0: 2 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2007,

0: 23 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Radio Latte Miele.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

0: Chica, que poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1969.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000.

0: Radio Latte e Miele.
1: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.
2: Pronto?

0: 4 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: e miele.
1: Lo sai da me, tu non puoi proprio andare via. Via le mani dagli occhi.
2: Radio Latte e Miele,
0: la tua musica italiana.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
2: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra.

0: miele.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2005.

0: correre,
1: buongiorno
0: correre.
1: Ragazzi, buongiorno. Come state?
2: Bene.
1: Alan, è tutto pronto? Sei in partenza?
2: In partenza.
0: Sì.
1: Mangia piadine e bomboloni anche per me. E sappi che se non mi mandi qualcosa ti rigo la macchina con le chiavi di una vecchia 147 turbo.
2: Bene. Ma perché poi canta tutti al mare?
0: Non lo so, non ho idea.
2: Ma che cosa c'è? Bene.
1: Sigla.
0: Con i pesci in mezzo al mare.
2: Benissimo.
0: Bravo, bravo, bravo. Dai che ci siamo, dai che si inizia, dai che giovedì.

0: Buongiorno mondo, buongiorno.
1: Ma buongiorno.
0: Buongiorno, benvenuti a questa nuova puntata degli Sveglioni in diretta da Milano. È giovedì 28 maggio 2026. C'è Alan Caligiuri, sono io. Buongiorno a tutta la radiofonia italiana e buongiorno anche a Edoardo De Simone.
2: Buongiorno a te, tutto bene? Tutto a posto?
0: Ma devo dire di sì, dai.
2: Ottimo.
0: Nulla. Come si fa? Niente a posto, tutto in ordine.
2: Tutto a posto, niente in ordine.
0: Questo è il contrario, sì. Tu invece?
2: Tutto a posto, tutto a posto, tutto a posto. Ci stiamo sistemando, dai. Un po' di cose da fare, un po' di cose da fare.
0: Piano piano.
2: Sì. Robe di case, robe di giri vari. Però tutto
0: allora,
2: bene.
0: Intanto si sa, settimana prossima io sarò da Rimini e non tornerò più fino alla stagione prossima.
2: Esatto.
0: Questo è quello che si sa.
2: Esatto.
0: Mentre fra un po' dovremo dire. Io te lo dico, Paf, ti lascio ancora un giorno. Poi tutto giugno lo faremo così.
2: Ah, vabbè, ma che
0: sì. Io devo lavorare su questa cosa.
2: Ma sei pazzo?
0: Adesso fulminacci, maledetto me.

0: Latte stelle. Latte miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox. Latte
1: stelle. Ancora insieme alle stelle di latte e miele in questa giornata del 28 maggio. Insomma, siamo a metà settimana. L'Ariete negli ultimi due giorni l'ho trovato, almeno astrologicamente parlando, non dico confuso, ma anche un po' nervoso. Evidentemente ci sono dei grandi piani di azione, progetti, variazioni, vendite, acquisti, e tutto è importante, tutto tende i nervi. Attenzione alle parole di troppo. Per il segno del Toro, questa giornata porta qualche squilibrio solo sul finire. In particolare, se c'è una persona che non ti dà retta, se hai a che fare con un partner che è un po' ribelle. Ora, il Toro non vuole dominare per forza il rapporto, però vuole avere accanto persone che seguano il suo pensiero. Attenzione a non fare sforzi fisici esagerati. I Gemelli non hanno più la Luna a favore, ma non c'è neanche un aspetto contrario del pallido astro. Avere Sole, Mercurio nel segno e anche un Saturno eccellente non solo è buono, ma sviluppa la curiosità. Noi sappiamo che i Gemelli saranno tra i favoriti, soprattutto nella seconda parte dell'anno. Imprenditori, persone di successo, scrittori avranno una marcia in più. Insomma, la fantasia è davvero al potere. Cancro, spero che vi siate innamorati o comunque stiate vivendo una situazione più consona alle vostre esigenze, alle vostre sensazioni, che in questo periodo tornano ad essere positive anche per l'amore. Il desiderio di famiglia, di stabilità, di passione è al centro dei pensieri, e poi tra l'altro Marte è in buon aspetto, quindi io penso che abbiate tanto da dire e da fare. Nell'ambito del lavoro, entro fine giugno fatevi confermare un accordo. Leone, siamo solo all'inizio di una fase di grande impegno. Di vittorie ne avete già avute tante, penso che ci sia stato un calo fisico agli inizi di maggio, però piano piano state recuperando. L'importante è avere un progetto da seguire, un obiettivo da stabilire, perché il Leone, se non ha pulsioni di questo genere, cioè se non vive la competizione, si sente un po' spento e quindi perde colpi. Questa sera no alle ore piccole, meglio essere rilassati. Per il segno zodiacale della Vergine, la Luna in buon aspetto rappresenta un elemento di forza, Venere non è più contraria come agli inizi del mese. Io mi auguro che le coppie che hanno vissuto un momento di incomunicabilità possano recuperare. Proprio le prossime 48 ore, da questo punto di vista, saranno molto interessanti. Novità di lavoro. Per la Bilancia è utile in questo periodo fermarsi e fare una sorta di analisi introspettiva. Sono contento di quello che vivo? L'amore è quello che voglio? Perché questa Venere dissonante non parla per forza di una crisi sentimentale, ma di momenti in cui c'è un dubbio, magari non ci si sente spalleggiati a dovere. Questo vale anche per il lavoro. Attenzione alle alleanze. Scorpione, questa Luna tocca il segno, bacia Venere, bacerà Giove, insomma voi gli bacerete, perché questo weekend in arrivo mi sembra molto intrigante. Magari c'è una persona nella vostra testa, ma è quella giusta? Vi ricambia? Ponetevi delle domande. Sagittario, non è un cielo semplice solo perché bisogna organizzare tante cose e poi da fine giugno si riparte. Intanto pensate a quello che dovete fare nel weekend. Attenzione in amore se ci sono contrasti con Gemelli e Vergini. Il Capricorno ha una marcia in più, oggi e domani la Luna è favorevole, ma l'amore è un po' lontano. Attenzione anche a qualche disguido di famiglia. Acquario, giornate strane, qualche discussione, qualche mancata risposta nel lavoro, potreste prendervela per un non nulla, non fate le ore piccole. Pesci, due giorni assolutamente inebrianti, intriganti anche per i sentimenti, con la possibilità di fare incontri speciali. Intuizioni libere, vi abbraccio, a domani.
2: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8.
3: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
4: Sarà bello soffia.
2: Latte e miele.
5: Ogni ragazzo sogna quando sale il vento nelle vie del cuore.
2: Latte e miele.
6: Sognami se nevica.
2: Latte Miele, la tua musica italiana.

0: si chiama Comuni Immortali a cantare Achille Lauro. Buongiorno sveglioni, state ascoltando Radio Latte Miele. Prima cosa da fare anche in questo 28 maggio, almanacco del giorno.
1: L'almanacco del giorno. Cos'è successo oggi? Non lo sapete? Non preoccupatevi, ve lo raccontiamo noi con l'almanacco del giorno.
2: L'almanacco del giorno.
3: Dai, è questo noi, io ve lo racconto. Almanacco del 28 maggio, buongiorno, santi del giorno, quiz. È uno dei giornalisti più fedeli a Berlusconi.
0: È Emilio Fede.
3: Bravissimo, Sant'Emilio, bravo, bravo, bravo. E era una suora al femminile.
0: Cristina.
3: No,
0: Assunta.
3: Un po' più vecchia, teneva la Lazio.
0: Germana.
3: Bravissimo, al maschile però.
0: Germano.
3: San Germano. Bravissimo, bravissimo. Quando uno è tutto allegrotto, come si dice? In.
0: In visibilio, in.
3: No,
0: su di giri.
3: Ma sei in
0: In festa.
3: Oppure. Quando uno non è triste, eh?
0: Felice.
3: Ma sei in serata felice? È infelicio?
0: È felicione.
3: Sì, bravo, però è San Feliciano, bravissimo. E se non è sbagliato?
0: È giusto.
3: San Giusto di Urgel, perfetto. E gli ultimi te li dico io perché sono improponibili. Santa Eliconide.
0: Chi?
3: E Tessalonica.
0: Molto bene.
3: E Santa Ubaldesca Taccini.
0: Bene.
3: Oggi è giornata mondiale del gioco, quindi andiamo tutti al videopoker. Niente, è gioco nel senso dello sport.
0: Giochiamo.
3: Allora, associazione internazionale delle ludoteche, quindi giochi ludici.
0: Esatto, giusto? Il videopoker.
3: Accade oggi, 1961, nasce Amnesty International.
0: Bene.
3: E la ringraziamo. 1964, strage di Piazza della Loggia, la ricordiamo. Nati in questo giorno, nel 1945, nasceva Patch Adams, diciamo che è il medico attivista che col camice bianco si vestiva anche da pagliaccio per andare a far divertire i bambini malati, una clown terapia si chiamava.
0: Sì, esatto, una storia.
3: 1908, Ian Fleming,
0: quello che ha inventato la penicillina.
3: No. Diciamo che autore cardine del genere Spy Stories.
0: Ah,
3: diciamo che
0: è il papà
3: di James Bond.
0: Alexander Fleming ha inventato la penicillina. Mi sembra fosse un Fleming. Vabbè.
3: Nati sportivi, 1947, Erika Lechner.
0: Beh.
3: È una slittinista. Certo. Ex slittinista, campionessa. Scomparsi oggi, nel 2013, Nino Bibbia, è morto a St. Moritz nel 2013, è stato uno scheletonista e bobbista italiano. Poi nel 1980 è scomparso Walter Tobagi, giornalista famosissimo, e nel 2016 il grande Giorgio Albertazzi.

0: Gaia Bossa Nostra, lei che arriva proprio da lì, dal Brasile, giusto?
1: Quando ci mette dentro il Brasile, alza il livello, Gaia, niente da fare.
0: Ti piace,
1: sì.
0: Va bene, è il momento delle barzellette, quelle d'Italia, prego!

0: siete voi a fare ridere noi con le vostre barzellette, quelle che ci inviate al 335-787-1910. Non è importante che lo facciate adesso, potete sfruttare qualsiasi momento della giornata, l'importante è che quando viene in mente una, prendete e fate come Giulio che ce l'ha inviata.
1: Un signore a largo sta affogando. Aiuto, aiuto! Subito si lanciano dei ragazzi in acqua, lo raggiungono e lo portano subito a riva, cercando di organizzare velocemente una squadra di soccorso. Tutti gli tagli sulle braccia, tu schiacciagli lo stomaco, facciamolo respirare. Però più gli tiravano sulle braccia, schiacciavano lo stomaco, questo blu, blu.
0: Ha fatto pure l'acqua, che grande!
2: Vabbè, vabbè.
0: Sto volando.
1: Quanto ne ha bevuto? Arriva un vecchietto, guarda la scena. Mani dietro la schiena, classico vecchietto da cantiere. Sì, ma secondo me, se voi non gli togliete il sedere dall'acqua, questo continua,
0: No, no,
2: Ah, perché aspirava, capito? Come uno spruzzino, quando prende da...
0: Vabbè,
2: non è molto probabile questa cosa.
0: Però, cioè, che grande è Giulio che ha fatto anche l'effetto acqua muovendo Giulio dell'acqua.
2: Giulio Maestro. Dai, Giulio ragazzi. Maestro delle imitazioni, della barzelletta.
0: No, ma secondo me c'era lui che metteva proprio la mano in una, tipo in una bacinella. No, vabbè, numero uno.
2: Interpretazione, bravissimo. Se volete farlo anche voi, potete farlo al 335-787-1910. Mandateci le vostre barzellette.

tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione

0: premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Questi sono un po' come il Gianluca Vialli e Mancini della Sampdoria.
2: Senza dubbio.
1: Lucio Dalla, Francesco De Gregori, cosa sarà? La cantiamo tutti qui su

0: E questa è la canzone, domani articolo 31, la canzone delle lacrime, la canzone dei ricordi, la canzone di quel periodo in cui ero molto giovane, avevo 16 anni e dall'itis di karate Brianza andavo verso la casa di questa ragazza che amavo follemente, l'amore, e io la vivevo così, nelle mie cuffiette c'era questa canzone, domani articolo 31. Io non so se voi avete un'idea, ma chissà cosa successe un po' di tempo fa oggi, vediamo.
1: L'appuntamento con la storia della musica, ogni giorno negli Sveglioni.
2: Era il 28 maggio 2014, quel giorno Emi Schilla pubblica Maracanã, l'unico estratto dalla riedizione del terzo album in studio Mercurio, scritto insieme ad Emi Schilla, insieme a Big Fish, Aquadrop e Alessandro Erba, è stato utilizzato come sigla di Sky Sport per il campionato mondiale di calcio 2014 in Brasile. Con Maracanã, Emi Schilla voleva trasmettere il senso di entusiasmo che si respira pensando al Brasile, ma anche la realtà locale. La prima strofa, infatti, racconta il sogno di un bambino che nasce nelle favelas e vuole diventare una star del calcio, mentre la seconda strofa è il racconto dal punto di vista di un tifoso.
3: E poi perché noi, diciamo, della vecchia guardia, eravamo e siamo tuttora ancorati a un'attitudine diversa, che è molto più legata al messaggio, allo scrivere le rime, la tecnica, il rap, la cultura hip hop addirittura. Io mi sono addirittura succato con tutta quella roba lì e di cui vado fiero. Io ancora faccio i graffiti, per dirti, no? E quindi, insomma, invidio un po' questa cosa di dire: si è sdoganato completamente il fenomeno e ad oggi non ti devi fare più le pippe che invece magari facevano a me.
2: Il brano ottenne anche un disco di platino, superando le 50.000 copie vendute, nonostante un mondiale triste per i colori azzurri, con l'Italia che venne eliminata ai gironi.
0: Una canzone che ha fatto un sacco di hype e devo dire molto bella. Stiamo parlando comunque di 12 anni fa.
2: 12 anni fa, l'ultimo mondiale che abbiamo fatto.
0: Non sono tanti.
2: Mamma mia, se sono tanti.
0: Per esempio, Liam non c'era.
2: Esatto.
0: Vabbè, l'ascoltiamo.

0: e Mischilla Maracanà qui su Radio Latte Miele, una canzone fenomenale.
1: Siamo molto, tornati molto indietro di 12 anni, se ci pensi, 12 anni, è tantissimo.
0: Sì.
1: È
0: tantissimo.
1: Un po' di magone viene, perché pensi che quelle canzoni lì, no, sono quelle che ci ricordiamo per quale motivo? Perché le associavamo ai mondiali. E oggi con i mondiali noi non abbiamo più nulla a che fare. È una tristezza.
0: Guarda, io non penso a quello, penso a 12 anni fa miei. Cioè, io a 12 anni fa ero un fiore. Ero veramente un fiore. Cioè, 32 anni. Bene, devo dire molto bene. Era proprio il mio exploit. Dicevo che iniziavo a essere molto popolare. Era un periodo fantastico. Che mi sono giocato male nella vita, però
1: addirittura.
0: Devo dire, sì, sì, sì. Spesso quando hai delle cose le vivi di petto, no? Cioè, non te le godi con testa, anche forse per un fattore di immaturità. No, non
1: cioè,
0: pensi.
1: Sì,
0: cioè,
1: vabbè.
0: Magari se tu l'avessi affrontata, vedi, anche va da carattere a carattere. Se fosse stati forse tu al mio, se fossi stato tu al mio posto, secondo me l'avresti vissuta meglio a livello di lavoro, vita, per.
1: Però magari l'avrei vissuta peggio per altre cose, perché sai.
0: Beh, sì, sì, sì, sì, no, ma io non mi rimprovero come l'ho vissuta, assolutamente. Mi rimprovero la modalità, no? Non avevo le basi per impiantare un futuro.
1: Comunque,
0: un
1: 12 futuro. Anni fa usciva Maracanà, il mondo era ben diverso da quello di oggi.
0: Sì, sì, era tutto diverso. La popolarità, vedi, anche Mischilla l'ha raccontato nell'appuntamento con la storia. Cioè, lui arriva ancora da quella roba lì di una volta, no? I primi pop, la vecchia guardia. Adesso non c'è più. Non c'è più quasi neanche il rispetto tra.
1: Questo non lo so. So solo che è un vero peccato che canzoni così vengano dimenticate, perché i mondiali non ci sono più. Cioè, quindi auguriamo a Mischilla, ma in generale a un qualsiasi
0: secondo
1: artista.
0: Te che cosa, cioè, quanto valuti Mischilla come
1: cantante? Molto forte. Beh, io poi ho un legame anche affettivo. Cioè, comunque io sono cresciuto con quel, cioè, con Maracanà ci sono cresciuto. 2014 facevo terza superiore, seconda superiore, figurati. Io non aspettavo altro. No, ma va tutta la vita. Anzi, auguro a qualcuno, a qualche artista, anche qualche emergente italiano, un domani di fare la prossima Maracanà.
2: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria, e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
3: L'anticiclone è sempre ben presente sull'Italia, seppure un pochino meno forte. In mattinata avremo sole dominante da nord a sud, con cieli anche sereni. Saranno però possibili dei rovesci, specie tra Emilia e Marche, ma in generale anche su tutti gli Appennini. Nel pomeriggio assisteremo a un aumento del rischio temporalesco, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica, con possibili sconfinamenti alle pianure vicine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Spot.
5: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
6: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
7: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi. Dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
8: Un mese in più per scegliere la qualità. Dal Mobilificio Europa il risparmio non si ferma. la promozione Zero Vero è stata prorogata fino al 30 maggio. Un esempio? La cucina pratica può essere tua a 291,67 euro mensili con la trasparenza di Tan e Taeg fissi allo 0%. Ti aspettiamo negli store di Cerignola e Modugno. Mobilificio Europa. Da 50 anni. La

0: I ricchi e poveri qui su Radio Latte Miele. Adesso è arrivato il momento di intrattenervi.
1: Ma cos'è, oh, ricchi e poveri? Bro, ma che tutto c'è? A posto, bro. Cioè, ma, sai, ma io posso mai arrivare dopo il bro Emis? Che io sento Emis, il bro papapara. E poi metti ricchi e poveri, bro. Ma tutto
0: Maranza,
1: tutto
0: buongiorno, come sta? Bene?
1: Ma bro, ma sono, cioè, no, bro.
0: E non
1: ma
0: sono, bro, sono Alan Caligiuri.
1: Ma bro, ma ricchi e poveri, bro. Ma dove siamo? Cioè, oh, raga,
0: poi sono
1: tutto
0: belli,
1: a posto.
0: Bravi.
1: Ma che non c'è Shiva? Cioè, oh, io sento Emis, bro, beh, gang, e poi metti ricchi e poveri.
0: No,
1: io
0: non possiamo mettere quelle canzoni.
1: Cioè, vabbè, senti, allora, bro, io te la butto lì. Sto weekend c'è il ponte, no? Roba di ponti, eccetera.
0: Ma chi
1: noi
0: lo
1: cosa
0: fa
1: facciamo? Come? Tu non fai il ponte. Sfigata. Noi cosa facciamo? Praticamente prendiamo la macchina e andiamo a fare un macello giù. Tanto sono tutti al mare, no? Scegliamo un posto di mare e andiamo a fare un macello. Cioè, proprio tiriamo
0: non
1: sabbia.
0: Si può,
1: cioè,
0: non devi fare il macello.
1: La roba proprio di delirio. Cioè.
0: Cos'è successo?
1: Io non ci voglio andare a fare il macello.
0: Non lo sapevo.
1: Io ci voglio andare.
0: Doppia persona.
1: Io voglio andare al mare come tutti. E voglio fare il castello di sabbia. Tu li fai i castelli di sabbia.
0: Anni.
1: Sono bellissimi.
0: Con mio figlio.
1: Tu metti la sabbia nel secchiello, poi lo giri e rimane. C'è anche la già torre, le feritoie. Sì. Sono bellissime.
0: Ma non puoi dirlo. Sei con la tua compagnia di Maranza, devi fare il
1: figlio. Sono bellissime le feritoie.
0: Sì, lo so, dai.
1: Però sono più belle le ferite che faremo noi alla gente. Bro, perché noi andiamo nel locale la sera e ci meniamo di brutto. Spacchiamo tutto.
0: Ma
1: e tutti.
0: Menarchino.
1: Guai
0: perché
1: a chi parcheggia davanti al locale, perché se passiamo noi non c'è nessuno. Cioè,
0: ma
1: toglietevelo.
0: Ma non
1: toglietevelo.
0: Allora, non dovete
1: testa.
0: Litigare. Questo è proprio la. Non dovete, non si deve.
1: Ma infatti io non voglio litigare. Lo so che non si deve, ma sono quelli che mi dicono: dai, dai, ne picchia qualcuno anche tu, eccetera.
0: Non devi fare cose.
1: E io ero quello che se volavano due pugni ne prendevo quattro. E invece almeno adesso non ne prendo più.
0: Senti, Maranza, io stavo guardando una cosa. Allora, c'è dottor Giacomo, psicoterapeuta a Nuova Milanese. Ne hai bisogno, devi fare per forza un giro dallo psicoterapeuta.
2: Gli sveglioni sul latte e miele.

0: 7 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Volevo capire, Marrakesh e Madame, qui su Radio Latte e Miele, adesso è arrivato il momento di svegliare tutta l'Italia con il nostro disco sveglione.
1: Oggi avevo voglia di estate, allora pensando all'estate mi è tornata in mente una canzone di Giuni Russo e ho detto

0: Casalinga.
1: Voglia di remare.
0: Casalinga.
1: Fare paglia al largo.
0: Casalinga.
1: Buongiorno.

0: questa canzone è bella, eh.
1: C'è è veramente bella, sì. Devo dire che Giulio Russo era avanti mille anni, eh.
0: Bella, cioè, bella, bella.
1: Era avanti una cifra. Devo dire complimenti a chi l'ha scritta, a chi l'ha prodotta, perché poi ovviamente ci sarà stata altra gente a farla insieme a lei.
0: Adesso le news.

0: Mario.
1: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
5: Torna a infiammarsi il conflitto in Iran. Nella notte esplosione nell'aeroporto della città iraniana di Bandar Abbas. Teheran risponde colpendo una base aerea statunitense. I Pasdaran hanno aperto il fuoco contro 4 navi che tentavano di attraversare Hormuz. Ed è stallo diplomatico totale. Ieri il regime islamico aveva annunciato di avere in mano la bozza di accordo. È tutto falso, sono con l'acqua alla gola, ha detto la Casa Bianca. Ed è Hezbollah attaccato con droni il nord di Israele, un soldato ucciso e 2 feriti. Ieri erano state le forze israeliane a colpire pesantemente il Libano, 34 vittime. La Commissione europea accelera sull'adesione dell'Ucraina all'Unione. A giugno la proposta ufficiale, scontro nel governo Meloni, il vice premier Tajani apre all'ipotesi, l'altro vice Salvini si dice assolutamente contrario. Le opposizioni chiedono a Giorgia Meloni di prendere le distanze dalla linea filorussa della Lega. Si segue la pista delle pandillas, le baby gang latinoamericane per l'accoltellamento mortale di un 22enne di famiglia ecuadoriana nella stazione di Milano Certosa. Il ragazzo residente vicino alla stazione è stato accerchiato da un gruppo di almeno una decina di ragazzi che poi si sono dileguati. Il padre della vittima dice di averne identificato uno. È tutto da Nicola De Muro.
6: Spot. Quando la

0: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
2: No, ho solo smesso di accontentarmi.
1: Parli dell'arredamento?
2: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
1: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
2: Matarrese Arredamenti, a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
1: Allora non è solo arredamento.
2: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
3: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
4: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
3: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
5: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
6: Lisa dagli occhi blu.
7: Latte miele. Latte miele.
8: Radio Latte miele.
7: La tua musica italiana.

0: Cattive abitudini qui su Radio Latte Miele, quelle che abbiamo noi, vero Edoardo De Simone?
1: Ovviamente no, perché? Noi siamo in formissima, che cattive abitudini abbiamo? Cioè tu tra l'altro ti sei messo a dieta, ti sei messo a posto, hai iniziato ad allenarti, che cattive abitudini hai? Nessuna.
0: Io ho un sacco di cattive abitudini.
1: Tipo un'abitudine cattiva che hai? Io ne ho una fastidiosa, ne ho una. Però ci sto lavorando, che è quella appena arrivo a casa, e soprattutto nella stagione un po' più calda, tipo questa, di togliermi i vestiti e buttarli. Dopo li lancio come se fossero, non so, il lancio del disco o il lancio del vestito diventa. E si stropicciano, poi li devi lavare, poi li devi ristirare ed è un disastro. Questa è una cattiva abitudine che ho.
0: Quello anch'io.
1: È male, quella roba male.
0: Poi c'è il fumo. Il fumo per me è una cattiva abitudine.
1: Ma chi ha detto che è una cattiva abitudine?
0: No,
1: non capisco.
0: Fa male.
1: Non capisco.
0: No, sì, lo so. Non respiri bene, non hai il fiato. Non è bello. Non è una
1: Sto scherzando. Ovviamente è una cosa da evitare.
0: Ne ho tante altre di cattive abitudini. Forse solo questa, ma ne ho tante altre. Tantissime. Il telefonino, adesso per me il telefonino sta diventando un'abitudine. Io penso di passare 18 ore sul telefonino durante il giorno.
1: Ti arriva anche a te il lunedì il resoconto settimanale?
0: Sì.
1: Quante ore ti dice male?
0: Mi dice 6-7, però io ci lavoro, quindi io monto video anche, cioè io passo tutto il giorno a guardare il telefonino.
1: Sì, non benissimo.
0: E soprattutto anche i social, per paragonare, non è bella questa cosa.
1: Facciamo così, diamo una buona abitudine, diamo una bella idea per intraprendere una nuova abitudine, il ballo, se vi serve un pezzo.
0: Ballo buono.
1: Samurai Jack.

0: Vai.
1: Sotto un ponte passano nuotando due anatre davanti a due anatre.
0: Sì.
1: Due anatre dietro a due anatre.
0: Sì.
1: E due anatre in mezzo. Quante sono in totale le anatre?
0: Vabbè, sempre con sta matematica, va che ci hai rotto.
1: Vabbè, no, questa è logica, questa è logica.
0: È logica,
1: dai.
0: Allora, ridimmelo.
1: Sotto un ponte passano nuotando due anatre davanti a due anatre.
0: Sì.
1: Due anatre dietro a due anatre.
0: Sì.
1: E due anatre in mezzo. Quante sono in totale le anatre?
0: Beh, io ce l'ho. Cioè, non so se sia giusto, però ce l'ho.
1: Tu hai una proposta di soluzione?
0: Sì. Direi che...
1: Cioè, non dire niente, cifratore, perché se non gli aiuto.
0: Cifratore. Vabbè. E va bene, allora, cari sveglioni, sapete come funziona? È il vostro momento. 335-787-1910. Incominciate a contare le anatre.

0: dalla pestatura rustica ispirata al mortaio.
1: Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio. È rustico. E si sente.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
5: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
6: Spot. Wow, Luca, hai preso una Tesla?
7: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
6: Sì, ma attento a non graffiarla.
7: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi, li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
8: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
9: Tutte le radio del nostro gruppo editoriale Love FM, Ritmo 80 e Latte Miele puoi anche ascoltarle in DAB Plus. Il suono perfetto.
10: Nuova apertura a Barletta. Arriva il Fish Market del Popolo. Albamari di Albanese Giovanni a Barletta in via Orazio Flacco 1A. Vendita al dettaglio e all'ingrosso di prodotti ittici freschissimi. Qualità eccellente e tutto il sapore autentico del mare. Ogni giorno cozze tarantine deliziose a soli 3 euro al chilo. E ostriche Gillardò e locali a prezzi speciali. Nuova apertura a Barletta. Fish Market del Popolo. Il mare ogni giorno sulla tua tavola.
11: Indovinello di oggi dice: sotto un ponte passano nuotando 2 anatre davanti a 2 anatre, 2 anatre dietro a 2 anatre e 2 anatre in mezzo. Quante sono le anatre?

0: cosa resterà degli anni Ottanta? Una canzone iconica del 1989, una canzone che cantavo anch'io e sapevo a memoria in quel bellissimo periodo, avevo 8 anni.
1: Vabbè, adesso se ne è passato qualcuno, non tanti,
0: sì,
1: ma qualcuno.
0: 8 anni, negli anni Ottanta avevo già 8 anni.
1: Vabbè, sei nato all'inizio degli anni Ottanta, quindi alla fine degli Ottanta ci sta che qualche annetto tu ce l'avessi, fa parte del tempo, matematica di base.
0: Cosa rimarrà invece di questi anni 2000?
1: Sai che non lo so, perché le cose vanno talmente veloce che probabilmente nessuno si ferma per capire che cosa davvero potrà rimanere. Cioè, è questo.
0: Sì, è vero, è cambiato velocissimo.
1: È molto soggettivo quello che rimarrà.
0: 2000, cioè, molto più lento di quello che dal 2000 al 2026. Sì.
1: Cosa rimarrà in questo 2000? Il 2020 rimane sicuramente, perché è una cosa più o meno comune.
0: Sicuramente rimarrà
1: tutti.
0: Il Covid, che è una cosa che.
1: Esatto, il 2020, l'abitudine che ci sono cambiate. Rimarrà, non lo so cosa rimarrà, vabbè, qualche periodo musicale, qualche periodo sportivo, rimarranno dei nomi nella leggenda dello sport, per esempio Yannick Sinner rimarrà nella leggenda dello sport italiano, lui che adesso comunque ancora nel prime, come dicono i giovani. Sì, diciamo che sono queste le cose.
0: Poi, vabbè, secondo te i bambini sognano ancora di entrare a far parte delle leggende?
1: Ma glielo auguro. Cioè, almeno
0: molto più svogliato
1: quando qualcuno fa qualcosa,
0: più distaccato.
1: L'idea di essere ricordati per quello che si è fatto, secondo me, non so, per me è uno stimolo importante. Poi non so se anche per i ragazzi più piccolini è così, ma per me l'idea di fare un qualcosa avendo l'ambizione di essere ricordato è una dei motori che mi fa.
0: Sì, ma c'è
1: svegliare.
0: Una mentalità troppo diversa in questo periodo. Non vedo i bambini come i bambini.
1: Sì, però l'ego è diverso. Cioè, tutti noi abbiamo un minimo di ego. Poi è chiaro, noi che facciamo questo mestiere ce l'abbiamo particolarmente più grande.
0: Spropositato.
1: Sì, fa parte. Se no, non potremmo fare questo lavoro. Però, ecco, secondo me tanti altri invece. Vogliono comunque essere ricordati in qualcosa, anche se è un qualcosa di piccolino, non è che deve essere qualcosa di gigante sempre, però magari i bambini, a parte i bambini, posso dirti, è giusto che nemmeno ci pensi,
0: sì,
1: no? Cioè, ma che gliene frega i bambini di essere ricordati, che si godano quello che fanno e basta.
0: Questo cartone era meraviglioso, la mia suoneria telefonino.

0: Era bellissimo il mio periodo di infanzia, l'ho usata spesso anche come suoneria del cellulare, era il grande mitico Lupin. Mi dispiace che mio figlio non l'abbia visto, non abbia vissuto questo cartone animato immenso, meraviglioso. Allora bambini, è il vostro momento, abbiamo aperto finalmente il nostro sfogodromo. In cosa consiste lo sfogodromo? È il vostro momento per sfogarvi su qualcosa che non vi piace nella vostra vita, qualcosa che vi dà realmente fastidio. Potrebbe essere i vostri genitori, la mamma, il papà, il fratellino, la sorellina o quelli più grandi, fratello e sorella, oppure a scuola qualche compagnuccio o nello sport che praticate, l'allenatore, il compagno di calcio. Ditecelo, perché siamo curiosi di capire quanto sono arrabbiati i nostri bimbi, e così magari, sai, domani potrebbero portare a casa un regalino. Lo sfogo più bello porta a casa un regalino.
1: Vi facciamo qualche esempio.
2: Ciao ragazzi, latte e miele, a me non piace quando la mia mamma mi fa studiare. Sì.
1: Capisco bene, anche la mia, però.
3: Ciao ragazzi, latte e miele, sono Simone.
0: Ciao, amore.
3: Da Torino.
0: Ciao.
3: Ho 9 anni e sì, ogni volta che vi ascolto tutte le mattine mi mettete allegria, e quando sono a scuola sono più carico che mai.
0: Grazie.
1: Vedi, perché c'è anche lo sfogo positivo, cioè non è che c'è solo lo sfogo negativo.
0: Sì, c'è anche lo sfogo positivo. Comunque ha vinto il regalo questo bambino.
1: No, lo assegneremo noi domani, e non è.
0: Ha vinto uno in più. Perché se lo merita.
1: La lecchinata non fa parte. Perché sennò diamo un brutto insegnamento ai bambini. Apprezziamo, grazie.
0: Educato,
1: esatto,
0: sì, regalo, ti arriva a casa, maglietta di Radio Latte Mio.
1: Sì.
4: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch, e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
5: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
7: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
8: Spot. 7 gold. Gioco, passioni, emozioni. Quando il calcio è protagonista, c'è 7 gold, la TV di riferimento dei veri sportivi. Sul canale 84 del digitale terrestre, 7 gold, la TV dei vincenti. Per la tua pubblicità su 7 gold, chiama Insieme MediaMix 080 222 33 60.
9: Le regine del tennis internazionale tornano in Puglia a Foggia con la quinta edizione del WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, uno dei tornei di tennis femminile internazionale più importanti al mondo. Non puoi mancare, il grande spettacolo del tennis e le sue regine ti aspettano. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra.
10: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07. Sempre e solo il meglio per la tua casa.
11: Latte e miele.

0: Macumba Car Brave Noemi qui su Radio Latte Miele. Adesso è arrivato il momento di captare e sentire le vostre risposte sull'indovinello del giorno, che non era facile, era matematico. Sicuramente Enza sarà arrabbiatissima, ve lo dico, io vi avviso. Qual era l'indovinello, caro Edo?
1: Ci sono due anatre che nuotano davanti a due anatre che nuotano dietro a due anatre e due anatre nel mezzo. Vi ho chiesto di dirmi quante sono le anatre in totale, sentiamo.
2: Ciao, sono Alessandro da Palermo, ho 9 anni.
0: Sì.
2: Sono andato a scuola e per me la risposta all'indovinello è 10 anatre.
1: No, troppe. Troppe, Ale.
2: Ciao sbaglioni, sono Nicolò da Palermo.
0: Ciao Nicolò.
2: E do la risposta al quiz, che è 6 anatre.
1: No,
0: 6.
3: No. Ma buongiorno, no, sono sempre Pier Giorgio da Asti.
0: Pier Giorgio.
3: Ma ascolta, ma che ci puoi far diventare matto con ste anatre?
0: C'ha ragione.
3: Cominciamo allora, due davanti e l'altra dietro, passa sotto il ponte, in mezzo dovrebbero essere 10.
1: Pier,
3: sveglioni,
1: no.
3: Dai.
1: Ma no, troppe, Pier.
4: Ciao Latte e Miele, sono Amedeo, il fratello
0: Ciao
4: di Gabriele.
0: Amedeo.
4: La risposta all'indovinello è 8.
1: No, sono di meno di 8.
0: Ciao sveglioni,
5: sono Nicola da Giuss. Per me, Nicolò. La risposta dell'indovinello è 8 o 10?
1: No, sono di meno.
6: Buongiorno, sveglioni. Allora, la risposta al quiz di oggi è 6.
1: Sì. No.
6: Le anatre sono 6.
1: Non sono 6. No.
6: E niente. No. Buona giornata. No. Un abbraccio.
1: Un abbraccio a te, Lucianone. No, non sono sei.
7: Buongiorno, sveglioni. Sono Maria D'Agliano.
1: Ciao Maria.
0: Ciao Maria, che fine mi hai fatto?
7: 10 anatre.
1: No.
7: Ciao, buona giornata.
1: Non sono 10, ma qualcuno la dà la risposta giusta.
8: Buongiorno, Latte e Miele.
1: Buongiorno,
0: il maestro.
8: Lei di nuovo matematica, come al solito. Vabbè, partecipo di nuovo all'indovinello.
1: Sì.
8: Secondo
1: sì.
8: me le anatre sono 4, perché le due in fila sono sempre le stesse. Dunque, sono 4.
0: Maestra,
8: vabbè.
0: Maestra.
8: Comunque, domani, se oggi non indovino,
1: no. Enza, che ti devo dire? Cosa devo aggiungere? Tutto giusto.
0: È passata, non la sentivo che dice.
1: Vabbè, ma perché c'era le trombe, c'era la gente che faceva il delirio.
0: Ma cosa ha detto? Che domani, se c'è matematica, non partecipa più.
1: Oddio,
0: però
1: aspetta,
0: vinci,
1: torniamo all'audio.
8: Se oggi non indovino, domani vi do solo il mio buongiorno. Grazie
1: ma
8: per
1: no,
8: la giornata.
1: No, invece ci ha preso, quindi domani continua a giocare con noi.
9: Buongiorno, cari sveglioni. Secondo
0: Maestro.
9: Me il indovinello di oggi sono 4 anatre.
1: Vedi.
9: Grazie e buona giornata.
1: C'è niente da fare. C'è niente da fare, l'abbiamo riportato nel suo campo.
0: Si respira un'aria diversa, l'aria degli indovinelli. Maestri Michela e Enzo.
1: No, Michela e Enzo. Michela ed Enzo.
0: Grandi, è la nostra seconda famiglia.
10: Gli sveglioni su Latte Miele.

0: 8 e 1.
1: Cari svegliori, siamo giunti alla fine di questo 28 maggio 2026, ma ovviamente non vi lasciamo da soli, vi lasciamo con Master and Commander di Radio Latte Miele, il grande Francesco Bianco. Buongiorno.
2: Sono addirittura come Trump, Master and Commander, buongiorno a tutti.
3: Ciao Fra, ciao, buongiorno.
2: State bene?
1: Sì, stiamo bene. Siete ieri non c'eri presi. Perché
2: non c'ero,
1: è un appuntamento importante.
2: Lavoravo ieri.
1: Ci mancherebbe. Ma vuoi lasciarci qualcosa di questa famosa cena aziendale che abbiamo vissuto? Vuoi darci, non lo so, qualcosa di
2: parfa?
1: No, niente.
2: Ho visto cose che è meglio che...
3: Io ho visto Carrubba che guardava Caligiuri che cantava Balorda Nostalgia, fine del film.
2: Io ho visto anche Carrubba che ti guardava con un certo appetito a te, De Simone.
3: Beh, ovvio. Comunque, buon gustaio.
2: A parte questo, la cosa che mi colpisce è che le persone fanno cose di cui vergognarsi, le faccio anch'io nella vita, ma io non mi filmo e non le pubblico queste cose.
1: Anch'io faccio cose
2: di cui mi vergogno, ma non lo dico agli altri, lo tengo per me e per lo stretto numero di persone che è presente. Perché dire al mondo che ci si comporta in modo vergognoso? Non lo capisco. È bizzarro.
1: Vabbè, c'è anche
2: aiutatemi. 335-787-1910. Perché?
3: Giusto, bravo.
2: Perché lo
1: fa? Anche chi lo fa comandando delle nazioni, ma questa è un'altra storia. Va bene, grazie mille Edoardo De Simone.
3: Grazie a te, Lanca Ligiuri. Noi comunque torniamo domani mattina, giusto?
1: Domani puntuali come le tasse, dalle 6 alle 8, ma dove?
2: Su Radio Latte Miele.
4: Perché gli sveglioni sono sempre gli sveglioni. Ci sentiamo presto, eh? Fate i bravi. Bye bye.

0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox. Latte
1: stelle. Ancora insieme alle stelle di Latte Miele in questa giornata del 28 maggio. Insomma, siamo a metà settimana. L'Ariete negli ultimi due giorni l'ho trovato, almeno astrologicamente parlando, non dico confuso, ma anche un po' nervoso. Evidentemente ci sono dei grandi piani di azione, progetti, variazioni, vendite, acquisti, e tutto è importante, tutto tende i nervi. Attenzione alle parole di troppo. Per il segno del Toro, questa giornata porta qualche squilibrio solo sul finire. In particolare, se c'è una persona che non tira retta, se ha a che fare con un partner che è un po' ribelle. Ora, il Toro non vuole dominare per forza il rapporto, però vuole avere accanto persone che seguano il suo pensiero. Attenzione a non fare sforzi fisici esagerati. I Gemelli non hanno più la Luna a favore, ma non c'è neanche un aspetto contrario del pallido astro. Avere Sole, Mercurio nel segno e anche un Saturno eccellente non solo è buono, ma sviluppa la curiosità. Noi sappiamo che i Gemelli saranno tra i favoriti, soprattutto nella seconda parte dell'anno. Imprenditori, persone di successo, scrittori avranno una marcia in più. Insomma, la fantasia è davvero al potere. Cancro, spero che vi siate innamorati o comunque stiate vivendo una situazione più consona alle vostre esigenze, alle vostre sensazioni, che in questo periodo tornano ad essere positive anche per l'amore. Il desiderio di famiglia, di stabilità, di passione è al centro dei pensieri, e poi tra l'altro Marte è in buon aspetto, quindi io penso che abbiate tanto da dire e da fare. Nell'ambito del lavoro, entro fine giugno fatevi confermare un accordo. Leone, siamo solo all'inizio di una fase di grande impegno, di vittorie ne avete già avute tante, penso che ci sia stato un calo fisico agli inizi di maggio, però piano piano state recuperando. L'importante è avere un progetto da seguire, un obiettivo da stabilire, perché Leone, se non ha pulsioni di questo genere, cioè se non vive la competizione, si sente un po' spento e quindi perde colpi. Questa sera no alle ore piccole, meglio essere rilassati. Per il segno zodiacale della Vergine, la Luna in buon aspetto rappresenta un elemento di forza, Venere non è più contraria come agli inizi del mese. Io mi auguro che le coppie che hanno vissuto un momento di incomunicabilità possano recuperare. Proprio le prossime 48 ore, da questo punto di vista, saranno molto interessanti. Novità di lavoro. Per la Bilancia è utile in questo periodo fermarsi, fare una sorta di analisi introspettiva. Sono contento di quello che vivo? L'amore è quello che voglio? Perché questa Venere dissonante non parla per forza di una crisi sentimentale, ma di momenti in cui c'è un dubbio, magari non ci si sente spalleggiati a dovere. Questo vale anche per il lavoro. Attenzione alle alleanze. Scorpione, questa Luna tocca il segno, bacia Venere e bacerà Giove. Insomma, voi gli bacerete, perché questo weekend in arrivo mi sembra molto intrigante. Magari c'è una persona nella vostra testa, ma è quella giusta? Vi ricambia? Ponetevi delle domande. Sagittario, non è un cielo semplice solo perché bisogna organizzare tante cose e poi da fine giugno si riparte. Intanto pensate a quello che dovete fare nel weekend. Attenzione in amore se ci sono contrasti con Gemelli e Vergini. Il Capricorno ha una marcia in più, oggi e domani la Luna è favorevole, ma l'amore è un po' lontano. Attenzione anche a qualche disguido di famiglia. Acquario, giornate strane, qualche discussione, qualche mancata risposta nel lavoro, potreste prendervela per un nulla, non fate le ore piccole. Pesci, due giorni assolutamente inebrianti, intriganti anche per i sentimenti, con la possibilità di fare incontri speciali. Intuizioni libere, vi abbraccio, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure

0: Rolling Stones, The Colors, partiamo così per questo giovedì 28 maggio. Buongiorno anche a Natalia Scaratelli, che è appena arrivata. La sigla per le notizie.
1: Wake up, la sveglia di Radio.

0: pantofa caldo, potremmo dire così, per cominciare l'Italia, ma non solo, perché tutta Europa è in questa morsa di caldo anomalo, lo diciamo da tempo. La prima parte del mese di maggio è stata marzo, mentre la parte finale di questo mese sta diventando luglio inoltrato, con temperature veramente molto calde. Non vi faccio l'elenco delle cose da non fare o da fare, lì basta guardare Studio Aperto, lo sapete che sono i master di queste informazioni. Però, a parte gli scherzi, attenzione, perché c'è il bollino rosso in alcune città del nostro paese, soprattutto Bologna, Firenze, Roma e Torino. Attenzione soprattutto, ve lo dico davvero, perché avete visto anche le immagini che sono arrivate dal Vaticano, con il Papa che ha soccorso un fedele che si è sentito male per il caldo. Attenzione davvero, perché le temperature sono altissime, c'è l'afa, bevete naturalmente più che potete.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: Sole. Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
4: Salve.
2: Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Spot. Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.

0: il partner affidabile, sempre al tuo fianco. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di San Severo. Chiamaci al 334 572 59 12.
1: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
2: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
3: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
2: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
4: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: domenica.
1: Buona domenica, c'è Safe qui su Radio Latte e Miele. Allora, c'è un'ultima che arriva da Milano, che in questi giorni al centro della cronaca per quello che è successo alla stazione di Milano Certosa. Sapete, questa gang di latinoamericani che ha ucciso un ragazzo di appena 22 anni. Tra l'altro c'è stata anche una sassaiola vicino a Milano, a Rozzano. C'è grande allarme, anche se tra poco vedremo i dati del Ministero dell'Interno, scoprendo cose nuove, nel senso che sicuramente c'è un problema grave di criminalità nel capoluogo lombardo, ma scopriremo che in realtà ci sono molte altre città che hanno problemi più seri del capoluogo lombardo. Fra poco lo capiremo. Comunque è scoppiato anche un incendio nel vano ascensore proprio di uno stabile a Milano. 18 ricoverati per intossicazione, è stato evacuato dai vigili del fuoco, una persona è in ospedale, ma sembrerebbe che la situazione sia tranquilla, che sia stata portata alla normalità dall'intervento dei vigili del fuoco. E poi naturalmente quello che vi dicevo prima, le indagini per la rissa a Milano Certosa. Si indaga sulle gang di latinos che sono presenti da anni in città. Solamente quando avvengono questi reati si comincia a indagare su di loro incomprensibilmente, perché li vediamo, basta camminare per la città in alcuni quartieri e certo non si nascondono. E poi quello che vi dicevo prima, che vi ho anticipato, l'attacco a Rozzano, e poi questa sassaiola per una rissa a Garbagnate Milanese. Siamo a pochi chilometri dal capoluogo.

Giovanotti Alfa con Buon Vento qui su Radio Latte e Miele. Vi dicevo del problema sicurezza a Milano. Allora, sicuramente se si guardano i dati del Ministero dell'Interno, che ovviamente ragiona solo su dati ufficiali, ragiona sulla la classifica delle denunce, Milano è sicuramente al primo posto, seguita vicinissima da Roma e Firenze. Quello che colpisce è soprattutto la presenza di Firenze al terzo posto, perché tutto sommato è una città piccola rispetto, non so, a Torino, Napoli. Attenzione però, perché questi sono i reati denunciati, non i reati che sono avvenuti nelle città, e sappiamo, si sa, che in alcune città i cittadini sono più pronti a denunciare rispetto ad altre realtà. E poi in realtà questo dato non tiene conto dei famosi city users, con questo termine americano si utilizza per indicare le persone che ogni giorno vengono a Milano, e i turisti anche sono quelli che utilizzano la città, ecco perché si chiamano city user. Quindi il dato si divide per gli abitanti ufficiali di Milano, che sono circa 1.400.000, e non per i 3 milioni che ogni giorno frequentano la città, e in questo modo calerebbero in modo significativo i numeri di reati ogni 100.000 abitanti, ovviamente. Ma soprattutto per, ad esempio, gli omicidi volontari, che sono quelli che ci spaventano di più, Milano scivola oltre il 60° posto tra le città in Italia, quindi non si può dire che sia la più pericolosa. Inoltre, per quanto riguarda l'infiltrazione mafiosa o le estorsioni, ci sono molte altre province, soprattutto al sud o in alcuni specifici distretti industriali, con tassi davvero molto più alti del capoluogo lombardo.

0: mercato sa di felicità.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
2: Perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: Spot. Dalla passione e dalla ricerca, Erbolinia crea fragranze uniche e raffinate per l'ambiente, ricavate dagli estratti di frutti, fiori, oli e resine, nel completo rispetto della natura. Erbolinia, Prestige Fragrance. Cerca il punto vendita nella tua città. Visita www.erbolinia.com.
9: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
10: Dall'antica bellezza della Puglia emerge un luogo incantato, dove i sogni prendono forma e i momenti diventano eterni.
11: Benvenuti a Tenuta San Samuele Villa Cafiero, la regale dimora che ha ospitato Re Umberto e Vittorio Emanuele. Giardini immensi, dove ogni angolo racconta una storia, dove ogni istante è avvolto da una magia senza tempo. A San Ferdinando di Puglia, Tenuta San Samuele Villa Cafiero. Info su villacafiero.com 0883 67 95 21.
12: Aperti anche la domenica a pranzo.
13: Ci sono giornate che chiedono solo di essere vissute. Dal 28 maggio al 2 giugno al Puglia Village arrivano gli Spring Black Days, fino al meno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Scopri di più su pugliavillage.it.
14: Tra poco, quando torniamo, ci occuperemo del fatto se un ristoratore è obbligato a darvi l'acqua del rubinetto o no. Prima vi lascio a Claudio Baglioni con Amore Bello, poi c'è Edoardo Bennato con Sono Solo Canzonette. A tra poco.

1980 Radio Latte e Miele, tra l'altro anche lui parteciperà al Festival della Bellezza che vedrà molti artisti come ad esempio Claudio Baglioni che abbiamo ascoltato prima e lui in Piazza San Marco a Venezia, lui si esibirà il prossimo 6 luglio, non vedo l'ora, vorrei andarla a vedere, vediamo se ci riesco. Allora, vi dicevo dell'acqua del rubinetto e se i ristoratori o i bar sono obbligati a servircela. Allora, cosa è successo? Una signora che sicuramente è molto concentrata nel far valere i suoi diritti ha denunciato un ristoratore. Tra l'altro lei andava sempre a mangiare in questo ristorante, però voleva l'acqua del rubinetto, loro non ce l'avevano, cioè non le davano, e c'era la bottiglia a 10 euro, prendere o lasciare, è un ristorante ovviamente di quelli di lusso, di quelli costosi. La signora quindi l'ha denunciati, ma la Corte di Cassazione, sono arrivati al terzo grado di giudizio, pensate quanto è testarda questa signora veramente, praticamente ha detto no. Ristoratori e anche gestori del bar possono liberamente scegliere dal punto di vista commerciale cosa servire. Quindi si dice prima, se una persona vuole l'acqua del rubinetto, dice buongiorno signor ristoratore, lei fornisce l'acqua del rubinetto? No, sì, se no e non ci piace ce ne andiamo, se sì ci sediamo. Ma non c'è nessun obbligo per i gestori di alcun locale pubblico di utilizzare l'acqua del rubinetto.

0: Per fortuna c'è l'energia di Irene Grandi qui su Radio Latte Miele con Boom Boom. Allora, si sta parlando moltissimo di quello che è successo a Belen Rodriguez con le varie vicende. Io vi ricordo sempre che la salute è un dato sensibile per tutti, anche per Belen Rodriguez. Quindi se lei ci vorrà raccontare quello che è successo, l'ascolteremo volentieri. Ma se lei non avesse voglia di farlo, esattamente come capita a tutti noi, siamo zitti e ci facciamo gli affari nostri. Comunque, gli affari di tutti invece riguardano il tempo. Io do un consiglio ai nostri amici meteorologi: non dite bel tempo in questi giorni con 60 gradi, la protezione civile che dà il bolino rosso e i medici che non parlano d'altro. Non parlerei di bel tempo, ma di allerta meteo. Questo è quello che sta succedendo. Attenzione, perché ora si apre un periodo un po' strano, perché le temperature sono tropicali e anche i temporali che ne seguiranno potrebbero essere tropicali. Quindi sapete, ne abbiamo già vissuto in tutte le estati degli ultimi anni questa situazione. Quindi al nord nei prossimi giorni potrebbero anche scatenarsi temporali molto importanti. La giornata di domenica, soprattutto nel nord-est, è pericolosa. La vedo anche in Piemonte, ma anche al centro potrebbe piovere. E le temperature dovrebbero scendere a una cosa più normale per il mese di maggio dalla settimana prossima. Dal 2 giugno in poi le temperature dovrebbero assestarsi intorno alle 26-27 gradi di massima, che sono quelle giuste per il periodo.
1: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: Inizio conto alla rovescia.
3: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
4: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Un mese in più per scegliere la qualità. Dal Mobilificio Europa il risparmio non si ferma. La promozione Zero Vero è stata prorogata fino al 30 maggio. Un esempio? La cucina pratica può essere tua a 291,67 € mensili con la trasparenza di Tan & Taeg fissi allo 0%. Ti aspettiamo negli store di Cerignola e Modugno. Mobilificio Europa. Da 50 anni. La tua espressione di casa.
11: Guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
12: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
13: Nel cuore di una villa storica prende vita una sala finemente rinnovata, dove eleganza e stile shabby chic si fondono con armonia. Spazi luminosi, dettagli curati e un'atmosfera raffinata accolgono i sapori e i colori autentici della Capitanata. A Foggia, dimora Romita, la cornice perfetta per eventi unici e ricordi da custodire. dimoraromita.com.
14: Latte e miele.

0: Eccoli, zero assoluto con Per dimenticare qui su Radio Latte Miele, ma non ci dimentichiamo di fare gli auguri a Maffucci che compie 48 anni oggi, buon compleanno anche a lui. Allora, domani c'è un altro sciopero, è venerdì, lo so, lo dite sempre, lo dicono anche i politici, in realtà l'abbiamo spiegato perché scelgono il venerdì, perché è un giorno più facile, no, per organizzare, per fare lo sciopero, poi c'è il weekend, quindi uno può anche spostarsi se volesse partecipare a, non so, la manifestazione nazionale, è più semplice, ecco perché si fa così. Comunque, diversi settori coinvolti, perché è uno sciopero, come dire, generale. Allora, essere coinvolti sono i trasporti, il comparto aereo incrocerà le braccia dalla mezzanotte di oggi fino alle 23:59 di domani, quindi da stanotte alla notte successiva, poi il settore ferroviario prenderà il via alle 21 di stasera per finire alle 21 di domani, collegamenti marittimi scioperano dalla mezzanotte fino alle 23:59 esattamente come gli aerei, le autostrade, lo sciopero sarà dalle 22 del 28 maggio per 24 ore, però le autostrade al limite non pagate il casello, quindi non è pazzesco, ma ci potrebbero essere problemi se ci sono richieste di manutenzione, ci sono le fasce di garanzia, ma dovete guardarlo, attenzione perché il trasporto pubblico locale scioperano solo in alcune città, non in tutte, anzi in pochissime. Lo sciopero riguarda l'intera rete invece a Roma, quindi a Roma sarà un problema, nelle altre città dipende.
1: 8:59 FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque, portala sempre con te.
2: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

Giada, c'è Arisa. Partiamo così in questa seconda ora insieme con Wake Up su Radio Latte Miele. Buon giovedì 28 maggio da Francesco Bianco e da Natalia Scalatelli. Allora, c'è un'ultima ora che riguarda le indagini per trovare il tesoro di Messina Denaro, sapete, l'ex boss della mafia, ex semplicemente perché ha perso la vita. Sono stati sequestrati beni per oltre 200 milioni di euro in questa operazione svolta in diversi paesi del mondo, guidati dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo. Quindi davvero 200 milioni di dollari sono davvero una cifra importante. E poi tutte le altre notizie, c'è moltissima cronaca in questi giorni. Questa ragazza a Roma, 5 fermati perché l'hanno segregata e violentata per 3 giorni in una zona dove non c'era nessuno, disabitata. E poi questa storia che arriva dalla provincia di Lecce, a Santa Maria di Leuca: un prete ha molestato un ragazzino durante la confessione e gli arresti domiciliari. Lui dice che era semplicemente un rito di purificazione. Poi le notizie che arrivano dal Medio Oriente, perché gli americani hanno attaccato ancora il sud dell'Iran, gli iraniani hanno sparato a 4 navi nello stretto di Hormuz e Teheran ha attaccato anche nel Golfo una base americana in Kuwait.

0: 178 sa di felicità.
1: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: Ragazzi, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto, tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
3: Puoi provare Meclon Lenex. Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
4: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Spot.
7: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
8: No, ho solo smesso di accontentarmi.
7: Parli dell'arredamento?
8: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
7: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
8: Matarrese Arredamenti a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
7: Allora non è solo arredamento.
8: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
9: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
7: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
10: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
7: Sì, ma attento a non graffiarla.
10: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
11: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
12: Nuova apertura a Barletta. Arriva il Fish Market del Popolo. Alba Mari di Albanese Giovanni a Barletta.

Ogni giorno cozze tarantine deliziose a soli 3 euro al chilo e ostriche Gillardò e locali a prezzi speciali. Nuova apertura a Barletta, Fish Market del Popolo. Il mare, ogni giorno, sulla tua tavola.

Al mio paese, Serena Brancale con Levante e Delia su Radio Latte Miele. In molti hanno deciso di tornare al loro paese. In questo lungo ponte del 2 giugno si inizia domani con il bollino rosso sulle autostrade, in alcuni tratti addirittura il bollino sarà nero, si rientrerà poi martedì 2 giugno. Ho visto che ci sono tanti che andranno al mare, ma visto le temperature fate benissimo. Prese d'assalto anche le città, che con questo caldo devo dire che non è una scelta magnifica. Forse Bologna, che tendenzialmente è una città particolarmente calda, poi c'è anche Napoli, Venezia e Palermo, però Palermo lì potete farvi anche un tuffo in mare, anche a Venezia in realtà è possibile farlo, a Napoli vi spostate un attimo, magari anche lì tutti al mare. Comunque tanti italiani saranno in viaggio, vedremo quello che succederà, soprattutto per quanto riguarda il tempo, perché vi dicevo anche prima, ci potrebbe essere questa alternanza di temperature record ma anche di forti temporali, insomma potremo solo scoprirlo vivendo.

La bossa nostra di Gaia, il disco latte miei di questa settimana. Allora, vi dicevo prima, la caccia al tesoro del boss che è riemerso nel corso di un'operazione internazionale coordinata dalla direzione dei settori antimafia di Palermo e condotta anche dai finanzieri del comando provinciale sempre di Palermo. Sono state arrestate 3 persone per impiego di denaro di provenienza illecita, ma soprattutto sono stati sequestrati beni per oltre 200 milioni di euro. L'operazione si è svolta in diversi paesi, ha consentito di ricostruire un enorme patrimonio frutto del reimpiego anche attraverso società offshore dei guadagni incassati negli anni 80 col narcotraffico sotto l'egida del capomafia Matteo Messina Denaro. Ma gli inquirenti sostengono che il patrimonio sia molto più alto e che quindi questa sia la prima operazione per trovare i soldi di Matteo Messina Denaro. Già 200 milioni sono parecchi. Restiamo in zona Palermo perché è arrivata la notizia che la nostra amica Dua Lipa ha anticipato il matrimonio, quindi se eravate invitati non è più a luglio ma è tra il 5 e 7 giugno a Palermo. La diva inglese ha scelto la città italiana e ha fatto molto bene, perché Palermo è bellissima.

0: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
0: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
3: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi. La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
5: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Le regine del tennis internazionale tornano in Puglia a Foggia con la quinta edizione del WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, uno dei tornei di tennis femminile internazionale più importanti al mondo. Non puoi mancare, il grande spettacolo del tennis e le sue regine ti aspettano. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra.
8: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora, Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
9: Ad Apricena c'è un luogo che si rinnova per rendere unici i tuoi momenti speciali, il Boschetto. Completamente ristrutturata, la nuova grande sala eventi è pronta ad accogliere battesimi, comunioni, cresime e feste private con eleganza e stile. E quando vuoi vivere giornate di relax e divertimento, ti aspetta la splendida piscina semi-olimpionica e tutta la bontà del ristorante e pizzeria. Il Boschetto, emozioni da vivere, ricordi da custodire. Ti aspetta ad Apricena, contrada San Sabino, nella rigogliosa campagna garganica. Per info e prenotazioni 0882 64 58 40.
10: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
11: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
10: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
12: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
13: Tra poco, quando torniamo su Latte, parleremo ancora del caso Garlasco con nuove indiscrezioni su Sempio. Prima vi lascio Mia Martini con Minuetto, poi c'è Antonello Venditti con C'è un cuore che batte. A tra poco.
14: Latte miele. È un'incognita ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia.

Cuore che batte, c'è Antonello Venditti qui su Radio Latte Miele, che ha rivelato che sarà al concerto di Ultimo a festeggiare, sapete, siamo tutti pronti a seguire questo concerto. Allora, vi dicevo del caso Garlasco, perché? Perché il settimanale giallo è entrato in possesso di nuove intercettazioni e di nuove questioni che riguardano Andrea Sempio. Questa volta i giornalisti sono entrati in possesso, non so come abbiano fatto, delle pagine del diario di Andrea Sempio, che è stato sequestrato, pensate, solo nel 2025, eppure era lì. Comunque, ci sono molte frasi che sono un po' inquietanti. È vero che, diciamoci la verità, sono anche un po' decontestualizzate, no? A tutti noi, forse. Allora, queste sono pesanti, se le volete vedere, ci sono ovunque, compatevi giallo e le leggete proprio tutte. Sono inquietanti, perché lui parla, insomma, di avere un disperato bisogno di approvazione, di sognare sempre di andare in carcere. Ha sognato che accoltellava gente, ha commesso grossi errori, dice cose brutte. Non viene mai citato però il caso di Chiara Poggi, ma ci sono alcune pagine strappate. Insomma, è ovvio che è una persona che ama, no, scrivere e parlare di queste cose, è una persona che ama parlare anche da solo di queste cose, come sappiamo, però così decontestualizzate non si riesce a capire se è un disperato bisogno di attenzione e di aiuto o se c'è qualcosa invece di penale

0: Certe notti c'è Ligabue qui su Radio Latte e Miele. Allora, parliamo di zanzare perché questo è il loro periodo, le loro tournée iniziano proprio in questi giorni. Io sono già divorato completamente da loro e c'è uno studio scientifico che dice una cosa molto interessante, non perché io l'ho sempre pensata, ma perché c'avevo questo dubbio. Sapete che ci sono un sacco di lozioni da mettere sul corpo per cercare di evitare di farsi mordere, ma questo studio, che tra l'altro l'hanno pubblicato su il Journal of Experimental Biology, che è un giornale scientifico molto importante, quindi è una ricerca validata da esperti internazionali, che sostiene che in alcuni casi questi prodotti che ci mettiamo sulla pelle, come dire, la zanzara è intelligente più di una faina e quindi dice: ah, c'è questo odore, c'è un pasto, cioè ha capito che quell'odore corrisponde a un umano che passeggia felice e pensa di essere al riparo dalle zanzare. Quindi in realtà a volte, non sempre, con alcuni odori che sono quelli proprio specifici anti-zanzare, la zanzara ormai ha capito che è l'odore del suo prossimo pasto.
1: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: L'anticiclone è sempre ben presente sull'Italia, seppure un pochino meno forte. In mattinata avremo sole dominante da nord a sud, con cieli anche sereni. Saranno però possibili dei rovesci, specie tra Emilia e Marche, ma in generale anche su tutti gli Appennini. Nel pomeriggio assisteremo a un aumento del rischio temporalesco, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica, con possibili sconfinamenti alle pianure vicine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
9: Spot. Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
10: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
11: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
12: Dall'antica bellezza della Puglia emerge un luogo incantato, dove i sogni prendono forma e i momenti diventano eterni.
13: Benvenuti a Tenuta San Samuele Villa Cafiero, la regale dimora che ha ospitato Re Umberto e Vittorio Emanuele.
12: Qui il passato si unisce al presente per creare il vostro futuro. Menù stellati, capaci di esaltare ogni gusto, ogni desiderio.
13: A San Ferdinando di Puglia, Tenuta San Samuele Villa Cafiero. Info su villacafiero.com.
12: Aperti anche la domenica a pranzo.
14: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07. Sempre e solo il meglio per la tua casa.
15: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
16: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
15: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
17: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: Io canto, c'è Laura Pausini qui su Latte Miele in questo giovedì 28 maggio. Allora, la notizia più importante della mattinata è il sequestro di questi 200 milioni di euro che sarebbero il patrimonio, una parte del patrimonio del boss della mafia Messina Denaro. L'indagine in diversi paesi, da Andorra alle isole Cayman, dal Lussemburgo alla Svizzera. Resta il mistero però sulla reale portata dell'immensa ricchezza del patrimonio del boss. Allora, questi 200 milioni di euro arriverebbero solo da quello che lui avrebbe guadagnato negli anni 80 con la vendita di droga e i suoi contatti con i narcos dell'America Latina. Quindi, se ci pensate, lui è stato in giro fino a qualche anno fa. Se negli anni 80 ha messo da parte 200 milioni di euro, potete immaginare a quanto ammonti veramente la sua ricchezza. Vi dicevo, ci sono questi luoghi, mette i brividi soprattutto il fatto che ci siano luoghi ancora in Europa dove sia possibile, no, nascondere i soldi della mafia, perché ok, le isole Cayman, però pensare che anche a Gibilterra, ad Andorra, in Lussemburgo, in Svizzera, nel Principato di Monaco e anche in Spagna, nelle città di Malaga, Marbella, Benavis e Puerto Banús, ci sono dei conti intestati a lui e delle attività che erano praticamente sue, e c'era un grande lavaggio di denaro sporco.
1: 9:58.
0: Giovedì 28 maggio, buongiorno da Natalia Scalatelli, Matilde Brizzi e Francesco Bianco. Siete su Radio Latte Miele. Matilde Brizzi tossisce.
2: Scusa.
0: Ma secondo te è un riflesso nervoso,
2: certo,
0: oppure è semplicemente malattia mentale? Vabbè,
2: i colpi di tosse sono un riflesso dell'ansia,
0: sì,
2: anche fare la pipì e anche altre cose.
0: Interessantissimo.
2: Vero, sì, vero, meno male faccio radio.
0: Meno male, puoi raccontare tutte queste cose e pensare che io non ti ascolto perché faccio altre cose anch'io, il lavoro. Però posso chiedere a Natalia,
2: sì,
0: di mandarmi il meglio, gli highlights,
2: gli
0: come
2: highlights,
0: si dice in questi casi.
2: Oppure di scrivere un piccolo bignami.
0: Esatto, un riassuntino.
2: Ma tu, Franci, puoi ascoltarci tutti i venerdì,
0: sì,
2: alle 11:50. Noi facciamo il riassuntone di cosa ci portiamo a casa in 10 ore di caffè.
0: E allora questo. Natalia,
2: bene?
0: Questo mi devi mandare.
2: Non ti
0: così
2: perdere.
0: Nel fine settimana io posso, ho più tempo e posso ascoltare, no? Mentre,
2: e puoi dormire tranquillo.
0: Mentre faccio giardinaggio.
2: Va bene,
0: Natalia, vi augura un fantastico giovedì. Fate i bravi, non fatevi leggere in cronaca.
2: Allora, buongiorno, è giovedì 28 maggio, è una delle mie giornate mondiali preferite. L'hai già detto, Franci?
0: Cosa?
2: La giornata mondiale del gioco.
0: No.
2: E quindi scomodiamo per la perla che apparecchia l'oroscopo il signor Platone.
0: Addirittura.
2: Franci, capito? Che disse? Si può scoprire di più su una persona in un'ora di gioco che in un anno di conversazione.
0: Ha ragione, purtroppo.
2: Wow.
1: Latte, latte stelle. Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox. Latte, latte stelle.
3: Ancora insieme alle stelle di Latte e Miele in questa giornata del 28 maggio. Insomma, siamo a metà settimana. L'Ariete negli ultimi due giorni l'ho trovato, almeno astrologicamente parlando, non dico confuso, ma anche un po' nervoso. Evidentemente ci sono dei grandi piani di azione, progetti, variazioni, vendite, acquisti, e tutto è importante, tutto tende i nervi. Attenzione alle parole di troppo. Per il segno del Toro, questa giornata porta qualche squilibrio solo sul finire. In particolare, se c'è una persona che non ti dà retta, se hai a che fare con un partner che è un po' ribelle. Ora, il Toro non vuole dominare per forza il rapporto, però vuole avere accanto persone che seguano il suo pensiero. Attenzione a non fare sforzi fisici esagerati. I Gemelli non hanno più la Luna a favore, ma non c'è neanche un aspetto contrario del pallido astro. Avere Sole, Mercurio nel segno e anche un Saturno eccellente non solo è buono, ma sviluppa la curiosità. Noi sappiamo che i Gemelli saranno tra i favoriti, soprattutto nella seconda parte dell'anno. Imprenditori, persone di successo, scrittori avranno una marcia in più. Insomma, la fantasia è davvero al potere. Cancro, spero che vi siate innamorati o comunque stiate vivendo una situazione più consona alle vostre esigenze, alle vostre sensazioni, che in questo periodo tornano ad essere positive anche per l'amore. Il desiderio di famiglia, di stabilità, di passione è al centro dei pensieri e poi tra l'altro Marte è in buon aspetto, quindi io penso che abbiate tanto da dire e da fare. Nell'ambito del lavoro entro fine giugno fatevi confermare un accordo. Leone, siamo solo all'inizio di una fase di grande impegno, di vittorie ne avete già avute tante, penso che ci sia stato un calo fisico agli inizi di maggio, però piano piano state recuperando. L'importante è avere un progetto da seguire, un obiettivo da stabilire, perché Leone, se non ha pulsioni di questo genere, cioè se non vive la competizione, si sente un po' spento e quindi perde colpi. Questa sera no alle ore piccole, meglio essere rilassati. Per il segno zodiacale della Vergine, la Luna in buon aspetto rappresenta un elemento di forza, Venere non è più contraria come agli inizi del mese. Io mi auguro che le coppie che hanno vissuto un momento di incomunicabilità possano recuperare. Proprio le prossime 48 ore da questo punto di vista saranno molto interessanti. Novità di lavoro. Per la bilancia è utile in questo periodo fermarsi e fare una sorta di analisi introspettiva. Sono contento di quello che vivo? L'amore è quello che voglio? Perché questa Venere dissonante non parla per forza di una crisi sentimentale, ma di momenti in cui c'è un dubbio, magari non ci si sente spalleggiati a dovere, questo vale anche per il lavoro. Attenzione alle alleanze. Scorpione, questa luna tocca il segno, bacia Venere, bacerà Giove, insomma voi gli bacerete, perché questo weekend in arrivo mi sembra molto intrigante. Magari c'è una persona nella vostra testa, ma è quella giusta? Vi ricambia? Ponetevi delle domande. Sagittario, non è un cielo semplice solo perché bisogna organizzare tante cose e poi da fine giugno si riparte. Intanto pensate a quello che dovete fare nel weekend. Attenzione in amore se ci sono contrasti con Gemelli e Vergini. Il Capricorno ha una marcia in più, oggi e domani la Luna è favorevole, ma l'amore è un po' lontano. Attenzione anche a qualche disguido di famiglia. Acquario, giornate strane, qualche discussione, qualche mancata risposta nel lavoro, potreste prendervela per un non nulla, non fate le ore piccole. Pesci, due giorni assolutamente inebrianti, intriganti anche per i sentimenti, con la possibilità di fare incontri speciali. Intuizioni libere, vi abbraccio, a domani.
4: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android. Latte.

0: stavo canticchiando questa canzone nel fuori onda, Superstar, Tiziano Ferro con Giorgia su Latte e Miele. Natalia mi corregge anche quando canticchio e il microfono è spento. Cosa importa ai nostri ascoltatori se scambio vera, vera, vera, vera con nera, nera, nera, nera? Capisci che sono due parole simili e scritte apposta simili in versi adiacenti, capisci Nati?
1: Per fare la rima.
0: Per fare la rima. La rima. Buongiorno, buongiorno, sigla, dai.
2: Caffè e cliché.
3: Caffè e cliché.
2: Caffè e cliché.
0: Mi deve sempre correggere, però tanto è un po' il ruolo del regista, l'unico pubblico che noi facciamo radio abbiamo live, quindi se non mi corregge lei, in realtà lo potete fare anche voi al 335-787-1910. Il 28 maggio di ogni anno, da qualche decennio, è la giornata mondiale del gioco, nata in Corea. Tra poco vi racconto la storia di questa iniziativa internazionale molto più importante e meno giocosa di quanto si potrebbe pensare, ma soprattutto stamattina mi andrebbe di chiacchierare con voi, sempre al nostro numero giallo. La domanda è molto semplice: vogliamo fare un tuffo nella memory lane, si direbbe in inglese, nel viale dei ricordi? A cosa giocavate da piccini e a cosa state ancora giocando da grandi, da adulti? Quindi ho varie opzioni: i rimpiattini, che è il modo dell'IGA di chiamare una sorta di nascondino, i quattro cantoni svizzeri, quel gioco che sin da bambini ci ha illuso che i cantoni svizzeri fossero quattro, poi sono cresciuta, ho scoperto che sono 26 e mi sono sentita ignorante per l'ennesima volta, a carte col nonno, e credo che le carte siano tra le tradizioni giocose che uno si porta avanti anche negli anni. È importantissimo giocare, ti fa prendere le cose con una leggerezza che credo che l'esistenza nel 2026 non riesca sempre a garantire. Ok? Quindi let's play.
4: Ecco la refurtiva McDonald's.
5: Che cosa abbiamo qui?
6: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
7: E ci sono anche i McFits irresistibili.
8: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
9: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
10: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
11: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
12: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
10: perché se non deghi, non ci credi.
13: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
14: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
15: Sì, è di là sul divano.
16: Salve.
14: Ma questa signora non è mia madre.
15: E che fa? È uguale, no?
17: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
18: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
19: Buongiorno da Nicola De Muro. Picco di calore oggi fino a 35 gradi, 4 città col bollino rosso, Firenze, Bologna, Torino e Roma. Ma c'è anche allerta gialla su diverse aree del centro Italia per rovesci di forte intensità. Gli Stati Uniti hanno colpito un sito missilistico nel sud dell'Iran e poi udite esplosioni all'aeroporto di Bandar Abbas. I Pasdaran hanno reagito attaccando una base americana nella regione e 4 navi nello stretto di Hormuz. Teheran ieri parlava di una bozza d'intesa in valutazione, ma Trump ha smentito parlando di invenzioni. Ed è in fiamme il fronte libanese. Ieri i raid israeliani hanno causato 34 morti. Israele ha ordinato l'evacuazione di Tiro. Nella notte è bombardata anche Gaza con 7 vittime. Nel nord di Israele droni di Hezbollah hanno ucciso una soldatessa e ferite altre 2 persone. Voglio giustizia per mio figlio. Questo omicidio non deve rimanere impunito. Così il padre del 22enne Gianluca Ibarra Silvera, morto per una coltellata dopo l'aggressione nella stazione di Milano Certosa da parte di una gang di latinos. Rimasto ferito anche il fratello della vittima. 5 persone in manette a Roma con l'accusa di aver sequestrato e violentato una 32enne che dopo 3 giorni di incubo era riuscita a fuggire e chiedere aiuto. La donna di origini colombiane ha raccontato di essere stata caricata su un furgone dopo essere stata adescata con la vendita di una dose di hashish. Rapinata, è stata rinchiusa in un edificio abbandonato alla periferia est della capitale e lì pesantemente drogata e violentata da più uomini per almeno 3 giorni. tennis, Roland Garros finito per Sonego, battuto in 3-7 dall'americano Tommy Paul, battuta per 2-7 a 1 anche Jasmine Paolini, alle prese con un dolore al piede. Oggi giornata piena, in campo Sinner, Berrettini, Cobolli, Arnaldi e Darderi. Ed è tutto, a più tardi.
1: Spot. Wow! Luca, hai preso una Tesla?
5: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
1: Sì, ma attento a non graffiarla.
5: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi, li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
16: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
20: Nel cuore di una villa storica prende vita una sala finemente rinnovata, dove eleganza e stile shabby chic si fondono con armonia. Spazi luminosi, dettagli curati e un'atmosfera raffinata accolgono i sapori e i colori autentici della Capitanata. A Foggia, dimora Romita, la cornice perfetta per eventi unici e ricordi da custodire. dimoraromita.com.
21: L'eredità più importante che possiamo lasciare ai nostri figli è un mondo pulito. Con Sever Metal si può. Sever Metal vuol bene all'ambiente. Pratica raccolta, trasporto, trattamento di materiali ferrosi non pericolosi e commercio rottami metallici. Sever Metal dei fratelli Manicone e Florio è la più grande azienda del settore in provincia di Foggia con i suoi 25.000 metri quadrati. Sever Metal a San Severo, in via San Paolo di Civitate. Telefono 0882 33 73 67.
22: 7 Gold. Gioco, passioni, emozioni. Quando il calcio è protagonista, c'è 7 Gold, la TV di riferimento dei veri sportivi. Sul canale 84 del digitale terrestre, 7 Gold, la TV dei vincenti. Per la tua pubblicità su 7 Gold, chiama Insieme MediaMix 080 222 33 60.
23: Tutte le radio del nostro gruppo editoriale, Love FM, Ritmo 80 e Latte Miele, puoi anche ascoltarle in DAB+. Il suono perfetto.

0: senza di te.
1: Willy Peyote e Kodak, il suo ultimo singolo, l'avete sentito qui su Radio Mati, il nome della Radio Latte Miele. Con calma cominciamo questa puntata di giovedì 28 maggio, è la giornata mondiale dei giochi e stamattina si gioca e si chiacchiera. Vi ho fatto una domanda: cosa giocavate da bambini? Qual è il ricordo più caro, più spensierato che avete in relazione al gioco, all'atto del giocare, ai vostri vecchi compagni di squadra? Oppure c'è un luogo della vostra infanzia in cui giocavate sempre magari alla stessa ora, con la stessa luce, proprio perché vi trovavate lì, al mare dai nonni, in campagna dallo zio? Ma soprattutto a cosa continuate a giocare da adulti? Il discorso vorrebbe essere un pelo più metaforico. Abbiamo parlato del prendere la vita un po' come un gioco quando si può, e voi mi potreste dire: Mati, ma non si può fare, soprattutto da adulti non si può fare. Invece sentite cosa diceva quel cupone di Friedrich Nietzsche, perché ce l'ha insegnato Zucker. Cupone, un cupone nata...

0: da Dio, Brescia, Andrea Brasi, all'anagrafe il nostro pirata genovese, come dicevamo, un pirata cresciuto, classe 1996, se non sbaglio, lui è nato proprio il 28 giugno, quindi ne sta per fare 30 tondi tondi e continua a giocare nelle sue canzoni che quindi sembrano apparentemente leggere, ma in questa Da Dio, che sentiamo in radio da pochi giorni, lui che cosa dice? Ci esprime un dilemma non da poco, però molto tipico, quotidiano. La Nati mi conferma, sì, è nato proprio il 28 giugno, non so perché, sai quando quelle date ti rimangono impresse? Non lo so, oggi tra l'altro è il 28 maggio, Bresh, manca un mese al tuo trentesimo, come festeggi? Vieni qua da Latte e Miele? Noi ti accogliamo. Quindi il dilemma di questa canzone è questo: tu mi piaci, però tutti vogliono fare l'amore con te, cioè sei una che piace a tantissime persone, quindi come faccio? Sto da solo? Mi levo da questa competizione? Ecco, forse questa è una di quelle tipiche competizioni, situazioni non così serie, spero, in cui tu puoi prendere la vita come un gioco. È di questo che parliamo, perché il 28 maggio è la giornata mondiale dedicata al gioco, e continuare a giocare da adulti, quello che mi affascina è che si instaura per forza nella tua mente, davanti a problemi reali, più o meno seri, comunque quotidiani, una dinamica creativa. Secondo me è un allenamento alla strategia, però non la strategia cattiva che vuole, no, annientare gli avversari. Anzi, ci fa anche capire che alcune persone, tipo tutti quelli che vogliono fare l'amore con quella per cui si è preso la cotta Brash, sono avversari circoscritti in uno specifico contesto. Non c'è da annientare nessuno, c'è da giocare bene le proprie carte.
1: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto di Guglio. È rustico e si sente.
2: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Ma perché lo fai?
4: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su Banco Alimentare.

0: alimentare.it.
1: Perché non lo fai?
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
7: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi. Dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
8: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
9: No, ho solo smesso di accontentarmi.
8: Parli dell'arredamento?
9: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
8: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
9: Matarrese Arredamenti, a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
8: Allora non è solo arredamento.
9: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
10: Dalla passione e dalla ricerca, Erbolinia crea fragranze uniche e raffinate per l'ambiente, ricavate dagli estratti di frutti, fiori, oli e resine, nel completo rispetto della natura. Erbolinia, Prestige Fragrance. Cerca il punto vendita nella tua città. Visita www.erbolinia.com.
11: Tutte le radio del nostro gruppo editoriale, Love FM, Ritmo 80 e Latte Miele, puoi anche ascoltarle in DAB Plus. Il suono perfetto.
12: Mi chiedo, c'è questa mattina qualche fan di Umberto Tozzi all'ascolto? Di colui che sì, da un lato fondò questa tradizione mondanissima, gloriosa per usare un suo aggettivo, della Notte Rosa, dall'altro qualche canzone con chitarra e voce.

La batteria dei pezzi anni 80 più iconici. Se poi ci metti sopra, ci spalmi sopra questa vocina, no? Che non si fa riconoscere come quella di Mango, beh, arrivano i capolavori. L'86 su Radio Latte Miele, quindi lei verrà. Questo brano, Spegne o Spenge, se preferite, penso che voi preferiate Spegne, vero Nati? Solo in Toscana si dice Spengere. Spegne 40 candeline tonde tonde. Questo mi ricorda di fare gli auguri a tutti coloro all'ascolto che compiono gli anni proprio oggi, il 28 maggio. Siete nati durante quella che viene celebrata dal 1998 come la giornata mondiale del gioco. È stata fondata a Seoul, quindi siamo in Corea del Sud, nel 98, da Freda Kim, presidentessa dell'International Toy Library Association, che ora se traduciamo dal coreano, dall'inglese, Associazione Internazionale delle Ludoteche. A parte che questa è una parolina così bella retro, non so se esistano ancora, no? Le ludoteche, ci sono le sale giochi, ci sono quei posti dove lasciare liberi come allo stato brado i bambini, capito? Sono spesso recintate queste specie di ludoteche, però non ne ho viste molte in questi ultimi anni. È importante a livello simbolico, sociale, istruttivo, formativo questa giornata, perché vuole sensibilizzare chi? I genitori, gli insegnanti, gli educatori e tutti quelli che operano con i minori. Immaginate quelli che operano con minori in stato di difficoltà, di disagio, di povertà, sul valore formativo e sociale del gioco. E infatti, se ci pensate, quando noi andiamo a scuola e cominciamo dalla scuola dell'infanzia, leviamo il nido, che non capiamo niente a quel tempo, e infatti si stava da Dio, dalla materna in poi, come impariamo? Giocando. Questo è un processo formativo che poi scema un po' con le scuole medie, con le scuole superiori, per non parlare dell'università, che è una corsa all'ultima nottata per preparare quell'esame. E questo io lo trovo un grandissimo peccato, perché forse un esame o un'interrogazione programmata, ma anche a sorpresa, no? Che qualcuno si sta vivendo alle scuole medie, alle superiori o all'università, potrebbe ottenere una valenza un pochino più creativa e giocosa se ancora ci fosse questa dinamica. Questo è il mio consiglio, cari prof all'ascolto.

0: amiche, Paolo Vallesi dal 92 qui su Radio Latte Miele. Beh, come si fa a non instaurare un'amicizia senza la dinamica del gioco? Sia da piccoli, immagino, che da grandi, no? Perché da piccoli c'è la solita domanda timidona: ma tu vuoi giocare con me? Vuoi venire sull'altalena con me? E da grande, secondo me, la stessa dinamica si instaura quando te conosci una persona che ti sembra abbia un'ironia simile alla tua, con cui ti sembra di poter scherzare senza che qualcuno pensi male, senza che qualcuno se la prenda. È un tipo di affinità che va alla base delle amicizie, se mi rifaccio a questo titolo di Paolo Vallesi. Ci arrivano i vostri messaggi al 335-787-1910. La Tati, la nostra solita Tatiana da Loano, ci dice che esistono ancora le ludoteche. Lei ci andava fino all'età dei 12 anni, tutti i pomeriggi dopo la scuola, quando la madre la abbandonava all'interno di un altro cancello, come dire: fate voi maestre, io c'ho da fare, torno la sera prima di cena. A cosa giocava invece da bambina? Perché questa è la domanda che ho fatto a voi: a cosa giocavate da bambini? Ritiriamo fuori un po' di ricordi, un po' di sorrisi, ma a cosa state continuando a giocare anche da adulti? E quindi la Tati giocava ai famosissimi mattoncini danesi, e se ci pensate mi è venuta in mente una cosa: da piccoli questi mattoncini sono enormi, perché te con le tue piccole manine ci devi poter giocare, riconoscere il colore, e non li devi mandare giù, c'è il pericolo che tu li ingoi e che poi ti strozzi. Da grande sono sempre più piccoli, intricati come i problemi della vita.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
5: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Spot. Ci sono giornate che chiedono solo di essere vissute. Dal 28 maggio al 2 giugno al Puglia Village arrivano gli Spring Black Days, fino al meno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Scopri di più su pugliavillage.it.
10: Un mese in più per scegliere la qualità. Dal Mobilificio Europa il risparmio non si ferma. La promozione Zero Vero è stata prorogata fino al 30 maggio. Un esempio? La cucina pratica può essere tua a 291,67 euro mensili, con la trasparenza di Tan e Taeg fissi allo 0%. Ti aspettiamo negli store di Cerignola e Modugno. Mobilificio Europa. Da 50 anni. La tua espressione di casa.
11: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
12: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.

sento bene la voce un po' graffiata di Emma con un po' di rock di sottofondo. La mia città dal 2014 qui su Radio Latte Miele, siamo all'interno del nostro viaggio nel tempo, quello musicale come in ogni seconda parte dell'ora, ma anche quello nei vostri ricordi da bambini, a cosa giocavate, perché si può capire anche tanto di alcune abitudini che avevamo da bambini quando ci ripensiamo da grandi. Per esempio la nostra Greta, la figlia di quel Giovanni da Ponzacco che salutiamo se ci ascolta anche oggi, siamo in provincia di Pisa, giocava sempre a nascondino, ma in una specifica modalità. Lei non si voleva mai far trovare, ma soprattutto non voleva mai contare, voleva nascondersi. Cosa ci dice questo della maturità odierna di Greta, che ama nascondersi, che ama scappare o che comunque in modo creativo trova sempre degli ottimi nascondigli?

0: che già finita. Però ti voglio bene ed è stata tutta vita.
1: Radio Latte Miele.
2: Latte Miele.
3: La tua musica italiana.

0: 11 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Story, scusa, lo sento. Se fosse un film sarebbe Scusa in tutte le lingue del mondo. Che forse mi ricorda il titolo di un film di Pieraccioni, Ti amo in tutte le lingue del mondo. Non lo so, toscani all'ascolto, più toscani di me, perché di base lo sarei anch'io. Fatemelo sapere al 335-787-1910. I PTN per gli amici, Pinguini tattici nucleari all'anagrafe musicale aprono la seconda ora di Caffè Cliché di questo giovedì 28 maggio. Tra l'altro c'è un verso di questa nuova canzone che mi lascia un po' interdetta, nel senso che non ho capito. Mi rispondete, ragazzi bergamaschi? Cioè, parlo di quanti sono? Sette? Sono cinque o sette i PTN? Sono tantissimi. Almeno uno mi risponda. Mi ricordi una, mi ricordi due, che è un gioco di parole. Loro giocano tantissimo con le parole. Ma due è tipo dire due o tipo dire Dua Lipa? Che tra l'altro la Nati Dua Lipa, ma ne sei certa, Natalia, dalla regia? Ti ha scritto Riccardo, il frontman dei PTN. Dua Lipa che ha appena anticipato quel fior fior di nozze che qualcuno sta preparando per lei, se non mi sbaglio. Momento gossip che non facciamo mai qui su Caffè Cliché. La sua wedding planner, che ha scelto una wedding planner italiana, perché ci aveva già annunciato che si sarebbe sposata in Sicilia, ok? Ha scelto la stessa dei Ferragnez. E lì tutti noi italiani le avremmo voluto dire Dua. Ma sei sicura? Sei scaramantica? Forse no. Però se non sei scaramantica, forse non ti sposi in Sicilia? Non lo so. Anticipato da settembre al prossimo weekend. E credo ci voglia uno spazio di manovra enorme. E per spazio di manovra intendo milioni e milioni per spostare un evento così enorme. Perché hanno tipo prenotato 3 o 4 hotel solo per loro, inaccessibili da tutti noi comuni mortali, giustamente, perché un po' di privacy almeno il giorno del matrimonio. Anticipato di 3 mesi così, su 2 piedi.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Inizio conto alla rovescia.
3: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
4: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
6: perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia, invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
2: Nuova apertura a Barletta. Arriva il Fish Market del Popolo. Alba Mari di Albanese Giovanni a Barletta.

0: Barletta, Fish Market del Popolo. Il mare, ogni giorno, sulla tua tavola.
1: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
2: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
1: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
3: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

Ti posso dare un bacio, non so come si fa. Se ti avvicini adesso, stellina, proviamo insieme, voilà. Non ho più avuto pace,

0: Ti posso dare un bacio, lo so come si fa. Se ti avvicini ancora, stellina, sarà bellissimo. Voilà.
1: Giuli, Fabio Concato qui su Radio Latte Miele, Giulia alla produzione, però anche colui che ha firmato il disco Solito Cinema. Quando è passato qua da Radio Latte Miele abbiamo parlato della sua chat WhatsApp, perché per noi amanti della musica italiana è una chat molto interessante. Se pensate anche solo ai featuring presenti in questo album, da Concato che abbiamo appena sentito con Voilà, ma c'è anche Coez, Fulminacci, Biagio, Bresh, tutte persone che lui chiama per nome, cioè ci ha detto anche Biagio l'ho sentito ieri, mi ha appena scritto, Tommaso sarebbe Tommaso Paradiso, Silvano sarebbe Coez, Filippo sarebbe Fulminacci, perché Filippo Uttinacci, da cui capiamo tutta la nomenclatura che ne segue. Stiamo parlando di giochi oggi perché è la giornata mondiale dedicata al gioco, con un senso un po' più serio di quello leggero che tutti immagineremmo ad una prima impressione, e parliamo quindi anche di simpatie e di antipatie, perché credo che quando si parla di un concetto si parli anche un po' per differenza del suo contrario, per contrasto. E ieri, giusto ieri, sono inciampata in un articolo che porta questo nome: se non stai antipatico a nessuno, forse un problema ce l'hai tu. Bellissimo, mi ha affascinato. Tra poco ve lo leggo parola per parola, perché non riuscirei a raccontarvi meglio questa ultima riflessione di Cosmopolitan. Ma a proposito di antipatie, vi confesso l'ultimo commento di Natalia dalla regia nel fuori onda: Mati, hai le doppie punte, devi tagliarti i capelli. Grazie Nati, come sempre, per la tua sincerità. Ci sono le ragazze di Clara e San Giovanni.
2: Cosa c'è questa

Clara e San Giovanni con le ragazze qui su Radio Latte Miele. Eravamo davanti a un articolo succoso ma anche un po' pungente che porta questo titolo: se non stai antipatico a nessuno, virgola, forse un problema ce l'hai tu. E lo dovete pronunciare con gli schiocchi delle dita delle nere, bellissimi. Forse un problema, amica mia, ce l'hai tu. Benissimo, leggiamo. A tutti piace piacere, sarebbe bellissimo piacere sempre a tutti. Forse è anche per questo che nei nostri rapporti amorosi, lavorativi o amicali spesso ricerchiamo la validazione degli altri. Poi va avanti con un piccolo contesto storico. Siamo nel mondo, nell'era dei social, in cui ci sembra che l'interazione con gli altri sia fatta di like, di visualizzazioni, di ricondivisioni, e quindi purtroppo siamo sempre di più, forse l'uomo lo è sempre stato, però siamo ancora di più ossessionati dalla ricerca dell'approvazione degli altri. Però a un certo punto, dice l'articolo, chi non infastidisce mai nessuno non è più simpatico degli altri, due punti. Probabilmente sta solo cancellando se stesso per far sentire questi a proprio agio, perché questa voglia di approvazione modifica quello che dici, a volte addirittura quello che pensi. Tu avresti un pensiero istintivo, un'opinione, e prima di dire la propria opinione, secondo me c'è sempre da pensare, non ti dico fino a 10, fino a 7, facciamo una via di mezzo che però vada verso il 10, però non può modificare la tua vera natura. E qui ritorniamo ai giochi dell'infanzia, al trovare le amicizie anche in quella magica sintonia che si crea anche laddove tu non ti debba mai forse spiegare troppo.

0: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Le regine del tennis internazionale tornano in Puglia a Foggia con la quinta edizione del WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, uno dei tornei di tennis femminile internazionale più importanti al mondo. Non puoi mancare, il grande spettacolo del tennis e le sue regine ti aspettano. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra.

0: Svar, il partner affidabile, sempre al tuo fianco. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di San Severo. Chiamaci al 334 572 59 12.
1: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
2: No, ho solo smesso di accontentarmi.
1: Parli dell'arredamento?
2: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
1: Ok, dimmi dove sei stata. Subito!
2: Matarrese Arredamenti a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
1: Allora non è solo arredamento.
2: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
3: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07. Sempre e solo il meglio per la tua casa.
4: Io amo questa radio perché ci ricorda che Rita Pavone non è stata e non è solo quella della partita di pallone o del jeghe, ma anche quella di Cuore, a parer mio una delle canzoni più belle d'amore della nostra musica italiana.

0: d'Argent Amico che ricantava una reinterpretazione del Disertore di Ivano Fossati, però c'era anche il beat super rifatto un po' anni 80, devo dire, anche questa canzone degli anni 80, però un pochino più movimentata di Su di noi. C'era Pupo ovviamente con gli Ok da sole, esattamente come d'Argent, ma poi uno dei trombettisti più bravi in Italia, Fabrizio Bosso. Bene, allora è arrivato un messaggio sui vostri giochi da piccini, da Zurigo. Buongiorno Orazio, che ci scrive: il mio gioco Orazio, io non ho capito questo gioco, ma ora proviamo insieme agli altri ascoltatori. Poi c'è la Nati che ha fatto il classico, lei capisce tutto. Il mio gioco preferito lo chiamavamo i Tuddri. Erano 5 sassolini della stessa forma e grandezza che si lanciavano uno in aria e si dovevano prendere quelli da terra. Dall'1 al 5, poi c'erano diverse difficoltà, li conservo ancora a 60 anni. Vabbè, questa è un'immagine dolcissima, che tu ancora hai questi sassolini, no? Che hanno per te un valore inestimabile. Non ho capito il gioco, ma sappiamo darti il numero di Radio Latte Miele in tutte le lingue del mondo. Zurigo, Nati, è in un cantone in cui si parla tedesco. Quindi 335-787-1910 diventa...
1: Dry Funf.
0: Sì.
1: Siebenacht.
0: Sieben.
1: Sì.
0: Neunzen. Zen. Perché il 10 è Zen. Siebenacht. Sì. 335-787-1910 per continuare a raccontarci i vostri giochi. Non solo, attenzione, quelli che vi deliziavano, vi intrattenevano, lasciavano in pace i vostri genitori almeno per mezz'ora quando eravate piccoli, ma soprattutto a cosa state continuando a giocare da grandi, da giovani adulti.

0: R arricciata preferita, ma soprattutto la sua voce, Anna Ozza, dal 99 qui su Radio Latte Miele, su Senza Pietà. Ti stringerò, ti amerò, amore mio, ramaro, marone, che però non credo rientri all'interno del testo di questa canzone del 99. Un passo dai 2000, siamo all'interno del nostro viaggio nel tempo in questa puntata un po' giocosa, però in realtà, come vi dicevo, oggi il 28 maggio, che dal 98 è la giornata mondiale del gioco, porta con sé una certa serietà. Per esempio, pensate a quanto aiuti la dinamica del gioco quando stiamo apprendendo cose, sia da piccoli che da grandi, per esempio pensate a tutti quegli eventi di team building, cioè dei colleghi che si odiano, vanno in campagna a costruire una barca su di un fiume che ha un briciolo d'acqua. Quindi questa è la prima immagine terribile che mi viene in mente. Poi ci sono anche colleghi fantastici, tipo te, Natalia, che fai sempre finta di non amarmi. Ecco, vi dicevo, alle superiori la dinamica del gioco per far apprendere ai giovani scema un po', e invece ho trovato un articolo che ci spiega i casi umani tra i letterati, gli scrittori più importanti del 300 in Italia. Prego, Natalia. Partiamo da Dante, ovviamente, mio zio, mio nonno, no? Il fondatore della lingua italiana, la lingua volgare, ok? Lui praticamente è passato alla storia come quello che ha detto: parliamo come mangiamo, per favore, così ci capiamo tutti, e la Divina Commedia la leggono tutti, anche se dura troppe pagine. Identikit ti piazza in paradiso e ti dedica un'opera immortale, ma ti ha incrociato solo due volte in tutta la tua vita, nel caso in cui voi foste la sua Beatrice. Red flag, quindi campanellino d'allarme, al primo odore di crisi scappa in esilio e sparisce nel nulla. Oggi sarebbe quello che visualizza, sparisce per sempre, scrive una serie TV su di voi, una lunghissima serie TV su di voi, e vende le tue foto a Fabrizio Corona.
1: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
2: Se deghi a ridare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
8: Sì, è di là sul divano.
9: Salve.
7: Ma questa signora non è mia madre.
8: E che fa? È uguale, no?
10: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
11: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
12: Spot. Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia, invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: Salvatore Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340-51-90-947.
2: Dall'antica bellezza della Puglia emerge un luogo incantato, dove i sogni prendono forma e i momenti diventano eterni.
3: Benvenuti a Tenuta San Samuele Villa Cafiero, la regale dimora che ha ospitato Re Umberto e Vittorio Emanuele. Giardini immensi, dove ogni angolo racconta una storia, dove ogni istante è avvolto da una magia senza tempo. A San Ferdinando di Puglia, Tenuta San Samuele Villa Cafiero. Info su villacafiero.com 0883 67 95 21.
2: Aperti anche la domenica a pranzo.
4: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
5: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
6: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
7: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
6: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
8: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

Una canzone bella triste, però intoccabile, pure sentire Elisa su Radio Latte e Miele, che si è movimentata negli anni, si è movimentizzata. Il suo ultimo singolo, che ci preannuncia il suo prossimo album, di cui ancora non sappiamo il nome, è bello estivo, bello movimentato. Lei quasi rappa su Amore, la sentite tutti i giorni anche qui su Radio Latte e Miele. Noi eravamo davanti a un articolo che invece vuole strapparvi un sorriso questa mattina, perché è la giornata mondiale dei giochi e ci sono degli amanti di letteratura che si sono messi a ricreare l'identikit dei più grandi poeti e scrittori del 1300, da Dante a Petrarca, Boccaccio, eccetera eccetera, come se fossero dei casi umani che oggi potremmo trovare in una qualsiasi app di dating, anche per dirci che i casi umani sono sempre esistiti e alcuni hanno fondato una carriera letteraria sulle donne che hanno amato. Petrarca, rischio catfishing, quindi un rischio di identità non vera, dubbia identità. Identikit scrive 366 poesie d'amore disperate per una donna, Laura, che non sappiamo nemmeno se sia esistita. Red flag, relazione totalmente fantasma, ti usa solo per svoltare la carriera e prendersi la corona d'alloro. Oggi sarebbe evidentemente Neck che canta Laura non c'è. Passiamo e concludiamo con Ariosto, poi continuiamo domani perché le ore di Caffè Cliché, purtroppo, oggi mi sento di dire purtroppo, Natalia mi guarda male, sono finite. Ariosto, quindi, è stato etichettato come il biondo che non si impegna. Identikit ti permette la luna, scusate, ti promette la luna, letteralmente, nell'Ariosto si parla tantissimo della luna, ma è solo un pallonaro al verde che vive in un castello di carte. Red flag, bugiardo patologico ed eterno Peter Pan, il conto a fine serata lo devi pagare tassativamente tu. Oggi chi sarebbe il nostro amico Ariosto? Sarebbe il bomber della chat che manda meme bellissimi e storie di draghi, ma poi ti scrocca l'aperitivo.

0: 11:58.
1: Buongiorno Enrico.
2: Ciao Matilde.
1: Buongiorno Enrico.
2: Stai?
1: Buongiorno, sto bene. Tu come stai?
2: Scattato mezzogiorno. Io adesso mi bevo un bel cliché. Ah no, scusa, un bel caffè. Prendiamo l'ennesimo cliché della giornata.
1: Sì, sì, e poi pranzo con Enrico, l'indiano, la tribù.
2: Esatto, dal brunch al primo caffè del pomeriggio, come mi piace dire.
1: Senti, ti chiedo scusa perché so che stamattina ti ho rubato un argomento.
2: No, ma nessuno ruba nulla.
1: La giornata mondiale del gioco.
2: Bisogna sempre giocare
1: anche a rubarsi gli argomenti radiofonici, capito?
2: Nessuno ruba nulla, anzi io avevo preparato proprio il compleanno di Ian Fleming.
1: Ah, ce l'ho. L'inventore della penicillina.
2: No, è uno scrittore, ha creato James Bond.
1: Più o meno, dai. Sì.
2: James Bond che custodiva i segreti dello Stato britannico e quindi vorrei credere che tutti noi abbiamo qualcosa di cui siamo gelosi o comunque ci vergogniamo. Per esempio, noi custodiamo con gelosia le foto in cui siamo venuti male.
1: Ah sì?
2: O magari poi custodiamo, e tutti noi.
1: Sì, perché non le vogliamo condividere in
2: non
1: questo senso.
2: Non le vuoi condividere, magari sei geloso di una ricetta, la fai bene solo
1: tu. Solo te, perché non condividi mai l'ingrediente segreto che, ragazzi, non è l'amore. Non è l'amore l'ingrediente segreto.
2: A volte magari il pepe rosa.
1: Capito? O quello dell'amore. Dell'Himalaya, capito? Esatto. Senti, comunque si chiamava Alexander Fleming.
2: Della penicillina.
1: Si chiamava comunque Fleming,
2: Certo.
1: Dai.
2: E ha anche un quartiere di Roma, il Fleming.
1: Il Fleming?
2: Sì, è molto.
1: Il Fleming, senti come ci sta.
2: È molto, molto costoso come quartiere.
1: Ecco.
2: Va bene, grazie Mati.
1: A domani.
2: Caffè cliché. Domani inizia l'indiano. Iniziamo alla grande perché con un gruppo che stimo tantissimo.
1: Gli Stones o i The Colors?
2: Tutte e due. Sì, The Colors che ero lì.

0: Rolling Stones, ci sono i The Colors su Radio Latte Miele. Abbiamo superato mezzogiorno, lo ripeto ancora, dai, buon appetito. Inizia l'indiano come ogni giorno con la nostra informazione per poi lanciarci nell'argomento di oggi.
1: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Un patrimonio illecito di oltre 200 milioni di euro legato agli incassi del narcotraffico del boss di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, veicolato in affari illeciti e società offshore fin dagli anni 80. Dopo anni di indagini è scattata la maxi operazione internazionale coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo, che ha portato al sequestro di beni, società e disponibilità finanziarie, con operazioni che vanno da Andorra a Gibilterra, alle isole Cayman, a Lussemburgo, la Svizzera, il Libano, il Principato di Monaco e la Spagna, in esecuzione anche 3 ordini di custodia cautelare in carcere. Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa, così stamane la Premier Meloni, ospite di Mattino 5, in merito alla trattativa con la Commissione UE per ottenere flessibilità per le misure contro il caro energia. Di fronte a una crisi globale come quella generata dall'Iran e dalla chiusura dello Stretto di Hormuz, non possiamo pensare che i singoli governi siano in grado di rispondere con strumenti ordinari, ha ribadito, difendendo la scelta di chiedere l'estensione della flessibilità già concessa per le spese di sicurezza e difesa.
3: E passiamo alle news regionali e siamo nelle Marche. I sindacati FIOM, FIM e WILM hanno proclamato altre 8 ore di sciopero per i lavoratori di Electrolux contro il piano che prevede la chiusura entro fine anno dello stabilimento di Cerreto d'Esi in provincia di Ancona, con circa 170 esuberi diretti. Durante un'assemblea con i lavoratori, i sindacati hanno ribadito la volontà di fare fronte comune con istituzioni e territori per ottenere il ritiro del piano industriale. I rappresentanti sindacali hanno ricordato anche i finanziamenti pubblici ricevuti dall'azienda negli anni e gli accordi già firmati per tutelare produzione e occupazione. Il prossimo confronto al Ministero delle Imprese e del Made in Italy si terrà il 15 giugno. Fino ad allora Electrolux si è impegnata a non avviare licenziamenti né spostamenti di produzione. Intanto i lavoratori hanno avviato forme di protesta, come lo sciopero a scacchiera, alternando lavoro e presidio davanti alla fabbrica. E restiamo nelle Marche. Il gruppo Sabelli ha inaugurato nella zona industriale di Ascoli Piceno un nuovo stabilimento logistico di oltre 7.000 metri quadrati, dotato di un magazzino automatizzato con 4.200 posti pallet destinato allo stoccaggio e alla gestione degli imballi utilizzati nei processi produttivi. La nuova struttura consentirà di migliorare l'organizzazione degli spazi all'interno del caseificio, garantire lo stoccaggio a temperatura controllata e gestire in modo più preciso le giacenze, con l'obiettivo di evitare rotture di stock e assicurare continuità alla produzione. Tra le principali innovazioni introdotte ci sono sistemi di movimentazione automatica, senza operatori a bordo, pensati per ottimizzare i flussi logistici, aumentare la tracciabilità e ridurre il rischio di errori. Secondo i vertici aziendali, il progetto rappresenta un investimento strategico per rendere più efficiente e affidabile la supply chain, continuando a puntare su innovazione, sostenibilità e legame con il territorio. Tadino Scotti, linea allo studio.
2: Tennis, 5 italiani in campo oggi nel secondo turno del Roland Garros. Dopo la facile vittoria al debutto contro il francese Tabor, Yannick Sinner affronta l'argentino Juan Manuel Cerundolo. Gli altri incontri degli azzurri: Cobolli Wu, Darderi Comesana, Arnaldi Tsitsipas e Berrettini Rinderknech. Ed è tutto, a più tardi.
4: Spot. Dalla passione e dalla ricerca, Erbolinia crea fragranze uniche e raffinate per l'ambiente, ricavate dagli estratti di frutti, fiori, oli e resine, nel completo rispetto della natura. Erbolinea, Prestige Fragrance. Cerca il punto vendita nella tua città. Visita www.erbolinea.com.
5: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
6: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
7: Nel cuore di una villa storica prende vita una sala finemente rinnovata, dove eleganza e stile shabby chic si fondono con armonia. Spazi luminosi, dettagli curati e un'atmosfera raffinata accolgono i sapori e i colori autentici della Capitanata. A Foggia, dimora Romita, la cornice perfetta per eventi unici e ricordi da custodire. dimoraromita.com.
8: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.

0: Fra Quintale, Aranciata. Abbiamo parlato dell'orario del pranzo, quello in cui l'indiano vi accompagna da mezzogiorno fino alle 2:30, dalla tarda mattinata fino al primo caffè del pomeriggio, e a portare le bevande ci ha pensato lui. Musica italiana su Radio Latte e Miele è naturalmente protagonista, ma anche i nostri argomenti. Inizia l'indiano
1: su Radio Latte e Miele. L'indiano.
0: Cerchiamo di farci compagnia anche nei momenti di pausa pranzo in cui il lavoro incombe, anche se la settimana sta quasi finendo, dai, tenete duro perché il weekend è vicino. Oggi un po' una spy story questa trasmissione, perché parliamo di Ian Fleming, nato il 28 maggio 1908, creatore di James Bond, no? Il più celebre agente segreto della storia, che aveva la missione di proteggere i segreti di Stato britannici. E quindi io vi chiedo, voi invece qual è la cosa che proteggete con più gelosia e che non mostrereste mai a nessuno? Che ne so, la cronologia su Google alle 3 di notte, il vostro diario segreto delle medie, oppure delle foto imbarazzanti nel backup del telefono? Penso a delle ricette in cui siete i migliori ai fornelli. 335-787-1910, andiamo con Gaia in Brasile, la sua Bossa Nostra.
2: È da

0: La bravissima Gaia con Bossa Nostra su Radio Latte e Miele. Buon giovedì ancora a tutti. Oggi nella storia, il 28 maggio 1908, nasce a Londra Ian Fleming, l'uomo che avrebbe cambiato per sempre il genere della spy story. Era scrittore, giornalista, militare ed ex agente dell'intelligence navale britannica durante la Seconda Guerra Mondiale, e lui riversò le sue reali esperienze di spionaggio poi nella scrittura. Nel 1953, dalla sua tenuta GoldenEye in Giamaica, non male, diede vita a James Bond, l'agente famosissimo 007. Con il primo romanzo Casino Royale inaugurò questo mito letterario e poi cinematografico. Il suo Bond era misterioso, elegante, letale e amante del buon vivere, e divenne il più celebre, appunto, agente segreto della storia. Icona pop mondiale, Fleming scrisse 14 libri della saga, prima della sua scomparsa poi avvenuta nel 1964, e ha lasciato però un'eredità immortale che continua a ridefinire l'immaginario collettivo dell'azione e del fascino. Noi, se poi abbiamo delle pellicole, centinaia di pellicole su questo genere, dobbiamo anche ringraziare proprio lui, Ian Fleming. Domanda del giorno, dai, ve la ricordo: quali sono quelle cose che proteggete e che nessuno può vedere? Un po' per privacy, gelosia, ma anche per vergogna. Dai, apritevi al nostro numero 335-787-1910, un po' come faceva James Bond con la sua missione di proteggere i segreti di Stato britannici.
1: L'Indiano su Radio Latte Miele.

0: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
1: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Spot. Un mese in più per scegliere la qualità. Dal Mobilificio Europa il risparmio non si ferma. La promozione Zero Vero è stata prorogata fino al 30 maggio. Un esempio? La cucina pratica può essere tua a 291,67 € mensili con la trasparenza di Tane Taeg fissi allo 0%. Ti aspettiamo negli store di Cerignola e Modugno. Mobilificio Europa. Da 50 anni.

0: Svar, il partner affidabile, sempre al tuo fianco. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di San Severo. Chiamaci al 334 572 59 12.
1: Hai presente quel profumo che ti fa sorridere già dal primo respiro? È il momento di scoprire Caffè Pannone, fresche

0: Provalo anche nel gusto gourmet 100% arabica, a basso contenuto di caffeina e compatibile con espresso, dolce gusto a modo mio e cialde. Vai su caffèpannoneshop.com.
1: Ci sono giornate che chiedono solo di essere vissute. Dal 28 maggio al 2 giugno al Puglia Village arrivano gli Spring Black Days, fino al meno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Scopri di più su pugliavillage.it.
2: Celebriamo ogni ora la nostra amata musica italiana grazie ai nostri viaggi nel tempo. Partiamo dal 1971 con Lucio Dalla, La casa in riva al mare, e proseguiamo con gli anni 80 grazie a Luca Carboni, Vieni a vivere con me.

le dava lui. Alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava: quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria. Una speranza.

Gli anni 80 nel viaggio nel tempo. Siamo immersi in questo mare della musica italiana. Luca Carboni, vieni a vivere con me. Una delle più belle frasi d'amore, no? Aprirsi e superare ogni tipo di segreto. Aprirsi completamente alle braccia del nostro partner. Perché quando vivi insieme a qualcuno, sei te stesso. Sei nudo, non esteticamente, ma quantomeno come anima, ci lasciamo andare. Oggi sarebbe stato il compleanno di Ian Fleming, come detto, padre di James Bond, l'agente segreto più famoso al mondo, che nasce nel 1953, era contrassegnato dalla licenza d'uccidere, no? Lo 007, può essere considerato l'archetipo della spia perfetta, che dovrebbe scoprire i nostri segreti. In realtà vi sto chiedendo quali sono quelle cose che non fareste mai vedere a nessuno, e sono tanti, già i messaggini, vi ringrazio. È univa l'eleganza, che era impeccabile, quindi ti fidavi, una letalità straordinaria, senza però mai perdere l'ironia, con il suo iconico vodka martini che era agitato e non mescolato, se ricordate bene. Dalle pagine dei libri è passato poi al cinema, un mito che ha dato vita ad una saga leggendaria. Ci sono volti indimenticabili come quello di Sean Connery, che l'hanno reso un'icona globale di stile. Tra le canaglie planetarie, poi le Aston Martin piene di optional erano super accessoriate, che attraversa le epoche restando immutato. Se ci pensate, è arrivato fino ai giorni nostri proprio così com'è. Era il simbolo supremo del fascino, dell'azione e dell'avventura senza tempo. Tutti elementi che lo rendono speciale. Un po' come Biagio Antonacci, non voglio dire che sia il James Bond di oggi, però un grande artista sì. Mi fai stare bene dal 98.

0: Viaggio Antonacci con Mi fai stare bene nel nostro viaggio nel tempo. Era il 1998 e tre giorni fa è stato il compleanno di questo grande disco. Non solo questo brano meraviglioso, ma anche È mattina, Non vendermi, Quanto tempo è ancora, Iris tra le tue poesie, una delle canzoni più famose di Biagio, che ha detto in realtà questa Iris si chiamava Sara, io soffro, ha detto, di una forma di dislessia, tant'è che non sono riuscito mai a leggere un libro per intero, dopo poche righe mi perdo. Insomma, se l'arte, il frutto è questo, caro Biagio, insomma, complimenti. Lui che farà 40 concerti in 4 arene, quindi ha deciso di dedicarsi a poche location ma tante date per accontentare tutti, da luglio fino ad ottobre sarà al Teatro Greco a Tindari e Messina, quindi una location incredibile, l'Anfiteatro Romano di Lucera, provincia di Foggia, poi a Gardone Riviera, l'Anfiteatro del Vittoriale, quindi non male, e poi al Teatro Grande di Pompei, il grande Biagio Antonacci che canta Io mi fermo qua, ma in realtà non mi pare proprio, lui continua e fa bene.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
5: Spot. Wow, Luca, hai preso una Tesla?
6: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
5: Sì, ma attento a non graffiarla.
6: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
7: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
8: 7 Gold. Gioco, passioni, emozioni. Quando il calcio è protagonista, c'è 7 Gold, la TV di riferimento dei veri sportivi. Sul canale 84 del digitale terrestre, 7 Gold, la TV dei vincenti. Per la tua pubblicità su 7 Gold, chiama Insieme MediaMix 080 222 33 60.
9: Nuova apertura a Barletta. Arriva il Fish Market del Popolo. Albamari di Albanese Giovanni a Barletta in via Orazio Flacco 1A. Vendita al dettaglio e all'ingrosso di prodotti ittici freschissimi. Qualità eccellente e tutto il sapore autentico del mare. Ogni giorno cozze tarantine deliziose a soli 3 euro al chilo. E ostriche Gillardò e locali a prezzi speciali. Nuova apertura a Barletta. Fish Market del Popolo. Il mare ogni giorno sulla tua tavola.

0: dal 2009 c'è Alessandra Amoroso. Alla fine della nostra prima ora c'è il Cinascondiano. Giochiamo!
1: Cinascondiano!
2: Cinascondiano.
0: Mi sono andato a nascondere lunedì, quindi oggi è l'ora del quarto indizio. Sono dentro un personaggio di stazza incredibile che cucina molto bene. Nel corso della sua carriera ha collezionato ben 3 stelle Michelin per il suo ristorante principale, più altre sparse in giro per l'Italia. È divenuto poi un personaggio televisivo conosciutissimo, molto caratteristico. Il suo viaggio culinario è iniziato all'ombra del Vesuvio, ma è sulle sponde del Lago d'Orta che ha trovato la sua vera consacrazione gastronomica. Nei suoi menù ama unire idealmente il nord e il sud, sposando la solarità della Campania con il rigore e la precisione culinaria del Piemonte. Oggi vi dico che è famoso per il suo modo d'affetto decisamente energico. Se un cuoco non fa un ottimo lavoro o ha bisogno di una svegliata, lo accoglie con una pacca sulla schiena. Quindi vabbè, dai, questo è proprio l'indizio definitivo. Buttatevi 335-787-1910 fino a domani, dove ci sarà poi l'estrazione della nostra redazione che omaggerà uno solo di voi con i nostri bellissimi gadget.
1: Su Radio Latte Miele, l'indiano.
3: Lascia che sia.

0: ci troverà insieme.
1: Radio Latte.

Portate Radio Latte e Miele sempre con voi scaricando la nostra applicazione gialla e gratuita e visitando il nostro sito lattemiele.com per contenuti esclusivi.

0: chiamo punto e basta.
1: Tredici e uno.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Seconda ora dell'Indiano con Francesca Michelin, una donna non può, con cui superiamo l'una. Come ogni giorno, secondo tempo che si apre con Ok, salute e benessere.

0: Olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
2: Ok, salute e benessere.
3: È giovedì 28 maggio, buona giornata da Francesco Bianco. Non solo i cibi ultraprocessati, i cosiddetti junk food, il cibo spazzatura, a minacciare la salute del nostro cuore, ma i conservanti in essi contenuti, compresi quelli che consideriamo comunemente naturali. Chi consuma regolarmente alimenti ricchi di additivi corre un rischio maggiore del 29% di soffrire di pressione alta e del 16% di andare incontro a infarto o ictus. La conferma arriva da un imponente studio epidemiologico condotto in Francia e pubblicato sull'autorevole European Heart Journal. La ricerca ha monitorato per oltre un decennio la dieta e la salute di oltre 112.000 partecipanti, accendendo un faro su una realtà che riguarda da vicino anche noi, anche i consumatori italiani. La vera sorpresa emersa dallo studio riguarda i conservanti antiossidanti, spesso percepiti come innocui o persino salutari. L'acido citrico, che trovate anche la sigla E330, e l'acido ascorbico, la comune vitamina C, che è E300, utilizzati dall'industria alimentare per evitare che i cibi anneriscano o irrancidiscano, sono stati associati a un aumento, pensate, del 22% del rischio di ipertensione. È intervenuta però Mathilde Touvier, che è direttrice di ricerca presso l'Istituto Nazionale Francese per la Salute e la Ricerca Medica, che ha coordinato questo studio, e dice: l'acido ascorbico presente in natura nei frutti ha un impatto sull'organismo completamente diverso rispetto a quello aggiunto come additivo. I risultati osservati per gli additivi alimentari non si applicano quindi alle sostanze naturali che assumiamo mangiando frutta e verdura fresca. Il dubbio era venuto perché se mangiamo anche la vitamina C e ci fa male alla pressione, ci rimaniamo male. Invece no, se la mangiamo dagli alimenti non c'è nessun problema, è quando viene usato come conservante che può essere un problema. In Italia la cultura del buon cibo è sacra, ma i ritmi della vita moderna hanno spinto un numero crescente di persone verso i prodotti pronti, confezionati o a lunga conservazione. Lo studio ha analizzato nel dettaglio 17 conservanti diffusi, scoprendo che ben 8 di essi sono legati all'insorgenza dell'ipertensione. Allora, ne parliamo un attimo. E202, sorbato di potassio. Vi dico anche i codici perché così li trovate sulle etichette. Ampiamente utilizzato nei prodotti da forno confezionati, come le merendine, il pan bauletto, nei formaggi spalmabili, nelle salse, persino in alcuni vini. Poi c'è E224, metabisolfito di potassio, un classico elemento impiegato nell'enologia italiana per la conservazione del vino, ma presente anche in birre, sidri e succhi di frutta. E poi c'è E250, il nitrito di sodio, il sale chimico pilastro della conservazione della carne. In Italia lo troviamo nella stragrande maggioranza dei salumi industriali, dal prosciutto cotto al salame fino ai würstel. I nitrati e i solfiti erano già noti per il loro legame con le patologie cardiovascolari, ma questo studio dimostra come l'effetto cumulativo degli additivi sia un problema sistemico. Non si tratta solo di eliminare un singolo alimento, poiché queste sostanze sono ormai onnipresenti. Precedenti ricerche dello stesso team hanno dimostrato che i conservanti si trovano nel 65% dei cibi non considerati ultraprocessati, ma comunque confezionati. Quindi il consiglio è sempre lo stesso: se lo mangiamo una volta non succede niente, perché l'effetto è cumulativo, come vi dicevo, ma dobbiamo dirigerci verso cibi freschi che cuciniamo noi. Grazie per essere stati con noi.
2: Spot. Ci sono giornate che chiedono solo di essere vissute. Dal 28 maggio al 2 giugno al Puglia Village arrivano gli Spring Black Days, fino al meno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Scopri di più su pugliavillage.it.
4: Le regine del tennis internazionale tornano in Puglia a Foggia con la quinta edizione del WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, uno dei tornei di tennis femminile internazionale più importanti al mondo. Non puoi mancare, il grande spettacolo del tennis e le sue regine ti aspettano. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra.
5: Perché no? Ad Apricena c'è un luogo che si rinnova per rendere unici i tuoi momenti speciali. Il Boschetto. Completamente ristrutturata la nuova grande sala eventi è pronta ad accogliere battesimi, comunioni, cresime e feste private con eleganza e stile. E quando vuoi vivere giornate di relax e divertimento, ti aspetta la splendida piscina semi-olimpionica e tutta la bontà del ristorante e pizzeria. Il Boschetto. Emozioni da vivere. Ricordi da custodire. Ti aspetta ad Apricena, contrada San Sabino, nella rigogliosa campagna garganica. Per info e prenotazioni 0882 64.

0: Annalisa con canzone estiva, quando uscì questo brano non lo era, adesso con le temperature altissime, infernali, lo è diventata, ce la portiamo fino all'estate, meritatamente. Oggi parliamo di segreti, quelle cose che non volete far vedere a nessuno, di cui non parlate a nessuno, un po' per gelosia, un po' per privacy, in alcuni casi anche per vergogna. Tante sono le polemiche sulla Ferrari Luce di questi giorni, no? Questo storico debutto del cavallino nel mercato del full electric. Io non voglio partecipare alle polemiche, anche perché non me la potrei mai permettere, però ci sono delle promesse fatte. Per esempio, nonostante il prezzo sfiori i 550.000 euro, dicono che le prestazioni possano rimanere fedeli al DNA del marchio, preservando il coinvolgimento alla guida tramite un sound autentico e le tradizionali palette al volante. Molti hanno criticato, altri invece hanno condiviso questo passo ecologico da parte di Ferrari. Io mi astengo per due motivi: innanzitutto perché non sono un esperto, e secondo perché è un segreto. Ecco, quindi io le macchine che posseggo nel garage le tengo gelosamente nascoste da tutte voi. 335 787 1910, ditemi quali sono quelle cose, quegli elementi della vostra vita che non vorreste mai far vedere a nessuno. Arriva Mr. Rain con Lunedì Nero.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Meglio di no.
1: C'è Mr. Rain con Lunedì Nero su Radio Latte e Miele in una puntata dell'Indiano in cui si parla di cose da tenere nascoste, cose che non possiamo e non vogliamo mostrare a nessuno. Saluto Cesarina che ha parlato di proteggere la libertà. Quello assolutamente, Cesarina, dovrebbe essere un dovere per tutti noi, ma in modo più leggero dobbiamo anche, secondo me, tenere nascoste le foto in cui siamo venuti male. Dietro ogni foto pubblicata ci sono dei dati, non lo dico io, sono gli esperti che lo dicono. Secondo essi, dietro ogni foto pubblicata, come detto, si nasconde un cimitero digitale, cioè quello scatto spontaneo, tra mille virgolette, è il sopravvissuto di una selezione spietata, a volte tra decine, ma anche a volte centinaia di repliche quasi identiche. Il rapporto medio con foto venute male oscilla tra un po' un rifiuto psicologico e l'eliminazione immediata. Ci sono gli scatti fuori fuoco, quindi proprio le fotografie venute male, oppure il doppio mento, no, non mi piace, oppure l'espressione goffa, che vengono percepiti come minaccia all'identità ideale che ci siamo costruiti online, perché i social network sono la patria della perfezione, che naturalmente è una perfezione solo virtuale e non reale. Quindi, per fare una sintesi, per una foto venuta bene ce ne sono 100 da nascondere e, appunto, da non far vedere a nessuno.
2: L'Indiano su Radio Latte e Miele.

0: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
0: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
3: Spot. Quando l'amore cerca.

0: Salvatore e Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
2: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
1: Sì, ma attento a non graffiarla.
2: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
3: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
4: Nel cuore di una villa storica prende vita una sala finemente rinnovata, dove eleganza e stile shabby chic si fondono con armonia. Spazi luminosi, dettagli curati e un'atmosfera raffinata accolgono i sapori e i colori autentici della Capitanata. A Foggia, dimora Romita, la cornice perfetta per eventi unici e ricordi da custodire. dimoraromita.com.
5: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
6: No, ho solo smesso di accontentarmi.
5: Parli dell'arredamento?
6: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
5: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
6: Matarrese Arredamenti a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
5: Allora non è solo arredamento.
6: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
7: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
8: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
7: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
9: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
10: Come James Bond proteggeva i segreti di Stato britannici, noi proteggiamo la nostra grande musica italiana. Anzi, la omaggiamo. Partiamo col secondo viaggio nel tempo dal 1979, Adriano Celentano con Soli.

0: Senza una donna, una delle canzoni per eccellenza di Zucchero. Era il 1987 nel nostro viaggio nel tempo. Fra poco i 90, ma prima ci vogliamo far mancare una polemica a proposito di matrimoni dei VIP. Si parla del matrimonio naturalmente di Taylor Swift per il 3 luglio, è in programma col suo amato Travis, e a proposito di Senza una donna potrebbe essere un po' la colonna sonora, perché ha tolto il classico più uno per gli amici single. Quindi o sei sposato e vieni naturalmente con tua moglie o tuo marito, e perché no anche figli, oppure vieni da sola. Questa decisione ha scatenato il malumore di diverse amiche single della cantante, che magari volevano portare il fidanzato magari da pochi mesi, la frequentazione, oppure semplicemente un amico o un'amica, e niente, una persona in anonimo in realtà lo ha scritto al Daily Mail minacciando persino di dare forfè. Io lo sai che cosa dicono questi invitati un po' arrabbiati con Taylor Swift? Diranno esattamente il titolo del brano di Fabio Concato. Era un grande disco, un grande brano in un meraviglioso viaggio nel tempo. Io non lo penso, lo pensano gli invitati. Speriamo che piova, così il matrimonio, gli invitati col più uno, se lo godono meno.
1: È stata davvero un'idea partire in corriere, ma non piace tanto viaggiare

0: Maestro Concato, speriamo che piova dal 1990. Ancora un buon giovedì a tutti da Radio Latte e Miele. Buon 28 maggio e spulciando l'almanacco scopriamo che oggi nella storia scompare il mitico enorme Giorgio Albertazzi. 28 maggio del 2016, è stato un gigante del teatro italiano, ha debuttato nel 1949 e si impone rapidamente grazie ad una voce magnetica, un fascino aristocratico, un'interpretazione moderna dei classici, in particolare di Shakespeare. Era regista, era divulgatore, porta la prosa in televisione, ottenendo un successo clamoroso con lo sceneggiato L'Idiota nel 1951. Una celebre curiosità riguarda la sua vita privata. Grande seduttore, nel 2007, a ben 84 anni, sposa la nobildonna Pia dei Tolomei, di 36 anni più giovane. Fino all'ultimo ha calcato il palcoscenico, incarnando l'essenza dell'attore, convinto che il teatro fosse l'unica vera forma di immortalità.
1: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
2: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival, il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza, questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production. Media Partner, Radio Latte Miele.
3: Spot. Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia, invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: oltre ogni immaginazione.
1: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
2: Dall'antica bellezza della Puglia emerge un luogo incantato dove i sogni prendono forma e i momenti diventano eterni.
3: Benvenuti a Tenuta San Samuele Villa Cafiero, la regale dimora che ha ospitato Re Umberto e Vittorio Emanuele.
2: Qui il passato si unisce al presente per creare il vostro futuro. Menù stellati capaci di esaltare ogni gusto, ogni desiderio.
3: A San Ferdinando di Puglia, Tenuta San Samuele Villa Cafiero. Info su villacafiero.com.
2: Aperti anche la domenica a pranzo.
4: Quando guardo il cielo penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
5: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
6: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
7: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
6: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
8: Torre Giulia,

0: Iné Gramaro dal 2007 con L'Immenso. Abbiamo chiuso la seconda ora dell'Indiano, lo facciamo con l'indizio di oggi del Cinascondiano.
1: Cinascondiano.
0: Eh?
1: Cinascondiano.
0: È il quarto, e già nella prima ora l'ho dato, però giustamente non è che tutti stanno qui ad aspettare l'Indiano, ci sono anche delle cose da fare, quindi è giusto aprire le orecchie. Allora, mi raccomando, partecipate tutti perché domani ci sarà l'estrazione, quindi uno di voi verrà omaggiato dei nostri gadget. Mi sono nascosto dentro un personaggio televisivo, un grandissimo chef. Nel corso della sua carriera ha collezionato ben 3 stelle Michelin per il suo ristorante principale, più altre sparse così, come se fosse facile, no? In giro per l'Italia. Il suo viaggio culinario inizia all'ombra del Vesuvio, ma è sulle sponde del Lago d'Orta che ha trovato la sua vera consacrazione. Nei suoi menù ama unire il nord e il sud, sposa la solarità della Campania e il rigore e la precisione del Piemonte. Oggi vi ho detto che è famoso per un suo modo d'affetto, decisamente energico, per usare un eufemismo. Se un cuoco fa un ottimo lavoro o non lo fa o ha bisogno di una svegliata, lo accoglie con una pacca fortissima sulla schiena e fa e dice sì. Ecco, dai, ve l'ho anche imitato male, tra l'altro. 335 787 1910, ditemi dove mi sono andato a cacciare questa settimana
1: su Radio Latte Miele. L'Indiano.

0: La bellissima Comuni Immortali di Achille Lauro si porta oltre le due, quindi ufficialmente buon pomeriggio da tutti noi di Radio Latte Miele. Buon giovedì 28 maggio, ultima mezz'ora insieme dell'Indiano.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Spot.
3: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
4: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
5: Un mese in più per scegliere la qualità. Dal Mobilificio Europa il risparmio non si ferma. La promozione Zero Vero è stata prorogata fino al 30 maggio. Un esempio? La cucina pratica può essere tua a 291,67 euro mensili con la trasparenza di TAN e TAEG fissi allo 0%. Ti aspettiamo negli store di Cerignola e Modugno. Mobilificio Europa. Da 50 anni. La tua espressione di casa.
6: Dalla passione e dalla ricerca, Erbolinia crea fragranze uniche e raffinate per l'ambiente, ricavate dagli estratti di frutti, fiori, oli e resine, nel completo rispetto della natura. Erbolinia, Prestige Fragrance. Cerca il punto vendita nella tua città. Visita www.erbolinia.com.
7: Le regine del tennis internazionale tornano in Puglia a Foggia con la quinta edizione del WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, uno dei tornei di tennis femminile internazionale più importanti al mondo. Non puoi mancare, il grande spettacolo del tennis e le sue regine ti aspettano. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra.
8: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.

0: il partner affidabile, sempre al tuo fianco. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di San Severo. Chiamaci al 334 572 59 12.
1: Latte miele. Latte miele. Latte miele, la tua musica italiana.
2: Il mio amico che non dorme mai di notte, resta sveglio fino a quando fa mattina. Con il viso stanco e ancora un po' di trucco, lascia i sogni chiusi dentro ad un cuscino. Il mio amico ha molta luce dentro gli occhi per guardare chi non c'è.

fa un accenno e ti saluta col sorriso, nel suo sguardo attento e un poco malizioso. Per avvicinarsi trova mille scuse.

0: porno. Le bambole di pezza con porno, questa è Radio Latte e Miele. Siamo quasi alle battute finali. Oggi abbiamo parlato di quelle cose che non facciamo vedere a nessuno. Un po' per privacy, un po' per vergogna, un po' per gelosia. E tasto dolente che ho tenuto alla fine, vi ho letto tutti i vostri messaggini. E qualcosa mi dice che avete dei segreti con il vostro partner, perché molti citano il cellulare da non far vedere in toto al partner. Guarda, il mio troverebbe solo cose di calcio, quindi non avrei problemi. Ma gli esperti si dividono, no? Sbirciare il telefono del partner è un confine psicologico un pochino delicato. Ci sono i sostenitori della trasparenza totale, no? I patti del telefono aperto, quello senza il codice di accesso, vedono proprio in ciò un pregio per eccellenza, cioè azzera i segreti, crea complicità, rassicura chi ha subito traumi passati. Ma c'è un difetto, cioè che rischia di alimentare una falsa sicurezza basata sul controllo anziché sulla fiducia, e io la penso un pochino così. Poi ci sono i difensori della privacy, che considerano il cellulare un'estensione della mente. Il pregio del divieto è la tutela dell'individualità e degli spazi personali. Il difetto invece emerge quando il rifiuto diventa un muro, no? Un'eccessiva segretezza che può creare un po' di ansia e un po' di sospetti di tradimento. Non so da che parte state voi, però gli esperti dicono questo. Io a tutte le coppie all'ascolto, a tutti i partner che mi stanno ascoltando, lo sai cosa auguro? Un buon vento, un po' come Alfa e Jovanotti.
1: Da un po'

0: Ho come l'impressione che questa Buon Vento non rimarrà l'unica collaborazione tra Alf e Jovanotti. Due generazioni diverse, ma la stessa arte condivisa. Abbiamo terminato per oggi l'Indiano, giovedì 28 maggio. Tra pochissimo il testimone passa ad Andrea D'Agostino con Arena Latte e Miele, vi porterà fino alle 5, poi ci saranno Sim e Baschi, Anna Patti, insomma dai, Radio Latte e Miele è il vostro sottofondo di tutte le giornate. Oggi abbiamo celebrato quello che sarebbe stato il compleanno di Fleming, Jan Fleming, lo scrittore, 28 maggio 1908, padre creativo proprio di James Bond. Aveva una missione, quella di proteggere i segreti di Stato britannici, e voi invece avete la missione di proteggere alcune cosine che mi avete scritto proprio per messaggio, cose che non può vedere e sentire nessuno, e fate bene, tenete il punto. Domani torna l'Indiano su Radio Latte e Miele, sempre da mezzogiorno alle 2:30. Ciao.
1: L'Indiano su Radio Latte e Miele.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: Radio Latte e Miele.
1: Vorrei avere un po' di soldi nelle tasche per andarmene in America, ma da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a piovere. Pomeriggi tristi e vuoti, scuri come delle vecchie gallerie. I miei

0: di Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia.

0: Oggi è giovedì 28 maggio. Ciao a tutti e buon pomeriggio. Io sono Doug, pronto anche oggi ad accogliervi tutti quanti in arena, eccoli qua. Buon pomeriggio, buon giovedì, ci siamo pronti anche oggi per tenerci compagnia fino alle 17, come sempre con tantissime cose, c'è tanto sport giocato, praticato proprio anche in questi momenti, come ad esempio Roland Garros. Insomma, parleremo di tutto quello che sta succedendo anche a livello sportivo, a livello musicale. Ci sarete voi come tutti i giorni al 335-787-1910 con tutti i vostri messaggi, quindi preparatevi perché oggi giochiamo insieme. Tra l'altro torna la canzone strapazzata, la possibilità per voi di vincere i gadget di Radio Latte Miele. Quindi segnatevi il numero se ancora non l'avete fatto, 335-787-1910. Cominciamo anche con Ligabue, questa è L'odore del sesso.
1: Sì.

0: Ligabue e l'odore del sesso su Radio Latte Miele. Ciao a tutti, buon pomeriggio, buon giovedì 28 maggio, eccoci anche oggi insieme ad Arena Latte Miele. Allora, ci sono un po' di cose che stanno succedendo, ma queste poi troveremo il modo e il tempo di raccontarvele in corso d'opera nelle prossime due ore e mezza. Una delle cose che però mi hanno un po' fatto, non dico storcere il naso, ma mi hanno lasciato con un mezzo sorriso in questa mattinata passata, come tutti i giorni, a cercare belle cose da raccontarvi, è un nuovo ingresso nel mondo della Formula 1. Ecco, lo sappiamo, la Formula 1 ha una casa automobilistica principale, no? Che gareggia tutti gli anni, la Ferrari, poi a targhe alterne arrivano anche, che ne so, l'Alfa Romeo piuttosto che altre. Ecco, a partire dall'anno prossimo ci sarà un nuovo marchio che però non è mai stato legato al mondo dell'automobilismo. Probabilmente avete già sentito parlare della Alpine, una casa automobilistica francese, principalmente auto da corsa e auto che vanno belle veloci, ecco. Qualche anno fa ha provato tante volte a tornare in Formula 1, ma con alterne fortune. Ecco, chissà che il nuovo sponsor che hanno trovato non possa portargli ancora più fortuna, perché uno sponsor italiano è una casa di moda italiana ed è Gucci. Quindi a partire dall'anno prossimo in Formula 1 ci saranno dei piloti che andranno in giro su una macchina tutta gucciata, no? Tutta con i colori della casa di moda di Gucci. Quindi non so cosa aspettarmi, perché la livrea non è ancora stata svelata, però a capo di questo progetto ci sarà uno che conosce la Formula 1 molto bene, come Flavio Briatore, che ha già detto: la moda è perfetta per la Formula 1, e c'ha ragione, con tutti quei soldi lì.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Francesco Renga con questa canzone del 2014, Vivendo adesso su Radio Latte Miele. L'estate è cominciata e tanti artisti sono già pronti, hanno già fatto le valigie, pronti a girare tutta Italia. Tra questi c'è anche Francesco Renga, pronto a giocare, a portare in giro la sua musica ovunque, veramente in tutta Italia, con un tour molto lungo. In realtà è già cominciato con la prima data giusto un paio di giorni fa a Larino, e poi ci saranno Peschici, Palermo, Catania, Milano, va veramente tantissime date. Solo nel mese di luglio-agosto non so come farà il buon Francesco Renga a trovare 5 minuti per andare al mare, però sono sicuro che i suoi fan sono pronti ad accoglierlo ovunque.
1: Arena Latte Miele. Arena Latte Miele.

335 787 19 10, questo è il numero per i vostri messaggi su WhatsApp e tra poco vi servirà. Ci sono i gadget di Radio Latte Miele per voi e tra poco arriva la canzone strapazzata.

14:59. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Irama con Cabana su Radio Latte Miele. Ciao a tutti, ancora un buon pomeriggio e buon giovedì 28 maggio. Eccoci anche oggi insieme per le prossime due ore fino alle 17. Ciao, mi presento, io sono Doug, tiro fuori la manina dall'autoradio, ve la stringo calorosamente e vi presento anche il bel Vaschi in regia. Ciao Vaschi! Ah no, ho sbagliato, scusa. E vi presento anche Glauco in regia. Ciao Glauco! È fermo in macchina. L'abbiamo lasciato in macchina all'ombra, all'ombra e con i finestrini un po' aperti, così. Bravo Glauco. Va bene, dai, senti Glauco, ma lo sai che oggi c'è la canzone strapazzata?
1: No.
0: Come no? Ma sì che lo sai, dai. Allora, siamo pronti? Oggi ci sono i gadget di Radio Latte Miele per voi. 335-787-1910. C'è una canzone da riconoscere? Avviso ai naviganti. Secondo me oggi non è facilissima. Così, vogliamo metterci un po' in difficoltà da soli. 335-787-1910 da riconoscere con un messaggio vocale e la canzone è questa.

0: Ok, dai. Vabbè, abbiamo capito l'artista.
1: Spero.
0: La canzone potrebbe non essere una delle più facili da indovinare. Però provateci lo stesso, buttatevi che è morbido. 335-787-1910.

0: oltre ogni immaginazione.
1: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
2: Dall'antica bellezza della Puglia emerge un luogo incantato, dove i sogni prendono forma e i momenti diventano eterni.
3: Benvenuti a Tenuta San Samuele Villa Cafiero, la regale dimora che ha ospitato Re Umberto e Vittorio Emanuele. Giardini immensi, dove ogni angolo racconta una storia, dove ogni istante è avvolto da una magia senza tempo. A San Ferdinando di Puglia, Tenuta San Samuele Villa Cafiero. Info su villacafiero.com 0883 67 95 21.
2: Aperti anche la domenica a pranzo.
4: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
5: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno, finalmente a portata di mano.
4: Sì, ma attento a non graffiarla.
5: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi, li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
6: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
7: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
8: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
7: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
9: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

Gaia e Bossa Nostra su Radio Latte Miele, disco Latte Miele di questa settimana. E noi siamo pronti per una nuova classificissima! Wow wow! La classifichissima oggi ci riporta nel 1995. Quali erano le canzoni più amate dagli italiani? Cosa si andava a comprare al negozio di dischi? CD, musicassette, insomma c'era questo mondo qua. I vinili iniziavano un po' a fare la loro scomparsa per essere soppiantati da nuovi supporti musicali. C'era un sacco di musica internazionale. In questa classifica troviamo ad esempio un sacco di musica dance come i La Bouche, Corona, i Da Blitz, Billy Ray Martin, Madonna con Human Nature, però di musica italiana poca. Proprio poca. Per trovare una delle prime classificate dobbiamo scendere parecchio in classifica per andare a recuperare una canzone presentata al Festival di Sanremo di quella stagione. E stiamo parlando di una delle partecipazioni di Ivana Spagna al Festival di Sanremo. Andò piuttosto bene, ma soprattutto a livello musicale, perché ancora oggi ce la ricordiamo e la cantiamo tutta. Spagna dal 95, la classificissima è Gente Come Noi.

Spagna e Gente come noi su Radio Latte Miele, una canzone che dicevamo ha avuto veramente un grande successo nella carriera di Ivana Spagna, cominciata con la lingua straniera, con la lingua inglese, poi proseguita invece felicemente, devo dire, con la lingua italiana, nonostante in tante interviste lei ha sempre raccontato che non era molto convinta. Il primo esperimento di lingua italiana per Ivana Spagna fu il famosissimo Cerchio della Vita, quello del Re Leone, e da lì ha detto vabbè dai, me la cavo anche con l'italiano, allora ha proseguito e l'ha portato anche molto molto bene, tant'è che la canzone l'album che conteneva questo brano è stato il più venduto del 1995 da parte di un'artista femminile. E noi torniamo a giocare insieme il giovedì, vuol dire uguale sinonimo di canzone strapazzata, al 335 787 1910. Dovete riconoscere un brano. Glauco, qua dobbiamo dargli una mano. No? Sì, va bene. Dico l'artista? Dai, è Edoardo Bennato. Edoardo Bennato, dai, così almeno una parte di soluzione già ce l'avete. E basta, no, dai, non dico più niente. Sentiamo la canzone.

0: Ok, bene, dai, un po' si capisce. Sono sicuro che qualcuno ce l'ha. È lì sulla punta della lingua, basta tirarla fuori. 335-787-1910, i vostri messaggi vocali su WhatsApp.
1: Arena Latte Miele.
2: Voglio

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2 per 100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
5: Ripartiamo nonostante il caldo, è il momento di un nuovo giro nella storia della musica italiana. Però ci rinfreschiamo perché andiamo vicino al mare e torniamo nel 1979 con una pietra miliare di Fabrizio De

una delle canzoni più struggenti di Michele Zarrillo, Una Rosa Blu su Radio Latte Miele. Ben ritrovati ad Arena, un nuovo pomeriggio insieme, già cominciato ormai da più di un'ora, ma ne abbiamo un'altra ora e mezza, perché siamo qui fino alle 17 anche oggi che è giovedì 28 di maggio. Ci sono tante cose da fare, per ad esempio la canzone strapazzata che sentiremo tra pochissimo, la chance settimanale per portarsi a casa i gadget di Radio Latte Miele, anche con i vostri messaggi vocali al 335 787 1910. È quello che stiamo aspettando, cioè di scoprire chi è l'artista, qual è il titolo, ma soprattutto chi tra voi avrà questa bella sorpresa da trovare nella cassetta della posta. Sentiamo la canzone.

Ok. Bene, bene, bene, dai, dai, so che ce l'avete, so che ce l'avete. Provateci al 335-787-1910 con un messaggio vocale, titolo e artista. Per chi si è collegato adesso, una canzone di Edoardo Bennato. Però questo è un plus che diamo a tutti. È l'ultima chance, poi scopriamo chi si porta a casa i gadget.

0: i migliori anni della nostra vita su Radio Latte Miele. Renato Zero in onda, c'è anche lo sport con il 3 su 3. E iniziamo con il calcio, perché ci sono state le finali di Conference League ed Europa League, entrambe vinte da due squadre inglesi. L'Europa League vinta dalla Aston Villa e il Crystal Palace invece ha vinto la Conference League. Qualora l'Arsenal dovesse riuscire a vincere anche la Champions League, riuscirebbe ad eguagliare un'impresa ottenuta dalle squadre italiane nel 1990, cioè quella di aggiudicarsi tutte e tre le competizioni europee in palio. All'epoca ci riuscirono Milan, Juventus e Sampdoria. Passiamo anche al tennis con i Roland Garros. La compagine italiana allo Slam parigino inizia a perdere qualche pezzo qua e là. Ieri sera è uscito di scena Lorenzo Sonego, battuto da Tommy Paul. Ha perso anche Jasmine Paolini. Vittoria invece per Flavio Cobolli, che batte il cinese Wu in 3 set. In campo in questo momento c'è anche Jannik Sinner, che ha accusato un malore per il caldo e sta giocando il quinto e decisivo set contro l'argentino Cerundolo. C'è anche il Giro d'Italia, ieri giornata da fuga sulle strade della Corsa Rosa con una tappa vinta dal danese Michael Valgren. Il corridore ha resistito nel finale agli attacchi degli avversari. Damiano Caruso, italiano, chiude al terzo posto e riesce così a rientrare nella top 10 della classifica generale. Maglia rosa rimane a Vingegaard. E con questa il 3 su 3 è terminato e ritornerà domani.
1: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
2: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Spot.
5: Guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
6: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
7: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
8: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340-51-90-947.
9: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto!
10: No, ho solo smesso di accontentarmi.
9: Parli dell'arredamento?
10: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
9: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
10: Matarrese Arredamenti, a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
9: Allora non è solo arredamento.
10: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
11: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
12: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
11: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
12: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni
13: vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: forse fanno grandi sogni, forse peccano di ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Radio Latte Miele,
2: la tua musica italiana.
3: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica,

0: 15:58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Fra Quintale aranciata su Radio Latte Miele. Nel frattempo che c'erano le canzoni, ci siamo un po' persi via con la canzone strapazzata. È arrivato il risultato finale del match tra Yannick Sinner e Juan Cerundolo, perché c'è anche Francisco, questo invece è Juan. E niente, ragazzi, dopo un filotto di tantissime partite, Yannick Sinner ha ceduto e ha perso. Quindi ha perso 3-2 questo match di Roland Garros contro questo tennista argentino. Aveva accusato già dei fastidi e dei malori nel corso del terzo set che stava per vincere, ma il caldo di Parigi di questi giorni non gli ha davvero lasciato scampo. Quindi il terzo set finisce 7-5 per Cerundolo, invece il quarto e il quinto set proprio trascinati dietro, entrambi finiti 6-1. È tanto per uno come Yannick Sinner, vuol dire che davvero stava parecchio male. Si prenderà quindi qualche giorno di riposo, presumo e immaginiamo, per recuperare da questa batosta, non solo fisica ma anche psicologica, perché cadere così non deve far piacere a nessuno, soprattutto quando è il caldo a fermarti e non è un avversario. E quindi niente, quindi a sorpresa clamoroso Yannick Sinner fuori da Roland Garros.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
7: Spot. Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
8: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
9: Nel cuore di una villa storica prende vita una sala finemente rinnovata, dove eleganza e stile shabby chic si fondono con armonia. Spazi luminosi, dettagli curati e un'atmosfera raffinata accolgono i sapori e i colori autentici della Capitanata. A Foggia, dimora Romita, la cornice perfetta per eventi unici e ricordi da custodire. dimoraromita.com.
10: Ci sono giornate che chiedono solo di essere vissute. Dal 28 maggio al 2 giugno al Puglia Village arrivano gli Spring Black Days, fino al meno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Scopri di più su pugliavillage.it.
11: Nuova apertura a Barletta. Arriva il Fish Market del Popolo. Alba Mari di Albanese Giovanni a Barletta in via Orazio Flacco 1A. Vendita al dettaglio e all'ingrosso di prodotti ittici freschissimi. Qualità eccellente e tutto il sapore autentico del mare. Ogni giorno cozze tarantine deliziose a soli 3 euro al chilo. E ostriche Gillardò e locali a prezzi speciali. Nuova apertura a Barletta. Fish Market del Popolo. Il mare ogni giorno sulla tua tavola.
12: Le regine del tennis internazionale tornano in Puglia a Foggia con la quinta edizione del WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, uno dei tornei di tennis femminile internazionale più importanti al mondo. Non puoi mancare, il grande spettacolo del tennis e le sue regine ti aspettano. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra.

Graziano Ferro insieme a Giorgia e Superstar su Radio Latte e Miele. Ben ritrovati ad Arena, ancora un buon pomeriggio e buon giovedì 28 maggio a tutti quelli al lavoro, in ufficio, nei negozi, nelle officine, ma anche a casa, perché ricordiamocelo sempre: lavorare a casa e fare la casalinga, il casalingo, la mamma o il papà a tempo pieno sono dei veri lavori, o no? Dico la verità? È giusto così? Esatto. Perché ci sono tantissime cose da fare e gli errori sono dietro l'angolo, quindi pensate anche semplicemente andare a fare la spesa, pensare a tutte le cose da fare durante la settimana, le lavatrici, il bucato, i figli, mettere a posto, sistemare, far trovare la casa più o meno ordinata a tutti quelli che ci convivono, è un vero e proprio lavoro e chi abita da solo lo sa molto bene, soprattutto quando non hai nessuno che ti dà una mano. Perché parliamo di tutto questo? Perché c'è qualcuno che ha avuto un'idea, secondo me, valida, che però apre davvero un dibattito interessante. Nel frattempo ascoltiamo anche la nuova canzone di Elettra Lamborghini, che è tornata, e questa è da ballare, sì, mentre sei lì che spazzoli e che spolveri. Bam bam bambina. Tutta

0: Bam bam, bambina.
1: Lo ha detto lei, Elettra Lamborghini, su Radio Latte Miele, il titolo della sua canzone. Si parlava poco fa di lavoro domestico, cioè quando sei a casa propria, magari un marito, moglie, figli, eccetera, a cui badare, perché molto spesso è proprio un vero grande sacrificio quello che fanno tante persone che decidono di rimanere a casa o di occuparsi della famiglia e delle faccende quotidiane. È stato aperto un dibattito nel corso delle ultime settimane da una mamma influencer americana, lei si chiama Amber, ha pattuito una sorta di compenso con il marito, tutto fatturato tra l'altro, e gli paga anche i contributi, quindi tanta roba. Il compenso varia a seconda delle settimane, a seconda dei lavori che Amber svolge all'interno di una della propria vita virgolette lavorativa quotidiana. Viene preso in considerazione ad esempio aiutare i figli a fare i compiti, viene preso in considerazione anche le pulizie o l'allattamento dei figli più piccoli. Tutto quanto è calcolato al centesimo, e questa signora Amber ha calcolato che nel corso di una settimana riesce a guadagnare quasi $2,700, tutti fatturati e pagati dal marito, si dice. Però comunque ha lanciato questa provocazione. C'è chi dice che sui social non bisogna dare un valore economico alla vita familiare, c'è chi invece dall'altra parte dice che no, quello è effettivamente un lavoro, si è sacrificato molto per raggiungere questi obiettivi nella vita e quindi è giusto che ci sia una retribuzione, piccola o grande che sia, anche se simbolica, magari da tenere in considerazione.
0: Arena Latte Miele.

una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con

0: mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
1: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
2: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
3: Spot. Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
4: Un mese in più per scegliere la qualità. Dal Mobilificio Europa il risparmio non si ferma. La promozione Zero Vero è stata prorogata fino al 30 maggio. Un esempio? La cucina pratica può essere tua a 291,67 € mensili con la trasparenza di Tane Taeg fissi allo 0%. Ti aspettiamo negli store di Cerignola e Modugno. Mobilificio Europa. Da 50 anni. La tua espressione di casa.
5: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07. Sempre e solo il meglio per la tua casa.
6: Hai presente quel profumo che ti fa sorridere già dal primo respiro? È il momento di scoprire Caffè Pannone, freschezza.

0: Provalo anche nel gusto gourmet 100% arabica, a basso contenuto di caffeina e compatibile con espresso, dolce gusto a modo mio e cialde. Vai su caffèpannoneshop.com.
1: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
2: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno, finalmente a portata di mano.
1: Sì, ma attento a non graffiarla.
2: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi, li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
0: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
3: 7 Gold, gioco, passioni, emozioni. Quando il calcio è protagonista, c'è 7 Gold, la TV di riferimento dei veri sportivi. Sul canale 84 del digitale terrestre, 7 Gold, la TV dei vincenti. Per la tua pubblicità su 7 Gold, chiama Insieme Mediamix 080 222 33 60.
4: Siete pronti? Avete messo quei completini da ciclisti che si vedono per le strade? No, non l'abbiamo messo. Vabbè, dai, pedaliamo lo stesso perché partiamo per un nuovo giro, questa volta nella storia della musica italiana. Anna Oxa.

0: Edoardo Bennato e Viva la Mamma su Radio Latte Miele. Ben ritrovati ad Arena. Siamo pronti, abbiamo messo il caschetto, le scarpette, i guantini. C'è il Giro d'Italia!
1: Giro d'Italia! Giro di
0: Giro di
1: Giro di
0: Giro di
1: Giro di
0: Giro di
1: Giro di
0: Giro di
1: Giro di
0: Nuova tappa, tappa numero 18, che gli esperti definiscono come una tappa piuttosto facile che non richiede grandi sforzi. Siamo tra Fai della Paganella e Pieve di Soligo, una tappa definita ondulata dagli esperti. Dall'inizio alla fine, perché si passa dalla Valle dell'Adige a quella del Brenta e poi si superano delle posti meravigliosi. Siamo in pieno Veneto, nelle colline del Veneto, e si arriva anche fino a Val d'Obbiadene, quindi posto dove c'è il prosecco, insomma, tutto il resto. Si sta veramente una favola, e visto che si sta così tanto bene, io direi, caro Glauco, che ci prepariamo anche un bel gastrogiro. Tra l'altro gastrogiro oggi è monotematico, perché abbiamo un solo piatto che però è molto caratteristico della zona che visiteremo. Intanto tappa negli anni 90, 1996, con una canzone di Niccolò Fabi, il titolo è Dica, su Latte Miele.

0: il prossimo dica, Nicolò Fabi su Radio Latte Miele. Dico il prossimo dica perché qua, ragazzi, con il gastrogiro siamo in una zona dove c'è un piatto incredibile, particolarissimo, e che ha una tradizione estremamente radicata nel territorio in cui siamo. Quindi ci fermiamo in realtà a Pieve di Soligo, siamo tra le colline del Val Dobbiadene, del Prosecco Superiore, quindi posti tra Conegliano e Val Dobbiadene, lì è un vigneto unico e da bere ce l'abbiamo. Però che cosa mangiamo? Dal 1956, in occasione del Giro d'Italia, viene allestito in piazza lo Spiedo Gigante. C'è una sagra appositamente creata per omaggiare lo Spiedo. È stata fondata anche l'Accademia dello Spiedo d'Alta Marca per valorizzare la tradizione dello Spiedo, tipica proprio delle colline del Val Dobbiadene. Tant'è che lo Spiedo Gigante di queste zone è entrato anche nel Guinness dei primati per essere il più grande arrosto di quaglie al mondo. Oltre 500 kg di volatili arrostiti allo Spiedo e serviti con l'immancabile polenta bianca, tipica come sempre anche questa delle zone dell'Alto Veneto. Io sono a posto, abbiamo bevuto, abbiamo mangiato, siamo tranquilli. Io direi che però ci rimettiamo a pedalare, perché queste due settimane abbiamo mangiato davvero parecchio. Pedaliamo, va!
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
3: perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Instabilità in aumento sull'Italia a causa di infiltrazioni fresche in quota che minano l'egemonia dell'anticiclone. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno soprattutto i rilievi alpini e prealpini centro-orientali, le Alpi Marittime e gran parte della dorsale appenninica, con locali sconfinamenti dei fenomeni fin verso le pianure. Tempo soleggiato altrove. In serata e nella notte i fenomeni temporaleschi tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
8: Spot. Ci sono giornate che chiedono solo di essere vissute. Dal 28 maggio al 2 giugno al Puglia Village arrivano gli Spring Black Days, fino al meno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Scopri di più su pugliavillage.it.
9: Quando l'amore cerca la

0: Jeans Bar, il partner affidabile, sempre al tuo fianco. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di San Severo. Chiamaci al 334-572-5912.
1: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
2: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
1: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
3: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
4: Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai. Certo.

0: Biagio Antonacci, ti dedico tutto su Radio Latte e Miele. Ben ritrovati in questo giovedì pomeriggio, giovedì amaro sicuramente per i fan del tennis, i fan di Jannik Sinner, per la stranissima sconfitta subita dal nostro Jannik. Stavo guardando proprio poco fa le immagini del momento in cui ha avuto il grosso del malore. Tra l'altro la sfortuna vuole che Jannik a Roland Garros non corre tanto buon sangue. Già l'anno scorso c'era stata quella famosissima partita in cui Sinner ha perso dopo aver avuto il servizio un match point, si è fatto poi recuperare ed è andato a perdere contro Alcaraz. Questa volta anche qua aveva il servizio per vincere, ma ha accusato un malore ed è crollato all'improvviso, quindi sia fisicamente che poi nel punteggio. Quindi Cerundolo vince con 3-7 e gli ultimi due 6-1, quindi una vera e propria debacle per Sinner. Speriamo che da questa insomma parentesi non felicissima possa tornare come sempre più forte, però questo ci ha abituato tante volte.
1: Arena Latte Miele.

0: 16:59.
1: Questo era...
2: Da quando si è sposato non è più lo stesso.
1: No, infatti. Ha iniziato a fare dei versi strani.
3: Vabbè. Cioè, ma stavo facendo chiaramente il verso del
2: nuovo animale misterioso.
3: Del fringuello di montagna.
1: Tu sei il maritato misterioso.
3: Cioè, guarda, sul misterioso di me c'è ben poco.
1: Infatti. Vabbè. Beh, però comunque è una
3: ciao,
1: bella
3: ragazzi.
1: Giornata.
3: Ciao ragazzi. Ciao Vaschi. Ciao Simo. Ciao belli.
1: Perché
3: ciao.
1: Hai detto ciao Vaschi guardando Simo e ciao Simo guardando Vaschi?
3: Perché sono abituato a dire ciao Simo e ciao Vaschi. Okay. Quindi
2: per non offenderti questa volta mi ha scritto su WhatsApp. Oggi saluterò prima Vaschi.
1: Ah, ok. Tanto in realtà per non offenderti ti ha avvisato. Comunque riprendiamo le redini dell'animale misterioso.
2: Sì, oggi è nuovo tra l'altro.
1: Infatti in realtà abbiamo lasciato settimana scorsa che animale
2: il
1: era?
2: Panda.
3: Il panda.
2: Ha durato 4 settimane.
3: Pensa infatti. Che io volevo dire volpe perché ha sempre 5 lettere.
2: Ah, okay. Ma qualcuno l'ha detto.
3: O l'asino anche.
2: Anche oggi è. 5 lettere.
3: Asino. Ah,
2: no. Non dovevo dirlo.
1: Basta, lo cambiamo. Facci un verso a caso, Doug. Ecco, questo è l'animale misterioso. Non è vero, l'animale misterioso di oggi è questo. Ce l'ho.
3: Ha chiaramente problemi di digestione.
1: Non aprite quella porta.
3: Anche.
1: È quello l'animale.
2: Può essere. Però magari ha mangiato tanto. Sì, magari l'abbiamo preso nel momento post pranzo.
3: Cena di pranzo di Natale.
2: Cena aziendale, come abbiamo fatto noi questa settimana.
3: Sì, cena aziendale e difficoltà digestive.
2: Abbiamo già dato un indizio, 5 lettere, non dovevamo farlo.
3: 5 lettere, di difficoltà digestive.
2: Sai perché abbiamo dato l'indizio? Perché la prossima settimana e quella dopo non giocheremo l'animale misterioso.
1: Perché non giocheremo?
2: Avremo un altro gioco per tutti i giorni.
1: L'indizio misterioso faremo.
2: No,
1: ok, perfetto.
2: Quindi 5 lettere, l'animale misterioso fa un verso un po' strano, sembra Maschi quando dorme.
1: 3 3 5 7 8 7 19 10. Chi indovina si porta a casa i gadget. Ciao
3: Maschi che dorme, ciao.

0: giovedì 28 maggio. Ciao a tutti, state ascoltando Fin qui tutto bene, per la precisione Radio Latte Miele.
1: No, è il contrario, state ascoltando Radio Latte Miele per precisione.
0: Mi sono distratto.
1: Fin qui tutto bene, ciao Simo Rossi.
0: Ciao Vaschi, ciao a tutti voi, è l'ultimo giovedì di maggio.
1: Ah, sai che potevamo farla per tutta questa settimana, sta roba.
0: Domani
1: del...
0: sarà l'ultimo venerdì di maggio.
1: E poi sarà anche l'ultimo sabato di maggio e poi l'ultimo 31 di maggio, che è domenica. Vabbè,
0: sabato
1: non è che
0: 30,
1: di confondere, sì, è abbastanza semplice, dai. Ciao Simo, oggi si gioca insieme, oltretutto per i gadget, ipip urrà.
0: Evviva, evviva, ci sono i gadget perché torna l'animale misterioso. Oggi siamo molto curiosi perché dopo 4 settimane di panda,
1: forse anche di più,
0: non lo so, comunque
1: usata
0: più o meno
1: per panda armare, come si dice a Roma.
0: Bella questa. Un mese praticamente con lo stesso verso, oggi giochiamo con un nuovo animale che fa così. Erroneamente mi sono fatto scappare un suggerimento.
1: Sì, esatto, che ha un animale che ha 5 lettere all'interno del proprio nome.
0: Sì, le stavo contando.
1: Ah, sì, infatti, che sta succedendo? Dove stai guardando?
0: Ferma, 5 lettere, ragazzi, abbiamo un nuovo verso, un nuovo animale misterioso. 335-787-1910, chi lo indovina si porta a casa i gadget. Ascoltiamo il verso?
1: Ma sì, dai. No, non è il mio motorino che è ingolfato.
0: Neanche lo zio che dorme dopo pranzo.
2: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
3: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
4: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
5: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
7: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
6: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora, Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
11: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
12: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
13: Dall'antica bellezza della Puglia emerge un luogo incantato, dove i sogni prendono forma e i momenti diventano eterni.
14: Benvenuti a Tenuta San Samuele Villa Cafiero, la regale dimora che ha ospitato Re Umberto e Vittorio Emanuele.
13: Qui il passato si unisce al presente per creare il vostro futuro. Menù stellati capaci di esaltare ogni gusto, ogni desiderio.
14: A San Ferdinando di Puglia, Tenuta San Samuele Villa Cafiero. Info su villacafiero.com.
13: Aperti anche la domenica a pranzo.
15: Ad Apricena c'è un luogo che si rinnova per rendere unici i tuoi momenti speciali. Il Boschetto. Completamente ristrutturata la nuova grande sala eventi è pronta ad accogliere battesimi, comunioni, cresime e feste private con eleganza e stile. E quando vuoi vivere giornate di relax e divertimento, ti aspetta la splendida piscina semi-olimpionica e tutta la bontà del ristorante e pizzeria. Il Boschetto. Emozioni da vivere. Ricordi da custodire. Ti aspetta ad Apricena, Contrada San Sabino, nella rigogliosa campagna garganica. Per info e prenotazioni 0882 64 58 40.
16: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
17: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia. 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
18: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: fatti miei.
1: La tua musica italiana.
2: Ci vorrebbe il mare

0: Laura Pausini immensamente su Radio Latte Miele.
1: Anche lei.
0: Anche lei grande amante dell'animale misterioso.
1: Dong.
0: Cos'è che hai detto? Ti scappa?
1: Scrappa, ah, scrappa. È quello che fanno i trapper.
0: Capito? Mi scappa!
1: No, trapper, che era una cosa che noi dicevamo, perché da giovani fare i trapper, sai che ormai è da vecchi. Cioè siamo arrivati a quel punto in cui...
0: Ormai chi sono? I trapper. 25 e 30?
1: No, i trapper...
0: Che non sono comunque vecchi,
1: No, no, però 25 e 30 già si inizia a fare...
0: Non si è giovanissimi.
1: No, no, però anche se siete 25 e 30 anni, ma anche se avete 60, 70 o 100 anni...
0: Anche 200 anni!
1: Potete giocare con noi all'animale misterioso.
0: Sì, oggi abbiamo un nuovo verso, sì, perché finalmente abbiamo indovinato il panda dopo un mese che ci faceva il verso, non mi ricordo neanche il verso che faceva.
1: Se vuoi lo vado a ricercare.
0: No, non ti preoccupare.
1: Va bene.
0: Il nuovo animale misterioso fa così. Nulla?
1: No, niente, riascoltiamo.
0: Vai, vai.
1: Abbiamo dato un indizio che ha 5 lettere il nome di questo animale, un altro indizio è che è un animale grosso, perché mi sembra uno che abbia una bella cassa di risonanza sotto la bocca.
0: Non sono pronto a dare un secondo indizio, già sono scivolato sul primo.
1: Okay,
0: non dovevo dire le lettere e abbiamo già regalato questo piccolo suggerimento.
1: Di banana non mangiata una e si è inciampato solamente su quella buccia. Ecco, tra poco mangerò la seconda e vediamo se rinciampi.
0: Voi come siete messi dal punto di vista dell'animale misterioso? Avete capito che animale può essere che fa questo verso?
1: Buttatevi che è morbido, il numero è sempre lo stesso.
2: 335-787-1910.
0: E soprattutto chi indovina l'animale misterioso, come sempre, si porta a casa i gadget.

0: lo dici anche tu, Clara, noi ci aggiungiamo,
1: Tu devi smetterla, già l'hai detto una volta.
0: Questa cosa?
1: Si è detto, è vero, quanto sono belle ragazze, ti diedi del maiale, che non è l'animale misterioso di oggi.
0: Clara e San Giovanni, le ragazze, su Radio Latte Miele, stiamo giocando all'animale misterioso. Tra l'altro, siccome ci avviciniamo al 2 giugno, vedevo che questa settimana...
1: Cosa?
0: Il 31 è domenica.
1: Sì, il 31 è domenica.
0: Parte il tour di Clara.
1: Ah, ok.
0: Da Taurianova, in provincia di RC, che dovrebbe essere
1: Reggio Calabria.
0: Perfetto. Che si trova in
1: Calabria.
0: Perfetto.
1: Vabbè, Reggio Emilia. Dove si trova?
0: In Emilia.
1: E Venezia?
0: In Veneto.
1: No, perché Friuli Venezia Giulia.
0: Ah, giusto.
1: Che poi se ci pensi è come se che ne so, il Perugia, cioè ci fosse magari che ne so, Friuli Perugia Giulia. E poi in realtà,
0: vabbè,
1: Perugia
0: comunque
1: stava...
0: Friuli è vicino al Veneto,
1: sì,
0: non è che sono un'altra parte dell'Italia. Comunque non perdiamo la bussola,
1: sì, anche
0: rimaniamo,
1: perché
0: perché siamo messi
1: male. Geografia siamo scarsi.
0: No, tu sei scarso, io sono bravissimo.
1: Io sono scarso.
0: Rimaniamo sull'animale misterioso, verso nuovo, sentiamolo.
1: E riascoltiamolo, va. Andiamo.
0: Lancialo.
1: E dai.
0: Forza! 335-787-1910, un bel messaggio vocale dove ci dite l'animale misterioso.
1: E chi indovina si porta a casa tutti i gadget di Radio Latte Miele.
0: Dai, dai, dai!

0: cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
5: Spot.
6: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
7: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
6: Sì, ma attento a non graffiarla.
7: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
8: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
9: Ci sono giornate che chiedono solo di essere vissute. Dal 28 maggio al 2 giugno al Puglia Village arrivano gli Spring Black Days, fino al meno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Scopri di più su pugliavillage.it.
10: Le regine del tennis internazionale tornano in Puglia a Foggia con la quinta edizione del WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, uno dei tornei di tennis femminile internazionale più importanti al mondo. Non puoi mancare, il grande spettacolo del tennis e le sue regine ti aspettano. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra.
11: Dalla passione e dalla ricerca, Erbolinia crea fragranze uniche e raffinate per l'ambiente, ricavate dagli estratti di frutti, fiori, oli e resine, nel completo rispetto della natura. Erbolinia, Prestige Fragrance. Cerca il punto vendita nella tua città. Visita www.erbolinia.com.
12: Nuova apertura a Barletta. Arriva il Fish Market del Popolo. Alba Mari di Albanese Giovanni a Barletta.

0: Barletta, Fish Market del Popolo. Il mare, ogni giorno, sulla tua tavola.
1: Nella seconda ora andremo a scoprire se qualcuno di voi avrà indovinato l'animale misterioso. I vostri tentativi stanno arrivando, eh.
2: Nel frattempo, tra poco parliamo di colazione e soprattutto di caffè, perché in alcune parti d'Italia costa veramente tanto. Prima però c'è De Gregori.

0: Prima Viva l'Italia con De Gregori, ora l'italiano con Toto Cutugno su Radio Latte Miele. E infatti, proprio avendo così avuto una bella entrata d'Italia, parliamo di
1: Italia.
0: No, parliamo di caffè.
1: Ah, sì, caffè, ok. Insomma, pizza, siamo... gli stereotipi italiani.
0: Mandolino, bravo, e mafia. Allora, l'italiano a colazione, se non beve il cappuccino, cosa beve?
1: Caffè.
0: Ecco, a metà mattina?
1: Caffè.
0: Dopo pranzo?
1: Caffè.
0: A metà pomeriggio?
1: Una bella birra.
0: No, il caffè. Ecco, se lo bevessimo al bar Rewar pagheremo circa 7,20 euro al giorno.
1: Al giorno?
0: Ecco,
1: quindi
0: facendo
1: quanti,
0: due conti.
1: Quanti caffè?
0: 1,80 euro praticamente a caffè, e sono 4 caffè, che mi sembra anche un numero abbastanza accettabile.
1: E
0: no?
1: Chiesto, perché mi hai citato questo bar?
0: In realtà questo bar vende il proprio caffè a 1,80 euro, ma aveva fatto partire una bella iniziativa che era: se sei di qui paghi 1 euro.
1: Ok.
0: Quindi un caffè. Un
1: dove
0: caffè.
1: Si trova questo bar?
0: Un bar a Firenze. Se sei fiorentino, comunque di Firenze e dintorni, paghi solamente 1 euro.
1: E si chiama Aruar? Arrivederci.
0: Scritto Rivoire, penso si dica Rewar, sembra francesizzante.
1: Poi non mi parlare di Francia, che ho scoperto da poco, non ho guardato i social, che sì, ne è uscito da Roland Garros.
0: Ecco, no, non parliamo di quello, ma parliamo di questo bar, perché ha fatto questa promozione per chi era fiorentino, solo che ha dovuto smettere di farla perché
1: tutta Firenze si è presentata lì.
0: No, perché i cassieri erano impazziti. Perché,
1: cioè?
0: Perché sono molto polemici i fiorentini, ed è una cosa che dicono loro, che dicono nell'articolo da cui ho preso.
1: Perché i clienti si spacciavano per fiorentini anche se in realtà non lo erano.
0: No, perché in realtà per 6 mesi dovevano portare la carta d'identità a chi voleva prendere il caffè a solamente 1 euro, dimostrando di essere fiorentino.
1: Perché per 6 mesi?
0: Per 6 mesi, perché ora, dopo che hanno fatto da ottobre fino ad oggi.
1: Da quando c'era la promozione,
0: esatto,
1: dovevi dimostrare grazie alla carta d'identità.
0: Perché molte volte era la polemica, ma io sono domiciliato, sono della zona, ma
1: certo,
0: non ho la residenza. Tipo, io ad oggi che ho la carta, sono residente a Milano e sono nato a Catania.
1: Sì?
0: Se dovessi dire a qualcuno che sono romano, la carta di identità
1: non ci crede nessuno.
0: Ma che si vede? Anzi, che si sente. No, però effettivamente la carta d'identità vede nato a Catania e residente a Milano, quindi sparisce Roma, e se facessero una cosa a Roma del genere lo pagherei pieno. Cosa?

0: Martino Daniele su Radio Latte e Miele, gente distratta. E noi stiamo parlando non tanto della gente distratta, ma della gente che vuole risparmiare. Tanto che se sei fiorentino, anzi, se eri fiorentino,
1: se sei fiorentino,
0: potevi pagare in questo bar il caffè solamente a un euro. Ma dovevi dimostrare di essere fiorentino.
1: Dovevi portare la carta d'identità. Sarebbe stato carino fare un test.
0: Sì, tipo?
1: Tipo, non so, quando è stato costruito Ponte Vecchio,
0: ma è che
1: il Duomo di Firenze, da quanto c'è.
0: Come lo descrivi, Stefano Pioli? Un bischero.
1: Esatto. Prova a dire
0: qua.
1: Coca-Cola.
0: Vabbè, quella è banale però.
1: Non vorrei stereotipizzare con tutti i toscani, anzi fiorentini in questo caso. Scusatemi, città che amo. E se fossi andato lì non avrei approfittato di questa promozione, perché io, essendo di Milano.
0: Non puoi, no, ma anche perché alla fine in Toscana, è molto grande la Toscana, ma l'accento cambia veramente di città in città.
1: E soprattutto non dire, cioè, se tu dici a una persona della Toscana, sei un toscano?
0: Ok.
1: Cioè, cosa, parli toscano? No, io parlo fiorentino, io parlo
0: pisano,
1: io
0: livornese, senese. Esatto. Anche se in realtà, se tu vai un po' a vedere in giro per i film americani, no, le serie TV, quando si parla di andare a fare un viaggio in Italia, si dice: vuoi andare alla moda di Milano, vuoi andare a Roma o in Toscana?
1: Sì, cioè, o Venezia.
0: O Venezia, cioè comunque le città, e poi la Toscana rimane comunque quel posto.
1: Dici,
0: dove
1: dicono Toscana?
0: Sì. Ho visto un documentario da poco dove si parlava della Toscana e si diceva che...
1: Beh, se si parla della Toscana è giusto che si dica Toscana.
0: Sì, no, vabbè, però...
1: Cioè, è il Friuli!
0: Ma scusa, del Veneto parli spesso di Venezia, no?
1: Sì, sì.
0: Del Lazio parli di Roma, parli di Roma, volevi dire tu, giusto?
1: No. Ah, tu dici la Toscana, invece, essendo bella tutta... No, adesso non voglio usare parole sbagliate, magari si offendono gli abitanti delle altre regioni. L'Italia è bella tutta, però forse la Toscana ha più alternative dal punto di vista turistico.
0: Ma sì, più che altro è gestita forse anche meglio.
1: Non
0: perché...
1: riesco ad uscirne, scusa.
0: No, hai ragione, io sono siciliano di origini e in Sicilia comunque...
1: Ma lo dice che vado a Palermo e basta.
0: No, però, sì, forse dicono anche Sicili.
1: Ah,
0: ok,
1: vedi.
0: Niente, praticamente ho iniziato parlando di una cosa e mi sono contraddetto 6 volte.
2: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
4: perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
9: Sì, è di là sul divano.
8: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
9: E che fa? È uguale, no?
10: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
11: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
12: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
13: No, ho solo smesso di accontentarmi.
12: Parli dell'arredamento?
13: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
12: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
13: Matarrese Arredamenti a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
12: Allora non è solo arredamento.
13: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
14: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
15: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
16: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 33 4902. Abitare 07, sempre e solo il meglio per la tua casa.

0: Marco Mengoni, Mohamed Dadali dal 2018 su Radio Latte e Miele, dove arriva il momento di parlare di caffè, ma da un punto di vista un po' più scientifico.
1: Scientifico sì, perché abbiamo parlato di caffè prima.
0: Sì.
1: Parlavamo di questo bar di Firenze, sì, te lo faceva pagare un euro, okay, seri, però del luogo qui si parla di che cosa nello specifico?
0: Si parla della scienza di mostra, innanzitutto.
1: Giusto, me l'ho dimenticato.
0: Sì, vabbè, tu senti silenzio e quindi non ti chiedi tipo, oddio,
1: oddio,
0: ora
1: che sta succedendo?
0: Arriva la scienza. Ecco, prendiamola, uno studio della University of Cambridge, che è ovviamente
1: in Puglia,
0: in Toscana. Nei bar le persone prendono decisioni più rischiose dopo il primo caffè.
1: Che decisione devi prendere al bar?
0: Che ne so,
1: primo, cioè, faccio un caffè,
0: compro casa,
1: faccio un caffè e decido.
0: Compro quella casa a pieno terra in un posto dove spesso si allaga.
1: E invece dovresti celebrare la scelta con un caffè.
0: No, quello con una birra o uno champagne.
1: Vabbè, se mattina no.
0: Ma sì.
1: Cioè, se vai al bar per un caffè, magari è sempre l'orario.
0: È sempre l'orario per un buono champagne.
1: Mi sembra una pubblicità.
0: No, infatti, sembra un pochino. No, non ho detto marche. Comunque, l'Università di Cambridge ha osservato che la caffeina aumenta sicurezza percepita, rapidità mentale, tendenza a sovrastimare le proprie idee. Okay. Un po' il Dunning-Kruger, conosci?
1: No.
0: Dunning-Kruger è quella cosa per cui chi è un po' meno, diciamo, intelligente tende a sovrastimare la propria intelligenza.
1: Dopo un caffè,
0: dopo un caffè siamo tutti Dunning-Kruger.
1: Ci sentiamo miliardari, magari. Compro una barca.
0: Sì, e poi
1: uno yacht, ma se sei in giro con la bici e basta.
0: E beh, ho risparmiato.
1: Quello, ho risparmiato sulla benzina.
0: Poi, detto che yacht può essere. Compro una
1: yacht elettrico.
0: Compro una Ferrari, modellino, quella piccolina.
1: Che comunque è una Ferrari,
0: sì,
1: ragazzi.
0: Brum brum
1: da,
0: in giro.
1: Da non sottovalutare.
0: Questo succede perché il cervello diventa più attivo e ottimista anche quando non dovrebbe. Hanno fatto dei test per arrivare a questa conclusione. Dopo il caffè aumentavano decisioni impulsive, sicurezza nelle opinioni e voglia di parlare. Ecco, potremmo utilizzare la storia del caffè per andarci a provare con le ragazze.
1: Io mi dissocio completamente.
2: Fin qui tutto bene?

0: 17:58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Prince Salmo con la pesce, cattive abitudini su Radio Latte Miele, giovedì il 28 maggio. State ascoltando fin qui tutto bene? Come stai, Maschi?
1: Io sicuramente meglio di te, Simone Rossi, perché è da tutto il pomeriggio che dici no, Sinner ha perso, sono scioccato.
0: Non apro i social per un po' e esco dal mondo.
1: Cioè, vabbè, ma aprili allora, se questo è il risultato.
0: È brutto però, capito? Una volta dire? Che magari ho passato 2 o 3 ore lontano dai social, mi sono perso un'informazione.
1: Perché solitamente tu in 2 o 3 ore quante volte vai sui social?
0: Almeno un paio di volte ci vado, sì. Persona che ti scrive.
1: A me non mi scrive nessuno.
0: Un momento in cui non hai nulla da fare e in maniera sbagliata ci attacchiamo al telefono e scivoliamo sui social. Ho saputo da circa un'oretta che è uscito Sinner.
1: È uscito Sinner, ci dispiace.
0: Cioè, addirittura, cioè, commenti brutti, è tipo? Finito il sogno. Ma c'ha 12 anni, Sinner c'ha tutto il tempo di vincere sto Roland Garros.
1: Non ha 12 anni, ne ha 13. Io credo che alla fine Sinner ha talmente tanti punti nel ranking che se anche stesse fermo per tutto l'anno sarebbe comunque primo.
0: Sì, però ti girano le scatole.
1: Vabbè, ma è stato male.
0: È l'unico torneo che gli manca.
1: Ma è il numero uno al mondo, è stacanovista, è uno che ha fatto tutti i possibili impegni immaginabili di tutto quest'anno. È normale che a un certo punto il corpo dice sono stanco, sì, capo, sì, come John Coffey nel Miglio Verde. Non l'hai visto il film?
0: Miglio Verde sì, l'ho visto.
1: Bellissimo.
0: Però non mi ricordo, cioè l'ho visto in maniera distratta, cioè se tu adesso mi hai citato qualcosa.
1: Dai, John Coffey. Sono stanco capo, il monologo più bello.
0: John Coffey mi viene voglia di bere un caffè. Però
1: non abbiamo parlato prima si prendono decisioni sbagliate.
0: Bisogna stare attenti.
1: Potresti iniziare a fare il tennista professionista dopo aver bevuto un caffè.
0: Dopo la sconfitta di ieri e quella di Sinner di oggi. È un caso che io e Sinner abbiamo perso nel giro di poche ore?
1: È un messaggio chiaro e tondo.
0: Rimanete qui, tra pochissimo Animali Misterioso.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Spot. Hai presente quel profumo che ti fa sorridere già dal primo respiro? È il momento di scoprire Caffè

0: Provalo anche nel gusto gourmet 100% arabica, a basso contenuto di caffeina e compatibile con espresso, dolce gusto a modo mio e cialde. Vai su caffèpannoneshop.com.
1: Un mese in più per scegliere la qualità. Dal Mobilificio Europa il risparmio non si ferma. La promozione Zero Vero è stata prorogata fino al 30 maggio. Un esempio? La cucina pratica può essere tua a 291,67 € mensili con la trasparenza di Tan e Taeg fissi allo 0%. Ti aspettiamo negli store di Cerignola e Modugno. Mobilificio Europa. Da 50 anni. La tua espressione di casa.
2: Nel cuore di una villa storica prende vita una sala finemente rinnovata, dove eleganza e stile shabby chic si fondono con armonia. Spazi luminosi, dettagli curati e un'atmosfera raffinata accolgono i sapori e i colori autentici della Capitanata. A Foggia, dimora Romita, la cornice perfetta per eventi unici e ricordi da custodire. dimoraromita.com

0: Svar, il partner affidabile, sempre al tuo fianco. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di San Severo. Chiamaci al 334 572 59 12.
1: L'eredità più importante che possiamo lasciare ai nostri figli è un mondo pulito. Con Sever Metal si può. Sever Metal vuol bene all'ambiente, pratica raccolta, trasporto, trattamento di materiali ferrosi non pericolosi e commercio rottami metallici. Sever Metal dei fratelli Manicone e Florio è la più grande azienda del settore in provincia di Foggia con i suoi 25.000 metri quadrati. Sever Metal a San Severo, in via San Paolo di Civitate. Telefono 0882 33 73 67.
2: Latte e miele.

0: Rolling Stones e The Colors su Radio Latte Miele, pronti?
1: Partenza.
0: Si gioca!
2: Ok.
0: Cos'è che ti lamenti?
1: No, no, va bene.
0: Pronti? Signora, partenza, si gioca.
1: Non ho avuto il tempo di dire partenza, che subito... No, va bene,
0: l'hai
1: poi...
0: detto partenza.
1: Tanto la stagione sta per finire, poi farò io le mie chiamate.
0: Basta.
1: Chiamo la polizia.
0: Tutti al mare, tutti al mare.
1: Ma va, ma che stai
0: a
1: dicendo?
0: Mostrarle. Comunque,
1: cosa?
0: Stiamo
1: cosa?
0: Giocando l'animale misterioso, abbiamo raccolto i vostri tentativi e siamo pronti a scoprire se qualcuno di voi l'ha indovinato.
1: Vogliamo riascoltarlo al volo?
0: Allora partiamo con un paio di messaggi scritti che sono arrivati al 335-787-1910. Per esempio Patrizia da Bologna dice: potrebbe essere la zebra? Ah, perché
1: no,
0: sono cinque lettere, scusate,
1: sì,
0: mi sono dimenticato di dire il suggerimento.
1: Sì, preciso.
0: E poi abbiamo un nostro ascoltatore Vito che ci dice: è un orso?
1: Orso?
0: Difficile. No, non è l'orso, sentiamo un po' di vocali.
3: Antonio da Milano.
0: Ciao Antonio.
3: Credo che sia il cervo.
1: Cervo?
0: Non è il cervo.
1: È perché siamo in estate.
0: Ah, perché il cervo. Non ancora. In realtà ancora c'è la primavera. Bello,
1: ci sta,
0: di calendario.
4: Ciao ragazzi, sono Francesca.
0: Ciao.
4: Per me l'animale misterioso è la tigre.
1: Tigre.
0: Allora, tanti si sono divisi tra cervo
1: e tigre.
0: Sì. Ma non sono questi gli
1: animali. Vabbè, ci sta, un carnivoro e un erbivoro.
3: L'animale misterioso è la renna. Ciao Dimes da Repubblica Ceca.
0: Ciao Dimes, non è neanche la renna, mi spiace.
5: Peccato. Ciao ragazzi, ciao. Secondo me l'animale misterioso di oggi, a sentire il rumore, sembra tanto mio padre quando dorme come russa.
1: Ma no! Ma no!
5: Ciao!
1: Ciao, ciao.
0: La cosa più bella è la sorrisata.
1: Sì, infatti, è bello contento.
0: Quando ti fai una battuta ridi da solo.
1: È un po' come quello che fai tu solitamente.

0: Gaia con Bossa Nostra su Radio Latte Miele in questo giovedì 28 maggio. Stiamo giocando l'animale misterioso. Riascoltiamo il verso. Simpatico.
1: Lo vogliamo riascoltare? Eh?
0: No, basta.
2: Ah, ok,
0: dai.
2: Va bene.
0: 335-787-1910. È lì che giustamente vi siete fatti sotto. Milena scrive suino.
1: Non credo. Anche se in realtà un po' ricorda.
0: Stessa cosa, cioè va su un animale analogo. Dice Franco, la risposta al quiz.
1: Al quiz.
0: È il porco.
1: No. In realtà.
0: Che sono lo stesso animale, no? Il suino.
1: Sì,
0: il porco,
1: però,
0: maiale.
1: Vabbè, non dire parolacce. Infatti, cioè, poi se li associ a Simone Rossi è quasi una verità.
0: Ma che cosa stai dicendo?
1: No, sto scherzando.
3: Ciao Radio Latte Miele.
0: Ciao.
3: L'animale misterioso è il cervo, secondo me. Ciao da Davide da Noale.
1: Non c'è. Noale.
0: Dove si trova Noale?
1: Sicuramente non dove c'è Ale.
4: No, buonasera, sono Fabio da Palermo.
0: Ciao Fabio.
4: Non vorrei sbagliare, ma per me è una tigre.
0: Niente. Fabio da Palermo, neanche lui è riuscito ad indovinare l'animale misterioso.
1: E qua. No. Ah, Natale.
5: Sono Giulia di Ravenna, per me è la renna.
1: Che poi in realtà ha fatto pure una rima, cioè sono di Ravenna ed è una renna.
0: Ma cos'è che stava ascoltando? Scusa.
1: No, ha messo una canzone di Natale. Se fate il jingle alla risposta.
0: Sai perché? Perché fa troppo caldo. Ah, allora, quindi, magari ascoltare canzoni natalizie ti fa abbassare la temperatura.
1: Ma la temperatura in realtà ora si alza perché forse qualcuno è riuscito a indovinare.
6: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
6: Il verso potrebbe essere un koala.
0: Giusto.
6: Sono Giorgio da Enschede, Olanda.
0: Ciao. Hai capito?
6: Grandi,
0: c'è stato un ciao.
1: Ma più che altro dall'Olanda è riuscito a beccare un koala. Cioè, sai, avesse detto ciao, sono Tizio dall'Australia, ci può stare, lo senti tutti i giorni.
0: Giorgio dai Paesi Bassi, ragazzi, ha indovinato l'animale misterioso incredibilmente alla prima botta.
1: E noi non ce l'aspettavamo perché il koala già l'avevamo fatto tempo fa ed era durato molto di più. In questo caso è stato un po' più precoce.
0: Ti porti a casa i nostri gadget. Bravo, Giorgio.

0: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
1: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Latte e miele.

0: Che ha indovinato l'animale misterioso al primo colpo era il koala.
1: E quindi arriveranno pian piano i gadget che hanno preso il volo, arriveranno verso i Paesi Bassi. Noi invece andiamo nel 1977 con i Pooh.

0: 1985 su Radio Latte Miele, questo giovedì 28 maggio, ieri sera lui in quel di Parigi.
1: Ah, adesso, famosissima Parigi.
0: Adesso che pronuncio Parigi mi viene in mente il povero Yannick Sinner. Ha sofferto caldo, anche perché se noi ci stiamo lamentando qui in Italia, in Francia hanno battuto dei record importanti per quanto riguarda le temperature nel mese di maggio.
1: Tanto che hanno fatto il bagno nella Senna, bravo, nonostante ci fossero dei bei...
0: Dei divieti.
1: Sì, anche perché cioè, è come il film dei Simpson, che entrano con due braccia e escono fuori con quattro braccia.
0: Allora, ci sono delle zone in realtà balneabili perché Parigi ha lavorato molto bene. Sembrava papà l'americano.
1: No, papà Parigi.
0: Ha lavorato con per tanti anni. L'obiettivo era bonificare la Senna, l'hanno fatto
1: per le Olimpiadi.
0: Per
1: poi
0: le Olimpiadi del 2024. Quindi...
1: Sì, però poi i vari atleti uscivano vomitando, comunque stando malissimo.
0: Sì, è vero. Però ci sono delle zone ad hoc dove sono state create addirittura delle spiagge.
1: 6 metri quadri di Senna in cui ci si può fare il bagno, ma non per più di un secondo. Perché
0: allora,
1: poi...
0: sono andato a vedere le immagini. Io non sono mai stato a Parigi. Te sì?
1: Sì, ci ho vissuto.
0: Ci hai vissuto.
1: Per un mese, vabbè,
0: non era
1: tantissimo.
0: Per un mese ai tempi non era balneabile. Adesso ci sono alcune zone balneabili dove hanno creato delle spiagge artificiali, hanno bonificato una parte di quelle acque e le hanno chiuse come se fossero delle piscine.
1: E a questo punto fai la piscina con l'acqua della Senna.
0: Scusami, purifichi anche il fatto di essere dentro la Senna. Se sei in una piscina non è la stessa cosa.
1: Hanno perso il senno.
0: Bella. Comunque tanti giovani continuano a infrangere la legge e fanno i bagni anche nelle zone dove non si dovrebbe fare.
1: Poi sono cavoli loro, cioè selezione naturale.
0: Sono cavoli loro.
1: Ma sì, ma scusa, ma ti dicono se ti fai il bagno in quel posto potresti avere problemi e te lo fai, avrai i tuoi problemi.
0: Fa troppo caldo, ragazzi. Comunque se venite beccati, multa di 15 euro.
1: Ah, vabbè, che comunque costa sicuramente meno del

0: Dal 1996 Eros Ramazzotti, Più bella cosa, su Radio Latte Miele. Stiamo parlando di questa ondata di calore che sta investendo un po' tutta Europa. Parlavamo di Parigi con la Senna, che ha dei tratti balneabili dal 2024, altri un pochino meno, ma i giovani continuano a buttarsi, i turisti che hanno caldo, che sono coraggiosi.
1: Questi giovani,
0: i giovanotti,
1: che ascoltano pure musica brutta.
0: Perché?
1: Non lo so, è quella cosa classica che dicono i nonni.
0: Stereotipo brutto.
1: Sì, infatti, questo, non ho voglia di far nulla, non ti fiderei di chi ha meno di 30 anni. Quelle cose là, no? Una volta qui era tutto campagna, ma tu che ne sai che vivi in mezzo alla città?
0: Non può fare questo caldo per sempre.
1: No, no, non può durare per sempre.
0: Comunque i giovani continuano a sfidare le sanzioni, le multe, anche perché sono basse. Dicevamo euro. Multa di soli 15 euro se si viene beccati a fare il bagno nella Senna.
1: Però se fai tipo tre tuffi sono 45.
0: Cioè, non pensato... lo so se ti prendo 15 euro a tuffo.
1: Beh, sarebbe divertente. Magari ti metteranno il voto. Tu pensi, oh cavolo, ho preso 15. No, no, 10 euro di multa. Prendi là. Ma io ho fatto un triplo carpiato.
0: Doppio 15 perché non avevi la cuffia.
1: Doppio bar. No, questo non c'entra assolutamente nulla.
0: Ma perché è così bassa? Perché è una sanzione che è regolata da un decreto del 1923.
1: Ah, e quindi c'è ancora il vecchio, cioè i soldi di
0: vecchio
1: dei tempi.
0: Conio.
1: No, il vecchio conio, no. Però come si dice con l'inflazione?
0: No, secondo me hanno fatto la conversione.
1: Sì, conversione in euro.
0: Cioè... Ai tempi costava 15 euro anche nel 1923.
1: E come quando nel 23 probabilmente in Italia ti facevano una multa da, che ne so, 10.000 lire, che ai tempi erano tantissimo, oggi sono 5 euro.
0: Più o meno. Chiaro. Dopo la Senna arriva anche Londra balneabile.
1: Ah, sì?
0: Ovviamente non tutta la città, ma il Tamigi.
1: Da maggio... giusto?
0: Sei stato bravissimo.
1: Grazie.
0: Stai migliorando tanto in geografia.
1: Grazie.
0: Da maggio a settembre è possibile farci il bagno gratuitamente, non ovunque. Anche qui è stato creato, sono state create delle zone ad hoc per far sì che le persone londinesi, ma anche i tanti turisti che raggiungono Londra, diciamo che non è rinomata per le alte temperature, però per farsi una bella rinfrescata.
1: E Roma, visto che non sono da poco, hanno deciso di deviare il Tevere, e tu dirai, ma dove? In zone balneabili, ovvero le buche intorno alle strade.
0: Ci si butta dentro.
2: Libera la tua emozione. Rumore BIM Festival, il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza. Questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebimfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production. Media Partner, Radio Latte Miele.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Nelle prossime ore i fenomeni temporaleschi tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle zone montuose. Nella mattinata di domani avremo tempo stabile soleggiato su gran parte del paese, con presenza al massimo di poche nubi sparse, locali addensamenti e rovesci su Basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Nel pomeriggio poi l'instabilità sarà in aumento, con temporali soprattutto sull'arco alpino, sul versante tirrenico e sulle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
5: Spot. Dall'antica bellezza della Puglia emerge un luogo incantato, dove i sogni prendono forma e i momenti diventano eterni.
6: Benvenuti a Tenuta San Samuele Villa Cafiero, la regale dimora che ha ospitato Re Umberto e Vittorio Emanuele. Giardini immensi, dove ogni angolo racconta una storia, dove ogni istante è avvolto da una magia senza tempo. A San Ferdinando di Puglia, Tenuta San Samuele Villa Cafiero. Info su villacafiero.com. 0883 67 95 21.
5: Aperti anche la domenica a pranzo.
7: 7 Gold, gioco, passioni, emozioni. Quando il calcio è protagonista c'è 7 Gold, la TV di riferimento dei veri sportivi. Sul canale 84 del digitale terrestre, 7 Gold, la TV dei vincenti. Per la tua pubblicità su 7 Gold chiama Insieme Mediamix 080 222 33 60.
8: Ci sono giornate che chiedono solo di essere vissute. Dal 28 maggio al 2 giugno al Puglia Village arrivano gli Spring Black Days, fino al meno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Scopri di più su pugliavillage.it.
9: Nuova apertura a Barletta. Arriva il Fish Market del Popolo. Alba Mari di Albanese Giovanni a Barletta in via Orazio Flacco 1A. Vendita al dettaglio e all'ingrosso di prodotti ittici freschissimi. Qualità eccellente e tutto il sapore autentico del mare. Ogni giorno cozze tarantine deliziose a soli 3 euro al chilo. E ostriche Gillardò e locali a prezzi speciali. Nuova apertura a Barletta. Fish Market del Popolo. Il mare ogni giorno sulla tua tavola.

0: il partner affidabile, sempre al tuo fianco. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di San Severo. Chiamaci al 334 572 59 12.
1: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
2: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.

0: Nessun grado di separazione, Francesca Michelin su Radio Latiniele. Stiamo parlando di questa ondata di calore in Europa che sono a parlare. Anto, fa caldo.
1: No, fai silenzio che siamo dentro una specie di gabbia di Faraday con 18 gradi
0: no,
1: ora.
0: No, qua in radio sto benissimo, anzi immagino che tante persone abbiano un po' preso bene la voglia di andare in ufficio, sì. Lavorare, no?
1: Smart
0: vuoi
1: working?
0: Fare smart? No, per favore.
1: No, infatti,
0: per favore fammi venire in ufficio.
1: Tu stesso l'altro giorno sei venuto in radio 3 ore prima perché ti sei detto, vabbè, che faccio? Vabbè.
0: Sono andato a giocare a tennis.
1: Hai sudato di tutto e di più e quindi mi sono detto, vabbè, era mercoledì.
0: Mercoledì.
1: Perché martedì cena aziendale, hai bevuto, hai sudato vino giocando a tennis e poi a svernare.
0: Ma non vogliamo parlare di me.
1: Ok.
0: Parliamo un po' di tutte quelle persone che soffrono il caldo, cerchiamo di tranquillizzarle perché come sempre c'è di peggio.
1: C'è di peggio, sì, certo, se vai in Centro Africa.
0: C'è la città abitata più caldo del mondo.
1: È in India.
0: No, è in Kuwait.
1: Ok, ricordiamo. Dov'è il Kuwait?
0: Sono andato a cercarlo prima.
1: Ok, dov'è?
0: È vicino all'Iraq.
1: Okay.
0: È sul Golfo Persico.
1: Diciamo che per arrivarci devi passare da una zona dove non puoi passare, ma prego, andiamo avanti.
0: Sì, è difficile, diciamo, in questo momento raggiungerlo. E la capitale si chiama Kuwait City.
1: Kuwait City, ok, va bene. Cioè, come Reggio Emilia, cioè alla fine è la stessa cosa.
0: Vabbè, come si la chiami Italia City?
1: No.
0: Sei nel Kuwait, sì. Vabbè, adesso non vogliamo aprire casi politici che già si è messi male dal punto di vista
1: la
0: globale.
1: Capitale del Brasile.
0: Brasilia.
1: Siamo là, cioè, non è che stiamo là a farci le punte, vabbè, dai.
0: Esatto. Scusate, amici del Kuwait, scusate abitanti di Kuwait City che già soffrite per il caldo perché le temperature d'estate possono superare i 50 gradi.
1: Vabbè, ma 50 gradi cosa vuoi che sia?
0: È una città abitata, marciapiede, cioè non sei in
1: oggi
0: una foresta.
1: Ho lasciato lo scooter in una zona dove c'era il sole che picchiava, lo scooter ha la sella nera di gomma,
0: sì?
1: Sono salito sulla sella e mi sono sentito molto in Kuwait.
0: In Kuwait, esatto.
1: E mi ha fatto male il Kuwait.

19:01. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Sorry, scusa, lo sento, i Pinguini Tattici Nucleari hanno deciso di fare un sacco pieno di scuse e lanciarlo.
1: Che poi chissà cosa avranno fatto. Cioè Zanotti avrà fatto qualcosa di sbagliato e chiesto scusa alla sua fidanzata.
0: Amici, che avete combinato?
1: Dai, raga, ditecelo. La prossima canzone sarà "Abbiamo chiesto scusa perché ho fatto perché? Questo", infatti. Esatto. La canzone si chiamerà "Motivazione". Dai, non faccia così ridere.
0: Cioè, fatto ridere, vabbè, sto prendendo un po' il fiato perché mi sta mancando.
1: Bene.
0: State ascoltando fin qui tutto bene. Bravi. Ancora buon giovedì, è il 28 maggio. Oggi giornata mondiale del gioco. Ricorrenza nata nel 98. Sì,
1: okay.
0: del gioco per sottolineare quanto sia importante giocare da bambini, ma anche da adulti. Infatti, noi abbiamo fatto l'animale misterioso.
1: L'animale misterioso, stasera mi farò una bella partita giocando ai videogiochi.
0: Cioè, ma ancora la tua età.
1: Certo, ma non esiste l'età per smettere di fare il giovane.
0: Di fare il giovane.
1: Sì, tu vai a farti le birrette, io andrò a farmi due partite alla play.
0: Mi sa che fai meglio te.
1: Sì, sicuramente ho risparmiato.
0: 335-787-1910, ci fermiamo un attimo, ci sono le news.
2: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Buonasera da Marco Mancini. Clamorosa eliminazione di Sinner al Roland Garros. Il numero uno del mondo ha ceduto all'argentino Cerundolo quando era un passo dalla vittoria nel terzo set. Ha accusato un forte malessere, probabilmente legato al caldo, ed è stato costretto a lasciare il campo. 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1 il punteggio finale per l'argentino. A metà del terzo set non trovavo più nessuna energia, era caldo ma non terribilmente, ha raccontato in conferenza stampa a Parigi l'alto atesino, che poi ha ammesso: è difficile da accettare considerando la mia posizione, ora ho bisogno di recuperare anche mentalmente. Delitto di Garlasco, la procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio Poggi. I consulenti dovranno valutare, tra le altre cose, l'eventuale sussistenza di condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere nel momento in cui avvennero i fatti.
2: L'economia.
4: Per far fronte alla crisi energetica bisogna utilizzare con urgenza tutti gli strumenti disponibili. L'Unione Europea ha le risorse per rispondere e dobbiamo mobilitarle adesso. Così il commissario europeo alla coesione Fitto, che però sulla questione dello scostamento di bilancio si mostra prudente.
5: Poi c'è una richiesta sullo scostamento che è un po' più complessa e che è oggetto di una valutazione non solamente della Commissione ma anche del Consiglio. Per quanto riguarda il tema dello spostamento, come dicevo, è un tema più complesso, quindi, ma non mi risulta esserci una scadenza. C'è un dialogo, un'interlocuzione, io mi auguro che si possano trovare le soluzioni per definire positivamente questo aspetto.
4: Indicare i fondi di coesione come bancomat di emergenza trasforma la politica di investimento in un'aspirina politica, sollievo temporaneo sotto investimento cronico, è la replica del Comitato Europeo delle Regioni alla lettera inviata dal commissario Fitto. Condivido pienamente le critiche di Orsini e Meloni a questa Europa, l'ha detto il segretario generale della UIL Bombardieri, è un'Europa assente di tecnocrati che abitano sulla Luna e che non vivono le difficoltà dei lavoratori, nessuno vuole un debito fuori controllo ma servono investimenti per puntare alla crescita e salvaguardare e rilanciare l'occupazione, rilancia il sindacalista. Trasporti a rischio in vista dello sciopero generale indetto per domani dai sindacati di base, già stasera alle 21 scatterà per 24 ore lo stop del personale ferroviario, garantite le fasce di garanzia domani dalle 6 alle 9 e a partire dalle 18 e parte dei convogli a lunga percorrenza, domani a rischio anche gli aeroporti e in alcune città il trasporto locale, coinvolti inoltre i settori di scuola e sanità, annunciati presidi e cortei in una quindicina di città. Chiusura di seduta in rialzo per la borsa. Piazza Affari guadagna a fine giornata mezzo punto in calo lo spread, che si attesta a quota 72. Il petrolio in Europa viaggia invece oltre i 93 dollari al barile. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha firmato i decreti con i quali sono stati nominati 25 nuovi cavalieri del lavoro. Le nomine sono state disposte su proposta dei ministri Urso e Lollobrigida. Ed è tutto, a più tardi.
3: Spot. Dalla passione e dalla ricerca, Erbolinia crea fragranze uniche e raffinate per l'ambiente, ricavate dagli estratti di frutti, fiori, oli e resine, nel completo rispetto della natura. Erbolinia, Prestige Fragrance. Cerca il punto vendita nella tua città. Visita www.erbolinia.com. Quando l'amore cerca la

0: e vivi le emozioni. Prenota ora Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
2: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
3: Le regine del tennis internazionale tornano in Puglia a Foggia con la quinta edizione del WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, uno dei tornei di tennis femminile internazionale più importanti al mondo. Non puoi mancare, il grande spettacolo del tennis e le sue regine ti aspettano. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra.
0: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
4: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
0: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
5: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: maledetto me.
1: Si chiama così l'ultima di Fulminacci, anche se noi potremmo dire maledetta settimana lunga.
2: Perché, scusami?
1: Perché potrebbero farla diventare un po' corta, no?
2: Ah, cioè, certo, infatti... che tanti... non so, tanti, oddio. Tante aziende, stavo dicendo tanti paesi, ma sì, in realtà sono più le aziende.
1: Sì.
2: Sfortunatamente si sono fatte avanti. Magari arriverà una legge nazionale in
1: Europea,
2: Italia.
1: Europea, magari in tutta Europa, certo, perché molto spesso durante Fin qui tutto bene su Radio Latte Miele abbiamo parlato di come aiuti la produttività nelle aziende, facendo anche costare per esempio di meno la manodopera.
2: La manodopera, certo, ma ti porta ad essere più produttivo perché non hai un sovraccarico di lavoro, ma anzi te lo gestisci durante la settimana.
1: Poi eviti magari delle cose inutili. E noi che sai che facciamo?
2: Cosa?
1: Aggiungiamo benzina sul fuoco, perché in Germania hanno testato per 6 mesi la settimana corta in 45 aziende. Dopo i test la quasi totalità delle aziende è rimasta ai 4 giorni settimanali.
2: Vedi?
1: Bisognerebbe farlo anche noi.
2: È un po' tutte quelle cose che ci diciamo dovremmo farlo.
1: Sì.
2: E poi procrastiniamo sempre. E invece qua con i risultati alla mano bisogna solo iniziare.
1: Sì.
2: Parlate con il capo, parlate con l'amministratore delegato.
1: Andiamo dal nostro editore,
2: no,
1: diciamo.
2: A noi va bene.
1: No,
2: non
1: vabbè, ok, non parliamo con il nostro editore.
2: Stiamo parlando degli ascoltatori. Fatevi sotto, date una bussata, ragazzi. Noi abbiamo sentito Vaschi su Radio Latte Miele dire sta cosa.
1: Anche
2: io
1: perché
2: mi dissocio.
1: No, tu sei un pusillanime. No, perché in realtà le aziende in questo, cioè in che modo hanno fatto diventare questi 4 giorni quasi più produttivi dei 5? Perché hanno eliminato cose un po' superflue, come per esempio
2: le riunioni.
1: Bravo. La prima voce sono le riunioni, poi c'è anche meno distrazione e il carico di lavoro è rimasto uguale.
2: Vedi.
1: Anche perché noi abbiamo spesso letto ricerche dove si va a leggere che lavorare troppo, quindi troppe ore, se tu sei 8 ore in ufficio sei produttivo 3. Quindi magari se lavori 4 giorni, in quei 4 giorni ci sai che c'è, farò 3 giorni di vacanza. Quindi spingiamo.
2: Cioè, che cosa andiamo a fare al lavoro da lunedì a venerdì? Tanto siamo. C'ho 8 ore, ma 8 ore, ma secondo te lavoro 8 ore, ma tu sei pazzo.
1: Ma figurati, cioè sto 4 ore in pausa.
2: Stiamo denigrando il lavoro d'ufficio, ragazzi.
1: Sì, sì, esatto, non stiamo parlando di pizzerie o ristoranti.
2: Vai
1: perché...
2: dal meccanico.
1: Sì, anche il meccanico, se sta un giorno a casa, ovviamente guadagna un
2: la
1: po' di meno.
2: La macchina quando la rivuoi indietro,
1: tra un
2: faccio
1: mese.
2: La settimana corta, anche la tua macchina diventa corta.
3: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Meglio di no.
1: Però boh, dice così, Mr. Rain.
2: Però meglio di no.
1: Meglio di no. Lunedì nero su Radio Latte e Miele, anche casca a fagiolo, perché abbiamo parlato della settimana corta, dove si potrebbe magari evitare di andare al lavoro o il lunedì o il venerdì, così da avere una bella un bel weekend lungo.
2: Ecco, se la settimana è corta, allunghiamo il weekend.
1: Anche perché in realtà avere 3 giorni di fila il fine settimana potrebbe aumentare tante belle cose, come per esempio i consumi del 30%, ne ha parlato anche il ministro del
2: diminuire quindi i consumi.
1: Sì, sì, no, aumenterebbero i consumi del 30%, perché dei consumi di chi va in vacanza.
2: Ah, ok.
1: E quindi, per esempio,
2: finisci la frase, i consumi, sto dicendo, io pensavo l'energia elettrica.
1: No, in realtà, quello sì, ovviamente, perché per esempio gli uffici rimarrebbero chiusi un giorno e quindi con l'aria condizionata che costa così. Ma là c'è anche una questione dello smart working che in realtà dovrebbe essere implementata, ma le aziende stanno tendendo a diminuirla, cioè vanno un po' al contrario.
2: Che d'estate va bene, perché nel senso almeno sta al fresco.
1: Sì, vabbè, anche perché in inverno fischia che devi comunque mettere il riscaldamento, comunque.
2: Però è più facile avere il riscaldamento forse che,
1: ma che dici, no?
2: una casa più fresca.
1: Certo, dai fuoco alle.
2: Ma neanche dai fuoco, tutti abbiamo più o meno un riscaldamento a casa, ragazzi. Forse il condizionatore o tenere la casa un po' più rinfrescata diventa difficile con queste temperature da Kuwait City.
1: Comunque, tornando al discorso delle vacanze,
2: lo aspettiamo al ministro delle vacanze che ci rappresenti il prima possibile.
1: Non viene il nome, però, il ministro.
2: Del turismo.
1: Oh, bravo! Ha parlato di come migliorerebbe la questione turismo all'interno dell'Italia, perché faremmo la staycation, ovvero quelle vacanze dove magari tu prendi e vai per 3 giorni partendo il giovedì sera e vai in un posto.
2: Certo, se hai il weekend allungato, ogni settimana sei più invogliato a dire ce lo facciamo un girettino a qualche parte.
1: Anche perché si parlerebbe di vacanza durante la bassa stagione. E anche perché,
2: top!
1: Ovviamente se tu vai ad agosto, dove tutti
2: trovi
1: hanno
2: tutti,
1: le ferie.
2: Trovi anche il capo.
1: Sì, trovi anche
2: riunione,
1: il capo.
2: Riunione, sotto l'ombrellone.
1: E guarda che più o meno siamo là, non fare quei gesti. E poi soprattutto costa di più, mentre se magari prendi e te ne vai il giovedì sera a novembre da qualche parte, magari in un bel borgo italiano dove fanno un buon vino, ti fai questi 3 giorni, torni in ufficio e hai bevuto talmente tanto vino che non ti ricordi nulla.
2: E ti licenzi.
1: No, dai.
2: Altro che settimana corta. A casa!

0: pubblicità.
1: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
2: Puoi provare Meclon.
1: Come?
2: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
1: Aspetta, come si chiama?
2: Meclon.
3: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
4: Spot.
5: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredobagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07. Sempre e solo il meglio per la tua casa.
6: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia, invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: Salvatore Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
2: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
1: Sì, ma attento a non graffiarla.
2: Ma nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
3: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
4: Quando guardo il cielo penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
5: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
6: Dall'antica bellezza della Puglia emerge un luogo incantato, dove i sogni prendono forma e i momenti diventano eterni.
7: Benvenuti a Tenuta San Samuele Villa Cafiero, la regale dimora che ha ospitato Re Umberto e Vittorio Emanuele.
6: Qui il passato si unisce al presente per creare il vostro futuro. Menù stellati, capaci di esaltare ogni gusto, ogni desiderio.
7: A San Ferdinando di Puglia, Tenuta San Samuele Villa Cafiero. Info su villacafiero.com.
6: Aperti anche la domenica a pranzo.
8: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
9: No, ho solo smesso di accontentarmi.
8: Parli dell'arredamento?
9: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
8: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
9: Matarrese Arredamenti a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
8: Allora non è solo arredamento.
9: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
10: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
11: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
10: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
12: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
13: Siete su Radio Latte e Miele, c'è Fin qui tutto bene, dove fino ad ora abbiamo parlato di lavoro e tra poco parleremo degli orari migliori per lavorare o studiare.
14: O per stare a casa, no, non ci sono gli orari migliori.
13: Ma quello è sempre un momento buono per stare a casa.

e in quel sorriso un po' incosciente delle scuse di quei tuoi probabilmente.

0: ruggente Fausto Leali dal 1988 ha perso qualcosa e gli manca, o qualcuno e gli manca.
1: Poi?
0: Basta, così, era per dire. All'inizio dell'ora abbiamo parlato della settimana corta, cioè in Germania hanno ottimizzato i tempi in 4 giorni e la produttività non è diminuita, anzi in alcuni casi.
2: È aumentata. L'assessore della settimana corta.
0: L'assessore della settimana scorsa. Continua a dire corta. È più forte di me. No, questo perché secondo me hanno capito quali sono gli orari migliori per lavorare, che sono anche migliori per studiare. Tu quando quei 6 giorni in cui hai studiato in tutta la tua vita, a che orari studiavi?
3: Pomeriggio
0: tipo?
3: Non mi ricordo, è passato così tanto tempo.
0: Quando ancora si pagava
2: ma
0: il lire.
2: Ma a me non manca per niente la scuola.
0: No, neanche
2: stavo pensando, ci penso spesso e dico, ma che palle studiare.
0: Vabbè, poi dipende cosa studiavi.
2: Pomeriggio, torni da scuola alle 2, alle mangi, poi alle 16 già ti
0: poi
2: metti
0: Dragon
2: sui libri.
0: Poi Dragon Ball Simpson.
2: Già ti
0: poi...
2: metti sui libri, poi con la biocco post pranzo.
0: No, vabbè.
2: Mia madre da casa mi faceva primo, secondo, terzo e quarto. E quando studiavo.
0: No, ma in realtà è giusto quello che dici, perché dalle 14 alle 16 è l'orario peggiore secondo alcune ricerche per studiare o anche semplicemente per lavorare.
2: Migliore per ronfare quello.
0: Sì, a voglia. Vabbè, ronfare non penso ci siano orari controindicati per ronfare. No, ma in realtà ci sono degli orari in cui si è ben disposti per lavorare, anche per studiare. Per esempio, il momento d'oro si dice che sia dalle 10 alle 13, che è il periodo dove il cervello
2: certo.
0: è al massimo, l'attività cognitiva.
2: Io farei anche 10-12, perché dalle 12 alle 13 io mangio intorno alle 13, mangiavo intorno alle 13 quando ero a casa dei miei, già sentivo il profumino.
0: E
2: il profumino non andava ad aiutare lo studio.
0: Cioè il cervello andava in tilt, dicevo, oh, polpette, devo mangiare quelle polpette,
2: ma...
0: polpette.
2: Anzi, chiedevo, cioè più ero vicino all'obiettivo, al pranzo, e più il tempo non mi passava. Mamma, tra quanto si mangia?
0: Quest'ora è durata 6 ore. In realtà il secondo picco migliore è quando studiavi tu, probabilmente, che dalle 16.30 alle 19,
2: giusto,
0: perché il cervello si riattiva dopo l'abbiocco. Anche se posso dirti che io dalle 18 in poi non capisco più nulla. Infatti si vede in questi momenti.
2: Che fortuna che andiamo in onda dalle 17 alle 20 noi.
4: Ciao!

0: Rewind di Vasco Rossi dal 1999 su Radio Latte Miele, dove stiamo parlando degli orari migliori per studiare e lavorare. Abbiamo scoperto l'acqua calda, più o meno.
1: No, vabbè, alcuni hanno, diciamo che in linea di massima ci hai dato gli orari, la mattina dalle 10 alle 13 e il pomeriggio dopo le 16.
0: Sì, dalle 16.30 fino alle 19, perché lì il cervello un po' si riattiva.
1: Perché al mattino 3 ore, al pomeriggio 2 ore e mezza, scusa.
0: Perché c'è stato l'abbiocco post pranzo, quindi ti devi
1: fa
0: un
1: po'. Fa parte dello studio.
0: Sì, anche se in realtà c'è uno dei momenti dove molte persone che conosco, soprattutto quando andavo a scuola, all'università, mi dicevano no, perché io solitamente riesco a studiare molto bene dopo
1: la
0: cena.
1: La notte, sì. Dopo cena o la notte? Ma c'era mica il caffè universitario?
0: Sì, c'è il caffè universitario, che era il questo caffè
1: super potente.
0: Tu praticamente prendevi la moca, facevi il primo caffè, poi prendevi il risultato e quindi il caffè stesso lo mettevi
1: dentro la moca.
0: Dentro la moca, dove si mette solitamente l'acqua, e usciva il doppio caffè, anche se è una schifezza.
1: Da giovani, ragazzi, si poteva fare qualsiasi cosa.
0: Anche se ho visto un video da poco sui social, che io rabbrividisco, di questo che prende un energy drink di quelli pesanti, sì, quelli da Tori, per farci capire, e lo mette al posto dell'acqua nella moca.
1: Ma sei fuori?
0: Cioè, deve essere una cosa.
1: Ma poi anche il caffè che sa di quell'energy drink lì, ma si va a rovinare l'espresso. Un conto è fare un doppio o triplo espresso come il caffè universitario, ma l'energy drink, dai ragazzi, cioè proprio la M con la cioccolata.
0: Da M con, no, devi ora spiegala questa.
1: La M è la quella cacca, cosa. Dai, la cacca, la cacca. Bravo,
0: perché
1: bravo.
0: Ormai siamo talmente abituati a essere volgari che non riusciamo più a usare i termini edulcorati.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: E lo dico in Andromeda su Radio Latte Miele questo giovedì 28 maggio?
1: Non me lo di.
0: Abbiamo ancora tempo? Ah, c'ho lo sticker sul telefono, non me lo di.
1: Sì.
0: Dai che c'è, lo sapevate che... Nel Medioevo si viaggiava all'inglese.
1: Cioè?
0: Sul lato sinistro della strada.
1: Ah, pensavo bevendo tè. Prego.
0: Può essere, sì, può essere. Perché si viaggiava sul lato sinistro della strada? Permetteva ai cavalieri di tenere libera la mano destra.
1: Ah, per quello.
0: Pronta
1: sì,
0: per...
1: Sì, quando c'erano i duelli a cavallo come su Shrek nel film, che c'è, credo che Ciuchino si metta a fare il duello.
0: Non lo so, non so benissimo Shrek, però...
1: Non so Shrek.
0: Non so, non l'ho visto.
1: Non lo so, ok.
0: Il colpevole poi del cambio a destra, colpevole tra virgolette, è stato Napoleone Bonaparte, okay, che era mancino.
1: Ah, no, perché mi fa molto ridere, c'è una scena dei Griffin dove c'è
0: tutti
1: Stewie.
0: Tutti fuori, allora, e Shrek, e i Griffin.
1: Sì,
0: tu parli per cartoni animati, ma vuoi un attimo svegliarti che c'è 90 anni?
1: Io ce n'ho 33. Comunque, dicevo, c'è una dei Griffin di Stewie che fa finta di essere tipo un re inglese.
0: Ma magari
1: inglese
0: la gente non conosce chi è Stewie.
1: Vabbè, un personaggio che fa finta di essere un re inglese e fa, ok, ora voglio guidare da quest'altra parte, vediamo se va di moda.
0: E quindi è giusto?
1: E quindi guida la mancina. Cioè,
0: ah, quindi la parte giusta nel Regno Unito era quella la battuta?
1: Sì, che poi anche in Giappone guidano da sinistra.
0: Non lo so, non sono mai stato, tu me lo confermi, essendoci andato qualche anno fa. Faceva preoccupare.
1: Fa riflettere.
0: Che in Italia c'era il caos ai primi del Novecento, perché fino agli anni 20 le città decidevano da sole se viaggiare a sinistra o a destra.
1: Ecco, ora non sappiamo dove guidare, ma comunque c'è sempre un caos. Cioè, non mi sembra che tanto cambiata la situazione in 100 anni precisi.
2: Fin qui tutto bene?

0: 19:58.
1: Siamo arrivati alla fine, ragazzi, per questo giovedì 28 maggio. Siamo contenti perché sì. abbiamo fatto. Hanno indovinato l'animale misterioso.
2: Siete stati molto bravi. Domani, però, mi raccomando, salvatevi il nostro numero che è il 335-787-1910, perché anche domani si gioca per i gadget.
1: Non so ancora che gioco fare. Se il vicino rumoroso, la canzone canticchiata.
2: Vabbè, comunque, a prescindere da tutto, sturatevi le orecchie perché domani dovrete usarle.
1: Vi lasciamo con Anna Patti al centro della musica, ma prima Paolo Fox.
2: Ciao!
0: Latte, latte stelle. Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox. Latte
3: stelle. Buona giornata a tutti, siamo al 29 di maggio, venerdì, e molti si organizzeranno per il weekend. Ad esempio l'Ariete non dovrebbe perdere colpi. È vero, in amore magari c'è stato qualche qui pro quo, oppure il lavoro ha preso il sopravvento. Però se guardo la giornata di domenica 31, poi ve lo spiegherò meglio, la passione c'è, bisogna ritrovarla. Toro, la luna in opposizione non è una gran cosa, quindi immagino che questa giornata sia piena di tensioni o magari semplicemente di cose da fare. Arrivare a sera esausti è facile, possibile, però guardiamo il cielo nel complesso, sta per arrivare un giugno di fortune. I gemelli dovrebbero risolvere qualsiasi tipo di contenzioso familiare, personale, amoroso subito, perché altrimenti tra sabato e domenica si rischia di amplificare qualche problema. In un quadro generale comunque favorito, è meglio risolvere tutto ciò che non va nell'immediato. Il segno del Cancro coglie al volo l'occasione per rivelare i propri sentimenti. Abbiamo una luna molto bella, Venere pazzesca, Giove ancora amico. Insomma, anche se hai detto no ad un progetto, ad un programma, non te ne penti. In realtà ora sei in qualche modo protetto, quindi arrivano davvero delle buone occasioni e tutto quello che non funziona potrebbe essere, diciamo così, allontanato dalla tua vita. Non dimenticare che l'amore è protagonista in questo weekend. Leone, fossi in te punterei sulle giornate di sabato e domenica, perché quelle saranno le migliori. Oggi ti trovo ancora un po' sottotono. Se poi per motivi di lavoro personali il tuo fisico è sottoposto a stress, è inevitabile che oggi si paghi pegno. Insomma, non strapazzarti troppo. Cari nati Vergini, questa è una giornata importante. Poi, da sabato pomeriggio a domenica, magari tornerà qualche piccolo conflitto. Io vorrei che chi ha delle dispute sentimentali o familiari non tornasse a vivere tensioni e discussioni. Mi chiedo che cosa sia capitato addirittura domenica 17 e domenica 24. Ecco, se in queste giornate avete avuto qualche qui pro quo, sarà meglio farsi scivolare le cose addosso anche in vista di domenica 31. Per la bilancia, questo cielo di rivoluzioni personali, ambientali, sentimentali è da giocare al meglio, anche perché molto presto ci sarà una sorta di liberazione. Quindi al cielo la vedo dalla seconda parte di giugno, poi da luglio ancora meglio, quando Giove non sarà più contrario. Evidentemente questo è un periodo in cui bisogna decidere con chi stare e dove stare. Comunque il weekend è a favore. Scorpione, l'unico neo di questo cielo è Marte in opposizione, che mette fretta soprattutto ai nati di fine ottobre. Probabile che ci siano delle piccole incomprensioni, però oggi la luna nel segno regala anche una grande capacità di ascolto. Devi capire se una persona è interessata a te oppure no. Qui mi riferisco ovviamente ai single. Sagittario, annuncio che da sabato 30 pomeriggio la luna sarà nel tuo segno e domenica 31 è ancora una giornata baciata dalla fortuna. Quindi incontri, amori, emozioni sono favorite da qui a domenica. Quale migliore occasione per lasciarsi andare? Cari Capricorno, dopo due giorni pesanti, 26 e 27, mi sembra che questo cielo sia migliore. E oltretutto, proprio la giornata di oggi è più confortante. Attenzione però, in amore, se c'è una persona che non la pensa come te. L'Acquario, oggi è meglio che parli poco. Ci sono delle situazioni al limite della sopportazione. Giugno sarà il mese del dentro o fuori definitivo per tutto quello che non ti piace e non vuoi fare più. Pesci, quello che dici oggi sarà ascoltato. Inoltre potresti vivere delle intuizioni davvero speciali. Non dimenticare che sei sempre protagonista di questo oroscopo. Attenzione però con Vergine e Sagittario. Vi abbraccio, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23.

0: nuovo singolo di Arisa si intitola Rugiada qui su Radio Latte Miele. Tra poco cominciamo con una nuova puntata di Al Centro della Musica.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Spot. Le regine del tennis internazionale tornano in Puglia a Foggia con la quinta edizione del WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, uno dei tornei di tennis femminile internazionale più importanti al mondo. Non puoi mancare, il grande spettacolo del tennis e le sue regine ti aspettano. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra.
3: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora, Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
4: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
5: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
6: L'eredità più importante che possiamo lasciare ai nostri figli è un mondo pulito. Con Sever Metal si può. Sever Metal vuol bene all'ambiente. Pratica raccolta, trasporto, trattamento di materiali ferrosi non pericolosi e commercio rottami metallici. Sever Metal dei fratelli Manicone e Florio è la più grande azienda del settore in provincia di Foggia con i suoi 25.000 metri quadrati. Sever Metal a San Severo, in via San Paolo di Civitate. Telefono 0882 33 73 67.
7: Dall'antica bellezza della Puglia emerge un luogo incantato, dove i sogni prendono forma e i momenti diventano eterni.
8: Benvenuti a Tenuta San Samuele Villa Cafiero, la regale dimora che ha ospitato Re Umberto e Vittorio Emanuele. Giardini immensi, dove ogni angolo racconta una storia, dove ogni istante è avvolto da una magia senza tempo. A San Ferdinando di Puglia, Tenuta San Samuele Villa Cafiero. Info su villacafiero.com. 0883 67 95 21.
9: Aperti anche la domenica a pranzo.
10: Ad Apricena c'è un luogo che si rinnova per rendere unici i tuoi momenti speciali. Il Boschetto, completamente ristrutturata la nuova grande sala eventi e pronta ad accogliere battesimi, comunioni, cresime e feste private con eleganza e stile. E quando vuoi vivere giornate di relax e divertimento, ti aspetta la splendida piscina semi-olimpionica e tutta la bontà del ristorante e pizzeria. Il Boschetto, emozioni da vivere, ricordi da custodire. Ti aspetta ad Apricena. Cena con Trada San Sabino nella rigogliosa campagna garganica. Per info e prenotazioni 0882 64 58 40.
11: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
12: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
11: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
13: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: Buon vento!
1: Giovanotti Alfa tra le novità qui su Radio Latte Miele con Buon Vento e noi cominciamo sigla.
2: Al centro della musica, al centro della musica.
3: Centro esatto della musica.
2: Al centro della musica con Anna Patti.
1: Buonasera a tutti voi, buon giovedì sera da parte di Anna Patti, ben ritrovati qui su Radio Latte Miele per un nuovo appuntamento con Al centro della musica, ultima puntata della settimana. Do il benvenuto al centro della musica in regia Baschi, grazie mille di esserci. Due ore da passare insieme come sempre con tantissima musica, i nostri viaggi nel tempo, il primo, quello nella prima ora dedicato ad un artista italiano, e poi nella seconda ora il nostro viaggio tematico, la fine del racconto dell'album che ci ha accompagnato questa settimana, tutte le nostre novità, ma come sempre tutto qui al centro della musica parte dalla nostra citazione.
4: Senza la musica, per me la vita sarebbe vuota. Jane Austen.

0: Vinicio Capossela con i tasti che ci abbiamo, canzone che ci sembrava perfetta per la citazione dalla quale siamo partiti questa sera di Jane Austen, che dice che senza la musica la vita sarebbe vuota. E infatti con questo pezzo estremamente poetico Capossela dimostra come la musica possa riempire i limiti, i vuoti della nostra esistenza umana. È molto particolare davvero questa canzone, che ha una melodia molto semplice ma un testo molto poetico, molto forte. Tra l'altro lo stesso Capossela ha detto che gli era accaduto, l'ispirazione era venuta da un fatto che realmente aveva vissuto, cioè un pianoforte a cui davvero mancavano dei tasti, erano stati rovinati dai suoi nipoti mentre giocavano, e però quella cosa gli ha fatto venire in mente che anche con i tasti rimasti si poteva comunque creare una melodia. E da lì il messaggio che deriva da questa canzone, che si possono usare anche le cose che si hanno per essere felici nella vita, anzi si può superare il limite trasformandolo in un'opportunità.
1: Siamo fatti di terra, di fuoco, di vento, di sangue, di musica e parole.
2: Al centro della musica.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
2: Ho perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Viaggio di questa sera qui al Centro della Musica, dedicato agli Zero Assoluto. Matteo Maffucci quest'oggi compie gli anni, lo festeggiamo riascoltando proprio alcuni dei grandi successi degli Zero Assoluto, partendo da Semplicemente.

0: pensiero assoluto con Semplicemente qui su Radio Latte Miele. Proprio oggi questo viaggio lo dedichiamo agli Zero Assoluto, perché Matteo Maffucci, che è uno dei due degli Zero Assoluto, compie gli anni, gli facciamo molti auguri. Matteo Maffucci appunto e Thomas De Gasperi compongono gli Zero Assoluto da ragazzini, si conoscono sui banchi di scuola al liceo Giulio Cesare di Roma e iniziano a capire che c'è una grande passione in comune per la musica, e quindi da lì cominciano a fare le loro primissime prove, scrivono i primi pezzi proprio mentre sono a scuola. Successivamente vogliono fare sul serio e quindi approfittano anche di alcune amicizie per presentarsi e per ottenere il primo contratto con una casa discografica. Cominciano con l'hip hop, poi piano piano trovano la loro strada. Questo pezzo che abbiamo ascoltato, Semplicemente, del 2005, era stato presentato da loro al Festival di Sanremo, però erano stati esclusi perché succede, a volte poi Sanremo non è così capace di capire le nuove tendenze della musica italiana. Un pezzo che però per loro ha un grandissimo successo, rimane in classifica per 30 settimane consecutive, raggiungendo il secondo posto di quella classifica italiana. Ma è solo l'inizio, perché invece l'anno successivo a Sanremo questa volta ci vanno, e con un altro pezzo che per loro è uno dei loro pezzi simbolo, il pezzo simbolo della loro carriera. Lo riascoltiamo insieme, Svegliarsi la mattina.
1: Arriverà

0: Leggero assoluto con svegliarsi la mattina dal Sanremo del 2006, si prendono una bella soddisfazione con il loro Sanremo. Quel Sanremo nel 2006 era diviso in varie categorie: categoria uomini, categoria donne, categoria gruppi, e loro arrivano secondi nella categoria gruppi, poi nella classifica finale arriveranno comunque tra i primi 10. Ma al di là del successo che la canzone ha avuto anche al Festival di Sanremo, la canzone poi ha avuto successo dopo, è diventato una sorta di tormentone. In prima posizione in classifica in Italia per 8 settimane consecutive, e come dicevo rimane ancora oggi uno dei più grandi successi nella carriera degli Zero Assoluto, anche a livello di vendite ovviamente, perché insomma tanto gli ha fatto guadagnare questo pezzo, ma soprattutto tanto apprezzato dai fan, non può mai mancare ovviamente nelle scalette dei concerti degli Zero Assoluto. Facciamo ancora un passetto avanti nella loro carriera, arriviamo nel 2009 per un'altra canzone che in effetti ha rappresentato qualcosa di molto importante per loro, altro singolo comunque di grande successo che nasce da un fatto autobiografico, Per dimenticare.
1: A

0: pensiero assoluto con per dimenticare questo Radio Latte Miele al centro della musica nel viaggio dedicato a loro. Altro grande successo, questo è stato un tormentone estivo, anche questo primo in classifica per tante settimane. È anche vero che gli Zero Assoluto nella loro carriera hanno saputo mischiare varie cose, la musica da una parte e tante altre attività dall'altra, perché poi sono anche nostri colleghi, perché hanno fatto tanta radio, fanno ancora tantissima radio, tante attività collaterali e insomma hanno dimostrato di essere veramente molto capaci nel mondo della comunicazione e sono molto molto amati da qualcuno. Soprattutto nei primi anni 2000 sono stati descritti come una di quelle band generazionali, e ci sta, perché comunque hanno segnato una generazione. Io ho visto intere piazze gremite per vedere gli Zero Assoluto, tra l'altro con varie età, cioè con genitori, figli, sono cose che succedono a volte, giustamente, soprattutto se i fan di una band sono anche abbastanza giovani, è chiaro che ci sono i genitori ad accompagnarli. Tra poco il nostro viaggio dedicato agli Zero Assoluto si conclude con un altro tormentone estivo un po' più recente, risale al 2022, Psicologia Sociale.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
3: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Spot. Ci sono giornate che chiedono solo di essere vissute. Dal 28 maggio al 2 giugno al Puglia Village arrivano gli Spring Black Days, fino al meno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Scopri di più su pugliavillage.it.
5: Un mese in più per scegliere la qualità. Dal Mobilificio Europa il risparmio non si ferma. La promozione Zero Vero è stata prorogata fino al 30 maggio. Un esempio? La cucina pratica può essere tua a 291,67 euro mensili con la trasparenza di TAN e TAEG fissi allo 0%. Ti aspettiamo negli store di Cerignola e Modugno. Mobilificio Europa. Da 50 anni. La tua espressione di casa.
6: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
7: Nuova apertura a Barletta. Arriva il Fish Market del Popolo. Alba Mari di Albanese Giovanni.

0: Ogni giorno cozze tarantine deliziose a soli 3 euro al chilo e ostriche Gillardò e locali a prezzi speciali. Nuova apertura a Barletta, Fish Market del Popolo. Il mare, ogni giorno, sulla tua tavola.
1: Nel cuore di una villa storica prende vita una sala finemente rinnovata, dove eleganza e stile shabby chic si fondono con armonia. Spazi luminosi, dettagli curati e un'atmosfera raffinata accolgono i sapori e i colori autentici della Capitanata. A Foggia, dimora Romita, la cornice perfetta per eventi unici e ricordi da custodire. dimoraromita.com

Zero Assoluto con Psicologia Sociale. Con questo pezzo concludiamo il viaggio che oggi abbiamo voluto dedicare agli Zero Assoluto per fare tanti auguri di buon compleanno a Matteo Maffucci, che compie gli anni proprio oggi. Anche questo era stato un singolo estivo di grande successo. Beh sì, è stato comunque di successo per gli Zero Assoluto, raccontava proprio quel momento particolare della fine dell'estate in cui si rivive anche con la mente tutto quello che è successo durante la stagione estiva, e c'è anche un po' di malinconia per quello che abbiamo vissuto e per quello che insomma stiamo anche lasciando lì, perché ormai l'estate sta per finire. Siamo pronti per tornare al 2026 con le nostre novità. È tornata anche lei, Paola Turci, con un singolo che anticipa l'uscita del suo nuovo album che uscirà in autunno. Siamo molto curiosi di scoprire tutte le novità che ci saranno dentro quell'album. Intanto ci godiamo proprio questo singolo che si intitola Vita Mia. È una

Siamo quasi alla fine della prima ora di Al Centro della Musica ed io vi ricordo che oltre ad ascoltarci tutte le sere live dalle 20 alle 22, dal lunedì al giovedì, ci trovate anche in forma podcast sul nostro sito lattemiele.com.

0: 20 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Serena Brancale con Levante e Delia al mio paese per aprire la seconda ora di Al centro della musica.
1: Al centro della musica.
0: Rieccoci qui al centro della musica, ancora buonasera e buon giovedì da parte di Anna Patti, grazie per aver scelto noi anche questa sera, seconda ora insieme, anche questa seconda ora molto ricca. Tra poco torniamo sul racconto dell'album che ci ha accompagnato questa settimana, grande successo commerciale di Alan Sorrenti, Figli delle Stelle, e concludiamo questo racconto e abbiamo modo di ascoltare ovviamente anche questa sera una canzone tratta da questo album. E poi come sempre abbiamo un viaggio tematico che ci accompagna, viaggio che ci fa conoscere diverse città, perché sarà proprio questa la parola a guidarci. Come sempre ci sono anche le nostre novità, rimanete con noi.

0: 8 sa di felicità.
1: Spot.
2: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
3: No, ho solo smesso di accontentarmi.
2: Parli dell'arredamento?
3: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
2: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
3: Matarrese Arredamenti, a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
2: Allora non è solo arredamento.
3: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
4: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
5: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
4: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
6: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
4: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
7: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: Gaia con Bossa Nostra, questo è il disco Latte Miele di questa settimana, ma noi torniamo sul disco che invece ci ha accompagnato qui al centro della musica, Figli delle Stelle di Alan Sorrenti. Ve l'abbiamo un po' raccontato proprio nelle scorse sere. Come sempre diamo anche uno sguardo alla copertina di questo disco, molto particolare davvero, molto anni 70, ovviamente sottolineava il concept dell'album. C'è una ripresa dall'alto, diciamo che è una foto tutta scura che ha in primo piano invece è proprio il, diciamo, il Alan Sorrenti, che è accovacciato su una sorta di specchio ovoidale, come se fosse davvero nello spazio, e vedesse la città che invece c'è sotto di lui, che è una tipica città americana, dall'alto. E quindi è come se fosse lì in mezzo alle stelle, davvero molto particolare, ovviamente come copertina, realizzata da un art director che aveva realizzato anche diverse altre copertine per Alan Sorrenti, Cesare Zucca. È molto particolare, anche molto anni 70. Questa sera andiamo a farvi ascoltare una delle canzoni contenute in questo album, che non ha avuto molto successo, ma per darvi l'idea di come in questo album ci fossero pezzi tra di loro veramente completamente diversi, non solo come mood a livello musicale, questa rientra perfettamente nel funky, nel soul tipico con i suoni proprio della West Coast di cui vi abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, ma è una canzone particolare a livello di testo. Ascoltatela insieme, poi ne parliamo. Un incontro in ascensore.
1: Che ore

Sorrenti un incontro in ascensore tra le canzoni poco note del suo album Figli delle Stelle, ma l'abbiamo scelta per un motivo particolare, perché molti critici hanno sottolineato come con questa canzone Alan Sorrenti avesse un po' preso l'insegnamento di Lucio Battisti, perché in qualche modo la scrittura di questa canzone, questo incontro in ascensore che viene narrato in questo pezzo, ci ricorda un pezzo anche abbastanza famoso di Lucio Battisti, Neanche un minuto di non amore. Se ci pensate, no, le due situazioni un po' si somigliano, e in questo senso Alan Sorrenti ha sperimentato dentro un album dove appunto c'era musica che veniva dalla West Coast, album che, come abbiamo detto nelle scorse sere, era stato registrato tra l'Italia e la California, album che sicuramente ha fatto da spartiacque nella carriera di Alan Sorrenti tra quello che c'è stato prima e quello che poi arriverà dopo, perché dopo arriveranno anche altre grandi canzoni di successo sempre di Alan Sorrenti. È stato un piacere riassaporare questo album insieme a voi in questa settimana. Noi adesso siamo pronti per tornare alle nostre novità. È tornato anche lui, anche Max Gazzè, con un nuovo album, L'ornamento delle cose secondarie, si intitola così. È pronto anche per partire con una nuova tournée, per presentare ovviamente live questo suo nuovo album, che viene anticipato da questo pezzo che si intitola Intermezzo Bianco.

0: isolata.
1: Ma che cosa? Internet è scomparso!
0: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
2: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Le regine del tennis internazionale tornano in Puglia a Foggia con la 5ª edizione del WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, uno dei tornei di tennis femminile internazionale più importanti al mondo. Non puoi mancare, il grande spettacolo del tennis e le sue regine ti aspettano. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra.
4: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: oltre ogni immaginazione.
1: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
2: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
3: Ricordi quel giorno? I fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria. Era tutto incredibile.
4: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
3: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
5: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
6: Il secondo viaggio di questa sera al centro della musica ci porta alla scoperta della città. 4 canzoni dedicate proprio a questa parola, 4 atmosfere completamente diverse che cominciano con Mango nella mia città.

mia città dal 1990, canzone scritta da Mango insieme a Mogol, canzone che unisce la delicatezza poetica delle immagini anche quotidiane di città a un insieme di ricordi. Diciamo che la città si trasforma in questo caso non tanto in un luogo concreto, preciso, ma più in un simbolo di appartenenza. Infatti il testo è proprio un viaggio affettivo che mescola i paesaggi urbani e i ricordi, la memoria personale. Ci sono tutta una serie di immagini che rappresentano proprio non tanto il posto fisico, ma come dicevamo prima, lo spazio interiore in cui si uniscono passato e presente, rivelando proprio il legame indissolubile di Mango con la sua città. E quindi testo veramente molto bello, scritto appunto come dicevamo prima da Mogol, e musica scritta da Mango, e poi insomma la sua voce straordinaria che come sempre impreziosisce i suoi pezzi. Il nostro viaggio nelle città continua e adesso arriva Emma, La mia città. Anche lei ci racconta in realtà un mondo più che un luogo fisico. Ascoltiamola.

Ma con la mia città, e anche qui come dicevamo, la città è più un mondo, uno stato mentale, più il simbolo di qualcosa di ideale. In realtà in questa canzone ci finisce un po' l'espressione della libertà, la libertà vera, il desiderio proprio di libertà.

liberarsi dalle oppressioni e anche dalle aspettative degli altri, affermando la propria identità senza scendere a compromessi. Quindi la città diventa anche proprio quel luogo in cui è possibile davvero essere se stessi, è possibile dare sfogo alla propria identità e anche alla propria libertà. Quindi anche in questo caso la città di cui si parlava in questa canzone non è un luogo fisico, ma più un luogo metaforico. La metafora continua, la ritroviamo anche nella prossima canzone. In questo caso la città di cui ci parlano i Negramaro è molto più romantica, è espressione di un grande amore, dell'unico posto in cui si può trovare rifugio. Sei tu la mia città.

0: Negramaro, sei tu la mia città, da un loro album molto importante La rivoluzione sta arrivando del 2015. Questa è proprio una dichiarazione d'amore dove la persona amata diventa il centro del proprio universo e lei la sua città, quindi anche in questo caso la città non intesa come un luogo fisico ma come dicevo prima il luogo in cui si può trovare rifugio, perché solo lì ci si sente perfettamente bene, solo lì ci si sente corrisposti ed amati e solo lì si trova quella sorta di porto sicuro in mezzo al disordine del mondo. È proprio questa la città che ci raccontano i Negramaro in questa canzone. È forse l'unica canzone di questo viaggio che stiamo per fare in cui la città torna anche come luogo fisico e non solo come metafora, e quella con cui tra poco concluderemo il viaggio, ovvero Coez, Le luci della città.
1: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.

Coez, le luci della città qui su Radio Latte e Miele dal 2018. Come vi dicevo prima, questo forse è l'unico pezzo all'interno del nostro viaggio dove la città torna come un simbolo metaforico, ma torna anche come luogo fisico, sottolineato anche dal video molto bello di questa canzone. Se non l'avete visto, andate a guardarlo, perché c'è Coez che canta sul tetto di un palazzo, quindi guarda la città dall'alto ed ha questo forte senso di spaesamento, sottolineando ovviamente il testo, il significato della canzone, e lui stesso, insomma, guardando le luci della città dall'alto, cerca casa sua ma non la ritrova. E questo senso di spaesamento anche nel testo, no, è veramente molto forte. In realtà poi questa è una canzone d'amore, quindi la città di cui si parla è quella in cui si vorrebbe vivere pienamente. Questa storia d'amore, all'inizio della canzone dice che il mondo è fatto per due, è fatto per le coppie, usa la metafora delle confezioni dello yogurt che sono da due, ma utilizza proprio lo yogurt perché è simbolo sia della dolcezza che può esserci in amore, sia di quella punta di acidità, diciamo di odio, che può essere contenuto nelle relazioni. Come sempre molto stratificate le canzoni di Coez, sembrano sempre leggere, ma poi se si va dentro il testo si notano che ci sono tanti altri significati. Il nostro viaggio dedicato alla città si chiude qui, noi torniamo al 2026 con le nostre novità. C'è Senza Cri con La

quasi alla fine di questa puntata di Al Centro della Musica. Tra poco ci saluteremo e anche stasera scopriremo quale canzone per chiudere abbiamo scelto per voi.

0: ti voglio sempre così.
1: Ventidue in punto.
2: Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Al Centro della Musica, anche alla fine di questa settimana. Domani a quest'ora a tenervi compagnia ci sarà Edo con Giovane Fuori Classe, quindi non perdetevelo. Grazie a tutti voi per essere stati con noi e rimanete qui. Dopo di noi, come sempre, partono i viaggi di Rewind, quindi continua l'ottima musica su Radio Latte e Miele. Grazie a Vaschi che è stato in regia con me, grazie mille, è stato un piacere ritrovarlo dopo tanto tempo. Esatto. E noi torniamo lunedì, come sempre, dalle 20 alle 22, siamo pronti per chiudere. Anche stasera siamo andati a cercare tra gli album degli artisti italiani la canzone che chiude un album. Il protagonista stasera è Ivan Graziani, dal suo album Agnese, Dolce Agnese, del 1979, canzone per Susi. Buonanotte.

0: latte, miele, rewind. I nastri del tempo tornano indietro su latte, miele.
1: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte Miele.
0: Rewind, la musica che non si dimentica.

all'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: latte e miele.
1: Giulia si sposa, è la sola cosa che lei non ha mai fatto insieme.
2: Radio Latte e Miele,
0: la tua musica italiana. Latte e Miele, Ray Wind. Dagli anni 60 ad oggi, la musica che non si dimentica.

0: Pubr scegliere la qualità. Dal Mobilificio Europa il risparmio non si ferma. La promozione Zero Vero è stata prorogata fino al 30 maggio. Un esempio? La cucina pratica può essere tua a 291,67 euro mensili con la trasparenza di Tane Taeg fissi allo 0%. Ti aspettiamo negli store di Cerignola e Modugno. Mobilificio Europa. Da 50 anni. La tua espressione di casa.
1: Dall'antica bellezza della Puglia emerge un luogo incantato, dove i sogni prendono forma e i momenti diventano eterni.
2: Benvenuti a Tenuta San Samuele Villa Cafiero, la regale dimora che ha ospitato Re Umberto e Vittorio Emanuele.
1: Qui il passato si unisce al presente per creare il vostro futuro. Menù stellati capaci di esaltare ogni gusto, ogni desiderio.
2: A San Ferdinando di Puglia, Tenuta San Samuele Villa Cafiero. Info su villacafiero.com.
1: Aperti anche la domenica. A pranzo.
3: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupée è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi. Dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupée, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
4: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
5: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno, finalmente a portata di mano.
4: Sì, ma attento a non graffiarla.
5: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi, li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
6: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
7: Rewind, il nastro del tempo di Radio Latte Miele.

0: 23 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele è ovunque. Portala sempre con te. Latte e miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
2: Buona giornata a tutti, siamo al 29 di maggio, venerdì, e molti si organizzeranno per il weekend. Ad esempio l'Ariete non dovrebbe perdere colpi. È vero, in amore magari c'è stato qualche qui pro quo, oppure il lavoro ha preso il sopravvento. Però se guardo la giornata di domenica 31, poi ve lo spiegherò meglio, la passione c'è, bisogna ritrovarla. Toro, la luna in opposizione non è una gran cosa, quindi immagino che questa giornata sia piena di tensioni o magari semplicemente di cose da fare. Arrivare a sera esausti è facile, è possibile, però guardiamo il cielo nel complesso, sta per arrivare un giugno di fortune. I gemelli dovrebbero risolvere qualsiasi tipo di contenzioso familiare, personale, amoroso subito, perché altrimenti tra sabato e domenica si rischia di amplificare qualche problema. In un quadro generale comunque favorito, è meglio risolvere tutto ciò che non va nell'immediato. Il segno del Cancro coglie al volo l'occasione per rivelare i propri sentimenti. Abbiamo una luna molto bella, Venere pazzesca, Giove ancora amico. Insomma, anche se hai detto no ad un progetto, ad un programma, non te ne penti. In realtà ora sei in qualche modo protetto, quindi arrivano davvero delle buone occasioni e tutto quello che non funziona potrebbe essere, diciamo così, allontanato dalla tua vita. Non dimenticare che l'amore è protagonista in questo weekend. Leone, fossi in te punterei sulle giornate di sabato e domenica, perché quelle saranno le migliori. Oggi ti trovo ancora un po' sottotono. Se poi per motivi di lavoro personali il tuo fisico è sottoposto a stress, è inevitabile che oggi si paghi pegno. Insomma, non strapazzarti troppo. Cari nati Vergini, questa è una giornata importante. Poi da sabato pomeriggio a domenica magari tornerà qualche piccolo conflitto. Io vorrei che chi ha delle dispute sentimentali o familiari non tornasse a vivere tensioni e discussioni. Mi chiedo che cosa sia capitato addirittura domenica 17 e domenica 24. Ecco, se in queste giornate avete avuto qualche qui pro quo, sarà meglio farsi scivolare le cose addosso anche in vista di domenica 31. Per la Bilancia, questo cielo di rivoluzioni personali, ambientali, sentimentali è da giocare al meglio, anche perché molto presto ci sarà una sorta di liberazione. Qui nel cielo la vedo dalla seconda parte di giugno, poi da luglio ancora meglio, quando Giove non sarà più contrario. Evidentemente questo è un periodo in cui bisogna decidere con chi stare e dove stare. Comunque il weekend è a favore. Scorpione, l'unico neo di questo cielo è Marte in opposizione, che mette fretta soprattutto ai nati di fine ottobre. Probabile che ci siano delle piccole incomprensioni, però oggi la luna nel segno regala anche una grande capacità di ascolto. Devi capire se una persona è interessata a te oppure no. Qui mi riferisco ovviamente ai single. Sagittario, annuncio che da sabato 30 pomeriggio la luna sarà nel tuo segno e domenica 31 è ancora una giornata baciata dalla fortuna, quindi incontri, amori, emozioni sono favorite da qui a domenica. Quale migliore occasione per lasciarsi andare? Cari Capricorno, dopo due giorni pesanti, 26 e 27, mi sembra che questo cielo sia migliore. E oltretutto, proprio la giornata di oggi è più confortante. Attenzione però, in amore, se c'è una persona che non la pensa come te. L'Acquario, oggi è meglio che parli poco. Ci sono delle situazioni al limite della sopportazione. Giugno sarà il mese del dentro o fuori definitivo per tutto quello che non ti piace e non vuoi fare più. Pesci, quello che dici oggi sarà ascoltato. Inoltre potresti vivere delle intuizioni davvero speciali. Non dimenticare che sei sempre protagonista di questo oroscopo. Attenzione però con Vergine e Sagittario. Vi abbraccio, a domani.
3: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui domattina alle 6. Latte miele, rewind, rewind, rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele. Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele. Rewind, rewind. La musica che non si dimentica.

0: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
0: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.

0: oltre ogni immaginazione.
1: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
2: No, ho solo smesso di accontentarmi.
1: Parli dell'arredamento?
2: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
1: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
2: Matarrese Arredamenti a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
1: Allora non è solo arredamento.
2: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
3: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
4: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
3: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
5: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
6: Mantieni il bacio oltre l'errore del tempo.
7: Latte e miele.
8: Siamo eterni come il bacio di Klimt.
7: Latte e miele.
9: Ti bacio ancora mentre dormi.
10: Radio Latte e Miele.
7: La tua musica italiana.
11: Latte e miele. Rewind.
12: Dagli anni 60 ad oggi.
11: La musica che non si dimentica.

0: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
1: Nastri del tempo di Radio Latte Miele.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
2: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare, trovarti poco dopo.

0: mezzanotte e due.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: latte miele. Latte miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2006.

e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia.

Con te come cercare di afferrare il vento con le mani. Se avevo un problema mi dicevi di parlarne con chi se ne intende. Guardavo cadere tutto a pezzi come fosse l'unico.

0: Una in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

fossi proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2006,

cosa vuoi che sia? Passa tutto quanto, solo un po' di tempo e ci riderai su. Cosa vuoi che sia? Ci sei solo dentro, pagati il tuo conto.

0: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana 2018.
2: Hey. It's Monday.

0: non sei per niente piccola.
1: Radio Latte Miele. La tua musica italiana.

0: 2 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.